niente, io niente, niente. Son salito su di un tram che non parte, sto seduto

Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce. Guarda che non sono io quello seduto accanto,

guarda che non sono io quello che mi somiglia. L'angelo a piedi nudi o il diavolo in bottiglia. Il vagabondo sul vagone. La pace fra gli ulivi e la rivoluzione. Guarda che non sono io la mia fotografia, che non vale niente.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Buongiorno, Gabriele Mileti in regia. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato col presidente libanese Aoun e il primo ministro israeliano Netanyahu in merito ai negoziati in corso. Gli Stati Uniti hanno proposto un piano, ha detto Rubio. Hezbollah deve porre fine a tutti gli attacchi, in cambio Israele si asterrà da qualsiasi escalation a Beirut. Intanto Tel Aviv però stringe la morsa e taglia in due il Libano. L'esercito ha conquistato il castello conteso di Beaufort e avanza di 25 chilometri oltre il confine litani per isolare Hezbollah. Condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana inviata all'Iran per la pace nel Golfo. Chiesti impegni sul nucleare e uranio e Trump ha detto ieri di attendersi una risposta non prima di 3 giorni. Intanto però gli Ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico. E poco fa è arrivata la notizia: le guardie rivoluzionarie annunciano che è stata colpita e distrutta una base aerea statunitense sull'isola di Sirik. Sul fronte Ucraina l'Unione Europea va verso il congelamento del price cap sul petrolio russo, resterebbe a livelli attuali evitando il rincaro di luglio. Dio illumini la coscienza di chi può decidere la pace, così ieri Papa Leone all'Angelus in Piazza San Pietro.
2: Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura. Le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità.
1: Andiamo in Colombia. Dopo il primo turno delle presidenziali è in testa il candidato di estrema destra Espriella, detto il tigre del movimento Difensori della Patria, ammiratore di Trump. Il 21 giugno sfiderà al ballottaggio il candidato di sinistra, il senatore Cepeda del Patto Storico, erede dell'attuale presidente Petro, che contesta la regolarità del voto. Allarme per un sospetto caso di Ebola a Cagliari, scattati protocolli per prelevare da casa e portare in ospedale una persona rientrata dal Congo con sintomi riconducibili al virus. Un morto, un ferito grave, 800 persone fermate, di cui 200 trattenute, il pesantissimo bilancio degli incidenti scoppiati l'altra notte alla festa a Parigi per la vittoria del PSG in Champions League. Giro d'Italia, incoronato ancora una volta Vingegaard, dominatore della corsa nella spettacolare cornice del Circo Massimo. Oggi a Roland Garros il giorno dei tre italiani, avanti Zverev e i doppi azzurri Bolelli Vavassori e Errani. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su In Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000. Andiamo subito ai quotidiani di oggi, perché è una giornata molto densa. Vi proponiamo una scaletta che tanto sa di esteri, ma non solo, perché poi guardiamo anche alla giornata domani, 2 giugno, con tutte le riflessioni che è il caso di fare per gli 80 anni della nostra Repubblica. Pagine dei quotidiani che in primo piano si dedicano agli scenari internazionali, in particolar modo a quel fronte che sta facendo sempre più preoccupare, ovvero quello libano-israeliano, e anche si guarda poi ovviamente all'intera area del Medio Oriente e del Golfo, con la nuova proposta aggravata, inasprita da parte di Trump nei confronti dell'Iran, certo per quello che sta succedendo nel territorio. L'avete sentito anche dalle news, insomma sono titoli che invecchiano presto, almeno da un punto di vista della cronaca. Poi c'è l'altro fronte, quello russo-ucraino, dove tra l'altro andremo pochissimi minuti. Per quanto riguarda l'Italia, tiene banco la politica italiana tra politica economica, con la questione del dibattito braccio di ferro in un certo senso con l'Unione Europea per poter attivare aiuti di sostegno di fronte al caro energia, e dall'altra invece politica proprio interna, chiuse le ultime urne delle comunali, ultime urne prima di quelle legislative, si lavora su alleanze, campo largo e legge elettorale. Siamo sul Corriere della Sera. Libano, l'avanzata di Israele, Netanyahu conquista il castello di Forte, ordina allargare l'azione. Macron dice intervenga le Nazioni Unite, una spirale ingiustificata, afferma il presidente francese. Oggi ci sarà la riunione dell'ONU. Intanto all'alba italiano, anzi nella notte italiana, è intervenuto il segretario di Stato statunitense Rubio, che ha chiamato al telefono sia Netanyahu, quindi premier israeliano, e Aoun, il presidente libanese, proprio per dire basta alla violenza, Hezbollah smetta di attaccare Israele e Israele fermi la sua avanzata. Al momento risultati sul campo non ce ne sono, anche perché ricordiamo che il presidente libanese Aoun non ha più di tanto presa e potere su Hezbollah, quindi bisognerebbe che qualcuno chiamasse Hezbollah. Comunque Hezbollah non si è fatto chiamare al telefono, ma ha detto che prima deve essere Israele a cessare le ostilità, quindi forse la proposta è che cessino contestualmente, vedremo. Restiamo sul Corriere della Sera, perché vi porto a Treviso. Difese Don Patriciello, cronista minacciato, ma io vado avanti. Nel mirino di questi attentatori è finito un giovanissimo cronista italiano, che è collaboratore anche del giornale di Vicenza, Adriano Cappellari, a 20 anni, è di Vicenza, che ha difeso Don Patriciello, da sempre impegnato rispetto alla legalità nella terra dei fuochi, ed è da novembre che riceve lettere con minacce, e lui dice in questa bella intervista sul Corriere della Sera, io vado avanti. Siamo su Repubblica. Libano, Israele sfida l'ONU, l'EDF avanza oltre il Litani, prende il castello di Beaufort, consiglio di sicurezza chiesto da Macron, Trump intanto rimanda a Teheran la bozza d'accordo inasprita, voglio impegni chiari su Iranio e Hormuz. Ma nell'obiettivo di prima pagina di Repubblica c'è anche il fronte ucraino.

0: il dibattito aperto a livello europeo rispetto all'ingresso, l'accelerata dell'ingresso dell'Ucraina in Unione Europea. La firma è di Paolo Gentiloni, non si può negare l'Europa all'Ucraina. E possiamo dire che neppure noi ci possiamo privare dell'Ucraina in Europa, anche se sappiamo il fatto che l'Ucraina sia in guerra, costituisce sicuramente un motivo di ulteriore riflessione sulle modalità, e dall'altro facile alibi per chi l'Ucraina nell'Unione Europea non la vuole anche per motivi altri. Siamo sul Messaggero, anche qua la riapertura è su Israele. Israele taglia il Libano in due, mossa di Trump oggi, riunione urgente delle Nazioni Unite. E poi ancora il taglio centrale, Roma tutto esaurito. Di cosa stiamo parlando? Numeri record per il concorso olimpico, più 24% di spettatori, anche grazie allo sport i turisti hanno invaso la capitale. C'è un'immagine proprio di una piazza, una foto della gara Piazza di Siena e poi sotto Piazza di Spagna, che è veramente pienissima di turisti, dire gremita è dire poco. Siamo sulla stampa, il governo frena sulle accise, quindi vedete con la stampa ruotiamo sui fatti più di casa nostra, ma che comunque hanno attinenze come con gli scenari internazionali. Mercoledì in aula il decreto nucleare, Pichetto dice italiani meno ideologici, Bonelli di AWS parla di diversivo. E poi polveriera Parigi, la vittoria del PSG in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti. QN, la Nazione, il Giorno, il Resto del Carlino, apertura sempre sul Libano, Israele taglia il Libano in due, la Francia si appella all'ONU. E poi taglio centrale per tornare a Vicenza, attentato di Camorra, colpito il cronista Coraggio Adriano Cappellari, giovanissimo, 20 anni. Siamo sul Foglio, il palazzo che brucia è già il messaggio di Putin. Anche in Romania l'origine del drone è certa, la causa dello sconfinamento no, ma l'effetto politico è assicurato. Siamo sul giornale, scandalo migranti, viaggi e shopping coi soldi dello Stato, il business dell'accoglienza, i fondi venivano dirottati per spese private, i giudici contabili parlano di un danno milionario. Fatto Quotidiano, mozione unitaria, 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro i riarmi e i vincoli europei. Pagina fredda del Sole 24 Ore, immobili, affitti, il contratto ordinario frena, più patti transitori. E chiudiamo questa velocissima rassegna stampa con la Gazzetta dello Sport, ci vediamo all'Inter, i campioni chiamano palestra. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Con il Foglio siamo andati in Ucraina ed è lì che vogliamo adesso tornare a puntare l'attenzione, lo facciamo con Nello Scavo, inviato dell'Avvenire di rientro proprio dall'Ucraina. Buongiorno Nello.
1: Buongiorno a te, eccomi.
0: Allora, il tuo ulteriore viaggio in Ucraina, che Ucraina hai trovato? E poi andiamo anche a sfogliare alcuni dei tuoi racconti di questi giorni, che ci danno idea sia di come la popolazione stia vivendo tutto quello che giorno a giorno raccontiamo, sia anche di alcuni aspetti della guerra, tra, mi verrebbe da dire, prima guerra mondiale e invece tecnologia moderna di guerra ibrida. Però a sensazione proprio, che Ucraina hai trovato? Più stanca, più convinta, più corroborata anche dai successi sul terreno, più sconcertata rispetto anche al dibattito in Europa, Ucraina dentro, fuori, quando, l'Unione Europea?
1: Ma posso dirti questo, è stato il viaggio numero 50 in Ucraina, mi sono
0: cifra
1: accorto rileggendo un po' il team di passaporto, e soprattutto ho notato una differenza, che è una differenza ciclica tra l'inverno e la primavera, l'inizio dell'estate. Ero rientrato dall'Ucraina a marzo inoltrato e avevo trovato un paese molto preoccupato, stanco, un inverno durissimo a causa anche dei colpi alle infrastrutture. Certo. Energetiche avevano ridotto il freddo alla popolazione e al contrario questa volta invece ho trovato un'Ucraina di nuovo molto ottimista per il futuro, e intendo dire proprio per il futuro militare, con la consapevolezza che non si riuscirà a riconquistare i territori perduti, ma che si è riusciti a impedire a Mosca di poter avanzare ulteriormente. Oggi i guadagni territoriali dei russi sono minimi, e di solito a un guadagno territoriale corrisponde una perdita di

0: un'altra porzione da un'altra parte. Quindi la percentuale rimane sempre quella del 20% di Ucraina nelle mani delle forze russe, che però a loro volta manifestano segni, diciamo, di stanchezza. Questo si vede anche dai video terribili, anzi sì, orribili, che arrivano dai droni ucraini e fanno vedere qual è la situazione anche dei soldati russi sul campo. Non vuol dire che le cose stiano andando esattamente così come la popolazione la percepisce, ma che certamente, nonostante tutti i problemi anche interni piuttosto seri di politica, di organizzazione che ci sono, la volontà rimane quella di affrontare il tentativo di invasione russo ancora con le armi che sono disponibili.
1: Sicuramente il convincimento degli ucraini è determinato anche dai colpi importanti che l'Ucraina sta registrando in territorio russo, no? Perché sappiamo che ormai la tecnologia e anche la strategia con i droni è stata estremamente affinata, quindi continuamente vengono colpite riportando gravi danneggiamenti alle strutture energetiche russe. E da un punto di vista anche, come dire, di sentiment della popolazione russa, insomma, vedere i droni che raggiungono facilmente Mosca moralmente, come dire, agisce, no? Sui due fronti in modo diverso, ovviamente.
0: Sì, agisce moltissimo, perché nonostante i colpi che l'Ucraina continua a subire, ricordiamo che poco più di una settimana fa, l'altra domenica, eravamo sotto 600 droni e sì, 100 missili. Nonostante questo, sapere che l'Ucraina è in grado di saturare le difese russe inviando centinaia di droni per colpire stabilimenti energetici e militari e arrivare vicinissimi sostanzialmente al potere russo, al Cremlino, che doveva essere inespugnabile e certamente difeso in maniera impenetrabile da parte di Mosca, questo incoraggia molto la popolazione, nel senso che il sentimento diffuso è: possiamo spaventare Putin, non siamo solo noi ad aver paura. È terribile questa grammatica di guerra, naturalmente, perché da un punto di vista dello sviluppo del conflitto non si sa dove può portare. Certamente però è un periodo in cui la popolazione si sente più forte anche militarmente, dopo aver superato lo shock del sostanziale abbandono americano che viene ancora percepito in questo modo.
1: Come abbandono, con un senso di tradimento?
0: Totalmente, sì, abbandono e tradimento, nel senso che se anche continuano ad arrivare delle armi dagli Stati Uniti, gli ucraini sanno che sono armi che arrivano con i soldi degli europei che pagano, e oltre naturalmente anche alle concessioni che l'Ucraina ha dovuto fare sul tema delle terre rare, che non sta dando sviluppi rilevanti dal punto di vista economico in un periodo di conflitto. E che però viene percepito, come dicevi tu, come un tradimento di fatto da parte degli Stati Uniti, però un tradimento che è percepito più come un tradimento dell'amministrazione americana e di una parte degli Stati Uniti, perché poi sono presenti anche organizzazioni umanitarie americane. Sul terreno, quindi poi ci sono anche ucraini, tanti immigrati ucraini che vivono negli Stati Uniti e che fanno arrivare una percezione in parte diversa. Si sentono però, per paradosso, in questo momento anche molto più europei, nonostante il dibattito che c'è sull'ingresso o meno dell'Ucraina in Europa, perché sentono l'Europa molto, molto presente, molto, molto vicina. E anche i sentimenti, devo dire, nei confronti dell'Italia sono cambiati, perché inizialmente, diciamo, vi era stata una timidezza, anche una diffidenza della popolazione ucraina rispetto al nuovo governo italiano, che ormai non è più un nuovo governo. No. Per la presenza di alcuni esponenti chiaramente contrari al sostegno all'Ucraina e più vicini alle posizioni di Mosca, e oggi questi esponenti, insomma, vengono anche apertamente, così, anche derisi nel dibattito pubblico ucraino, mentre si dà molto fiducia in particolare a Giorgia Meloni e al ministro della difesa italiana Guido Crosetto.
1: Quindi, nonostante la presenza di questi elementi filorussi, vedono che comunque il governo tiene la barra dritta nel sostegno a Kiev, questo aiuta, non c'è dubbio.
0: C'è un'altra

0: faccia di questa medaglia. Ne parlavo con diversi esponenti ucraini, anche con Oleksandr Matvichuk, il premio Nobel per la pace ucraino. Quindi diciamo che quella parte di ucraini intellettualmente, politicamente, culturalmente esposti e che viaggiano molto in Europa, perché gli è permesso anche a causa del loro ruolo, a motivo della loro responsabilità, e rimangono tutti molto colpiti del fatto che la propaganda russa sia così pervasiva in Italia.
1: Ma
0: tutti continuano a ripeterci, tutti a ripeterci che non conoscono altro paese europeo nel quale la propaganda e la disinformazione russa sia così presente come in Italia.
1: Si fa fatica a dare loro torto, però, perché da noi veramente c'è un... è chiaro, no? Che non è semplicemente legato al sentiment di alcuni italiani, di chi ha mantenuto un atteggiamento per filiazione anti-NATO e dunque guarda la Russia con cioè non c'è soltanto, come dire, degli aspetti nostalgici. È evidente che in Italia c'è una regia che trova terreno fertile.
0: Fertilissimo, più che altro dall'inizio del conflitto. Poi ci sono tante ragioni, naturalmente, alcune di economia, alcune di affetto, altre di intelligence, tutte queste si mescolano, diciamo, tra di loro, però noi questo lo percepiamo quando stiamo sul campo, perché delle volte ci capita di assistere a eventi anche plateali, clamorosi, che vengono messi in discussione in Italia da parte di chi tra l'altro non mette piedi in Ucraina, parlo anche, insomma, di nostri colleghi. Poi è ovvio che ci sono anche dei problemi di tifoserie opposte. Uno dei casi è stato recentemente la scuola colpita nel Donbass dalle forze ucraine, nel quale sono morti degli studenti. Anche lì devo dire che la propaganda russa ha fatto un lavoro terribile, quando bastava semplicemente, diciamo, rendere conoscibile, accessibile un po' i fatti per come sono avvenuti. Quello che non si è raccontato in quella vicenda è che, ad esempio, anche il gruppo di giornalisti portati dai soldati russi sul posto, tra cui anche un paio di italiani, non gli è stato consentito di vedere un'ala in particolare di questa scuola. Gli ucraini sostengono che in quell'ala vi fossero gli obiettivi militari. Rimane il fatto che se anche si fosse tentato di colpire gli obiettivi militari, sono stati coinvolti inevitabilmente dei civili, per come è stato possibile ricostruire questo pezzo di guerra. Però il modo con cui anche questi eventi vengono trattati dalla propaganda russa e il facile sfogo che trovano sui media italiani dice molto di come sia molto difficile anche il nostro lavoro sul terreno, perché neanche i volontari italiani di, penso, Operazione Colomba, altri che voi sentite spesso, sono creduti fino in fondo in quello che raccontano e documentano sul terreno.
1: No, ma infatti questo è assolutamente vero. Ricordiamo che per quanto riguarda la scuola di formazione nel Donbass, resta ancora da capire che se questi studenti erano studenti, insomma, facevano dei corsi di formazione per droni, quindi vuol dire comunque, come dire, con finalità militari, no? Poi per attaccare l'Ucraina. Ciò detto, dispiace sempre parlare di vittime se si parla di danni collaterali. Purtroppo la guerra è orribile perché è fatta anche di questo. La Russia, sappiamo benissimo, che non è che per, diciamo così, compie degli atti collaterali quando, evidente ormai, strategicamente colpisce obiettivi civili. Quindi
0: Tema è esattamente questo. Il tema è quello che tu stai osservando, perché in questi anni noi abbiamo assistito e documentato a migliaia e migliaia di crimini contro i civili. Ecco, se la Russia ritiene che quello del Donbass sia stato un crimine contro i civili e che i civili non vanno colpiti, allora non si capisce per quale ragione da più di 4 anni questi crimini vengono commessi regolarmente ogni giorno in Ucraina, tant'è vero che i mandati di cattura internazionali della Corte Penale Internazionale riguardano prima di tutto i crimini commessi contro i civili.
1: Sì, assolutamente così, anzi, mentre la Russia inizio guerra, ogni volta che colpiva obiettivi civili in qualche modo cercava di giustificarli con le solite giustificazioni, sapevamo che lì c'era una riunione dell'intelligence, c'erano dei capi militari, adesso veramente da un paio d'anni che nemmeno sente più in dovere di giustificarsi quando colpisce obiettivi civili, quindi questo già la racconta tutta. E poi

0: c'è anche tutta la questione, così andiamo e teniamo veramente alta l'attenzione su quanto in Italia siamo cedevoli rispetto alla propaganda russa, anche la questione del drone in Romania, no? Cioè, sappiamo che il drone è russo, la questione è capire se è stato un errore, una volontà russa, quindi una provocazione colpire la Romania, oppure sistemi di difesa del jamming ucraino in qualche modo hanno determinato una deviazione da Odessa, dall'area di Odessa, di questo drone che è andata a colpire la Russia. C'è chi in Italia dice che è colpa degli ucraini. Quindi il sillogismo vorrebbe allora a questo punto che gli ucraini devono farsi colpire. Cioè
1: È quello che
0: difendersi
1: sostengono.
0: diventa motivo di ostilità nei confronti dei vicini.
1: Guarda, si tratta tra l'altro anche delle stesse persone, stesse firme, stessi giornali e giornalisti che per anni hanno sostenuto che, per esempio, la contraerea che serve agli ucraini in realtà prolunga il conflitto, come se, come dire, avere armi di difesa sia disdicevole. Ripeto, stiamo parlando di giornali, giornalisti, media che non sono presenti in Ucraina, che non sanno cosa vuol dire vivere sotto le bombe. Non, sono giornali, giornalisti che non rischiano la vita in una situazione di conflitto come questo. E quindi il paradosso è che qualsiasi strumento viene utilizzato per proteggere la popolazione civile in qualche modo è sempre sbagliato. Il punto non è la Russia che lancia i droni, i missili contro le città ucraine, il punto è che gli ucraini provano in qualche modo a difendersi. Io posso dirti che quegli strumenti che vengono utilizzati per disturbare i droni, ci salvano la vita in moltissime circostanze. Noi stessi, quando andiamo in giro, abbiamo delle guide dotate di apparecchiature che ormai si possono acquistare, non costano poco, alcune migliaia di euro, ma che sono, come dire, rintracciabili sul mercato pubblico da qualsiasi parte del mondo, che ci permettono di sapere se dei droni si stanno avvicinando e talvolta anche di disturbarne il segnale. Queste sono operazioni che fanno soprattutto i militari, che non possono fare i civili. I civili possono semplicemente cercare di capire che si trova in un'area nel quale i droni, soprattutto i piccoli droni, si stanno avvicinando. Questo non vuol dire che si riesce sempre a intercettarli, ma che c'è una maggiore probabilità di, insomma, di tornare a casa tutti interi. Il punto è che i droni russi, quando vengono lanciati in maniera massiccia contro le città, non sono indirizzati contro obiettivi militari. Lo scopo è quello di spaventare, terrorizzare e piegare la popolazione civile.
0: Certo.
1: E il fatto che, tra l'altro, è utile precisare che quando si fanno operazioni di jamming militare, cioè di disturbo delle comunicazioni, non è possibile stabilire dove dirottare un drone.
0: Ovvio, cioè non è che lo controlli tu,
1: Semplicemente,
0: è ovvio, no? Tu puoi solo
1: esattamente,
0: disturbare il
1: puoi
0: segnale e
1: disturbare il
0: poi.
1: segnale e impedire al drone di proseguire nella sua rotta. Il problema è che il drone può cambiare rotta e tornare indietro, di solito si fa in modo che possa tornare indietro, oppure che il drone si, tra virgolette, suicidi e che quindi, se si trova in un'aperta campagna o al mare, come accade molto
0: Sì.
1: spesso, il drone precipita. Altre volte può succedere che questo non accade e dunque il drone devia la sua rotta. A me è successo andando con le motovedette ucraine, che sono, diciamo, la prima barriera di difesa nel Mar Nero. Contemporaneamente utilizzano questi sistemi, e sistemi tradizionali, cioè sparano contro i droni, e da lì si vede esattamente questo sciame di ordigni volanti che si dirige verso le città senza obiettivi militari specifici. Tra l'altro, quando si sta
0: Impressionante.
1: dentro si capisce che i droni non vanno dritti come i missili, per intenderci. I droni si muovono a zigzag perché devono evitare di essere colpiti e intercettati, e poi precipitano su qualsiasi obiettivo. Ma chiunque frequenta l'Ucraina ha visto palazzi, scuole, ospedali, stazioni della metropolitana, della ferrovia, strade colpite dai droni, senza alcun obiettivo militare. Poi naturalmente nel mucchio si cerca di colpire anche obiettivi militari,
0: Certo.
1: ma non è quella la priorità dell'attacco
0: No,
1: russo.
0: è chiaro, la strategia ormai direi che è più che evidente. Ecco, Nello, insieme alla guerra dei droni, che è un qualcosa di nuovo che abbiamo scoperto con l'Ucraina, adesso vediamo anche il successo che purtroppo anche nel Golfo Persico, c'è però anche, come dire, la vecchia guerra, quella fatta proprio di trincee, quella fatta anche di soldati che

0: scarponi si muovono nel fango. In modo particolare, nel tuo racconto, in questi giorni pubblicato dall'Avvenire da Cernif, ci racconti dei soldati russi che strisciano nei gasdotti?
1: Ma è quello che accade ormai da più di un anno. Ci sono intere linee di gasdotti abbandonati, alcuni per effetto del conflitto, altri in precedenza, e ci sono delle aree all'incirca di circa 35 chilometri di vari gasdotti che attraversano in particolare il confine tra Ucraina e Russia, ma arrivano naturalmente nel Donbass e permettono di entrare dal Donbass alle aree ancora controllate dai soldati ucraini e viceversa, bisognerebbe dire. Il punto qual è? Che sono stati osservati ormai l'utilizzo di questi canali, che sono canali alla luce del sole, ma che poi si inabissano sottoterra, proseguono per molti chilometri e riemergono alcuni punti sul terreno ucraino e vengono utilizzati dalle forze russe per poter tentare, proprio per superare il controllo dall'alto dei droni, perché la supremazia da quel punto di vista è pressoché totale delle forze ucraine nel Donbass, poter aggirare questo ostacolo, quindi la guerra moderna, come ricordavi tu, con questo sistema per certi versi arcaico, e quindi utilizzare queste condutture per poter sbucare dall'altra parte. È molto pericoloso, stanno morendo veramente, io ho visto i filmati di poi insomma basta avvicinarsi a quella che è chiamata kill zone per capirlo. Decine e decine di soldati russi ogni giorno, perché sbucano uno alla volta dalle condutture e le forze ucraine di solito li aspettano a distanza, tra virgolette, di sicurezza, che vuol dire poche decine di metri, per poterli uccidere una volta sbucati fuori. Allora, per aggirare questo problema, ogni tanto i soldati russi provocano delle microesplosioni, dall'interno per poter aprire dei varchi. E le forze ucraine attendono che un certo numero di soldati russi emerga da questi varchi sotterranei e poi vengono tutti colpiti con i droni e il varco che si è aperto viene a sua volta bombardato e saturato. E i soldati russi catturati, perché un certo numero viene fatto prigioniero, raccontano, e per la verità dai loro telefonini ci sono anche testimonianze dirette, raccontano quello che accade là sotto, e là sotto insomma ci sono situazioni di delirio, perché ci sono naturalmente miasmi, fanghi tossici, si può rimanere lì sotto per diversi giorni, in tubature che hanno un diametro che può andare da 1,20 m a 2 m al massimo,
0: No, vabbè.
1: in condizioni veramente disumane, estreme. E sono stati raccontati ai soldati russi anche casi di suicidio tra i loro commilitoni, di chi ha provato a uscire, è stato spinto dentro ancora una volta dai loro comandanti, minacciato, picchiato, per dare esempio evidentemente agli altri, e alcuni si sono tolti la vita. Altre volte pare ci siano state anche delle sparatorie all'interno tra
0: Mamma
1: soldati, perché
0: mia.
1: ricordiamo che sono uomini che entrano armati. Quindi è una condizione veramente orribile quella che si sta ripetendo. Non sappiamo per quanto tempo andrà ancora avanti. L'impressione è che venga utilizzato questo schema non più per tentare le incursioni nel territorio ucraino, perché si è capito che sostanzialmente non funzionano più, ma per tenere impegnate le forze ucraine, sacrificando un certo numero di uomini delle forze russe.
0: È impressionante tutto quello che ci stai raccontando, veramente sembrano i diari dell'orrore. Poi l'abbiamo detto, la guerra non è mai una passeggiata, no? Ma i particolari poi ci fanno arrivare sotto pelle quello che significa giorno giorno vivere questa guerra che ormai sta andando avanti da oltre 4 anni. Nello, grazie sempre per il tuo lavoro, buon rientro.
1: Grazie, a presto.
0: Buona giornata, Nello Scalo, inviato di Avvenire di rientro dall'Ucraina, e continuiamo a leggerlo con i suoi racconti, che poi dall'Ucraina vanno anche al Medio Oriente, tra tutti gli scenari peggiori, sempre Nello Scalo riesce a raccontare, ad affrontare. A tra poco.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff.

0: Questo è sempre il Buongiorno in Blu, su In Blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Bentornato il generale Paolo Capitini, lunga esperienza in missioni all'estero, analista e docente di storia militare, con Mirko Campochiari, ha scritto per Parabellum Edizioni Le parole della guerra. Buongiorno generale, bentornato.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, generale, abbiamo bisogno della sua capacità di analisi militare, ma onestamente con Capitini l'analisi va oltre il militare, è diciamo geopolitica, ma anche sempre con un approccio psicologico e umano che ci aiuta ad attivare tante diverse riflessioni, sia sul fronte russo-ucraino che su quello iraniano. Quindi si prepara, si metta comodo, perché ne stiamo un pochino insieme questa mattina, almeno una ventina di minuti glieli rubo tutti. Allora, generale, cominciamo da quello iraniano. Noi sappiamo che Trump ha rimandato all'Iran la famosa proposta di accordo inasprita. Vedremo cosa risponderanno gli iraniani. Trump ha detto almeno 3 giorni per avere una risposta da Teheran. Intanto però sull'area continuano a succedere cose. Per esempio, proprio poco fa, questa mattina, i Pasdaran dicono di aver attaccato e non si capisce se distrutto, danneggiato in modo importante una base americana in un'isola nel sud dell'area dell'Iran, quindi antistanti le coste meridionali dell'Iran. Sappiamo che Trump continua a dire che se l'Iran non scende a più miti consigli riaprirà la forza bellica degli Stati Uniti e vedremo attacchi mai visti finora. La domanda che le faccio è questa, sperando ovviamente che arrivi il prima possibile la bella notizia, che tutto è risolto, anche se poi non sarà totalmente così. Ma gli Stati Uniti che possibilità in più hanno di agire militarmente nei confronti dell'Iran se finora non sono riusciti a piegare il regime islamico?
1: Ma dunque, tanto buongiorno, ma tecnicamente possono avviare una campagna di bombardamenti di missili a lungo raggio per parecchio tempo, diciamo per qualche mese, non gratis, perché la precedente campagna, perché sembra una pièce teatrale, questo, l'eventuale terzo atto, visto che il primo

0: ogni però così, cioè
1: Ma
0: pensare
1: c'è un
0: che
1: senso, c'è un
0: no, no,
1: senso.
0: ha un senso, però bisogna capire poi se tu rispetto al massimo obiettivo che evidenzi hai la strategia giusta, hai gli strumenti giusti, le tempistiche giuste, le risorse giuste, perché
1: Ecco, hai appunto, questa era l'idea di fondo, funziona benissimo se hai una valutazione oggettiva della forza del tuo nemico, se tu veramente guardando l'Iran dici sono talmente ridotto male che
0: Esatto.
1: se gli mando i Boy Scout diciamo e
0: Ecco.
1: questo e non
0: Sì.
1: funziona, oppure noi siamo talmente tanto forti che solo che ci affacciamo quelli si arrendono solo per la paura e anche questo. Quindi l'idea strategica era buona. Quello che non era buono erano gli strumenti adeguati a realizzare questa idea ed è quello che ha portato ad oggi, un impantanamento e una campagna militare, che militare non è, perché non riesce a raggiungere nessuno scopo. A
0: No.
1: questa cosa sì, c'è poi il corollario della figuraccia interna dell'amministrazione americana, che dice
0: Sì.
1: noi abbiamo fatto tutto questa confusione perché i precedenti accordi di Obama erano una schifezza. Quindi una cosa che sicuramente non può accettare Trump è che alla fine di tutta questa guerra si ritorni agli accordi di Obama, perché dice, beh, qualcosa in più lo devi pure portare. Ecco perché insiste tanto sul dateci almeno un po' di uranio, anche se non proprio arricchito, almeno non tanto impoverito, ma giusto per avere qualcosa
0: Addirittura.
1: in mano, per dire abbiamo fatto qualcosa in più, perché se fanno esattamente quello che ha fatto Obama, anche un qualsiasi agricoltore del Minnesota dirà. Beh, tutta sta cosa per quello che c'era già prima.
0: Sì, facciamo fatica a pensare come, quale grandioso risultato possa conseguire a livello di accordo.

0: di tipo economico, no?
1: Ma dall'82, che cioè, se c'è una cosa, poveracci, gli iraniani l'hanno detto sempre, cioè, nel 1982 dicono, sapete che c'è, se per caso la cosa butta proprio malissimo, noi ricordatevi che abbiamo il controllo di Hormuz e lo eserciteremo. Ma lo dicevano nel 1982.
0: Sì, no, no, il bello è che non gli si può non gli si può nemmeno dire niente agli iraniani, no? Non è che hanno tirato fuori qualcosa di improvviso oppure una risorsa che era non preventivabile. Ecco perché dico, comunque va bene l'obiettivo che Stati Uniti e Israele avevano, però sicuramente non c'è stata una valutazione strategica e tattica, e non lo so,
1: sulla
0: poi,
1: forza di questa, del loro nemico, sulla forza e sulla tenuta, interna del loro nemico, sulla tenuta interna del loro nemico, che tutto sommato è anche comprensibile, perché per quanto tu voglia bene, abbia in odio gli ayatollah e voglia bene ai tuoi liberatori, quando ti fanno 30.000 morti nel tuo paese e ti radono al suolo metà delle tue città, un pochino di perplessità ti viene, no? Cioè, è facile per il governo indicare, guardate che per quanto cattivi siamo noi agli ayatollah, chi vi sta bombardando non siamo noi, ma sono i vostri liberatori. State meglio oggi o state meglio prima?
0: Sì, soprattutto quando viene fuori che poi in realtà avevano l'idea o di mettere il figlio dello Shah, ricordiamo anche lo Shah non è che ha lasciato ottimi ricordi tra gli iraniani, oppure addirittura di esumare Ahmadinejad, no? Che tra l'altro è anche anti-israeliano, ipernazionalista, insomma anche lui ha portato avanti una repressione ferocissima all'interno, quindi è evidente che se all'inizio ci poteva essere un po' di anche da parte di chi poteva avere un po' di credito da dare agli Stati Uniti e Israele in questa operazione, se la sono giocata totalmente. Ma il timore generale, Capitini, perché poi alla fine molti temono questo, no? Che gli Stati Uniti messi all'angolo non sanno più come uscirne e possano anche avere idea, pensare, ipotizzare l'utilizzo di una nucleare tattica. Lei cosa ne pensa? Perché questo poi ritorna molto tra i timori.
1: Questa è una, cioè non è più successo. È vero che gli unici ad averla usata nel mondo sono stati proprio loro, le due volte, e questo non fa un buon precedente. È vero che hanno una tendenza a giustificare le proprie azioni in nome di nobilissimi valori, e questa è una cosa che fa parte della loro storia, però da quel tempo lì, dal 1945, non è più venuto in mente a nessuno di risolvere un problema militare. E di situazioni militari critiche ce ne sono state in tutti questi 80 anni.
0: Vero.
1: C'era stato il generale MacArthur che durante la guerra di Corea aveva pensato di dire, parliamo della guerra di Corea degli anni 50, quindi 5-6 anni dopo della fine della seconda guerra mondiale, quindi dell'ultima bomba atomica, dice beh, risolviamo il problema con i cinesi, tiriamo due bombe atomiche. È stato Truman a dire, sai, datti una calmata, facciamo la guerra normale. Abbiamo ancora il 38esimo parallelo, che è il segno tangibile di quella decisione politica. Non possiamo vincere la guerra tirando bombe atomiche. C'è stato il Vietnam, c'è stato l'Afghanistan per i russi, occasioni brutte e sfavorevoli ci sono state. L'idea della bomba atomica no, l'idea di una ripresa dei combattimenti, anche per breve termine, questa invece la vedo un pelino più probabile. Anche perché gli americani c'hanno giù tre gruppi da battaglia, cioè tre portaerei con tutti gli aerei sopra, c'hanno le basi, c'hanno l'aeroporto di Tel Aviv che è praticamente intasato da aerei militari, c'è tutto questo dispiegamento di uomini e mezzi, si direbbe, che ci fa la... Sì, in funzione di deterrenza?
0: Ma
1: quando dietro non puoi andare, davanti non stai ottenendo risultati perché si continuano a rimpallare protocolli d'intesa a destra e a sinistra, l'unica soluzione all'inattività è quella del buttiamo la palla avanti e vediamo che succede. Diamo un altro giro di bombardamenti al che Netanyahu fa arrivare una cassa di champagne alla notizia.
0: Basta vedere come sta.
1: Sì,
0: infatti, poi intanto vediamo quanto sta correndo Netanyahu sul Libano, proprio per timore, no? Che poi possa arrivare qualcosa a bloccarlo, e quindi vedremo. Generale, Sul fronte russo-ucraino invece, perché stiamo vedendo che la situazione sul terreno è di stallo, addirittura in alcune aree Kiev ha ripreso l'iniziativa e da un punto di vista morale sta segnando dei punti importanti anche rispetto a droni che arrivano addirittura su Mosca, e dal punto di vista punitivo

0: diciamo così, nei confronti della Russia, sta quasi quotidianamente colpendo delle infrastrutture energetiche. D'altra parte, vediamo la Russia che tra droni e missili sta giorno giorno attaccando sempre a tappeto. Ormai non si cerca nemmeno più di giustificare gli obiettivi civili come se fossero danni collaterali o altro, no? Quindi vediamo una situazione estremamente grave. Tutto questo mentre si discute di far entrare l'Ucraina, se come quando, nell'Unione Europea. Tutto questo alla luce anche dell'altro giorno del famoso drone russo in Romania, con le voci di intelligence che ci dicono che la Russia potrebbe anche fare atti di provocazione diretta nei confronti dell'Europa.
1: Ma partiamo dall'ultima, partiamo dal troppo, perché in effetti dopo 4 anni e qualche mese di guerra, la base russa comincia a farsi una domanda, e non è una bella domanda, perché la domanda è: ma non è che saremmo stati troppo buoni con gli ucraini e con gli europei?
0: Pensa
1: Non è
0: te.
1: che questo atteggiamento di non usare tutto quello che abbiamo, non essere abbastanza decisi contro gli europei che danno supporto, ci porta a una guerra troppo lunga che magari perdiamo pure. E questo non lo dice la signora in mezzo alla strada a Mosca, lo dicono importanti commentatori, lo dicono i blogger militari dell'esercito russo, lo scrivono, si legge, dice: cominciamo a menare davvero. E cominciamo a menare davvero chi? Gli europei. Quando il 21 di aprile, mi pare, sì, il 21 di aprile, il Ministero della Difesa russa pubblica una lista di 140-130 ditte europee con indirizzi, numero di telefono, tutti, di cui 5-6 italiane, che producono parti per i droni ucraini.
0: Sì, vero.
1: E quindi dice, voi volete fare la guerra dando soldi al mio nemico, parlo da russo,
0: Sì, certo, chiaro.
1: dando soldi al mio nemico, gli date i pezzi di equipaggiamento che loro montano, me li tirano addosso. Allora, se volete fare la guerra contro di noi, prendetevene tutti i rischi. Questa è l'idea. Se volete voi europei continuare a supportare l'Ucraina in modo così diretto, allora vi dovete assumere anche i rischi di un coinvolgimento sul vostro territorio o rischiare qualcosa di diretto. Perché lo dicono? Perché sanno benissimo che tutti i governi europei, a fronte di una minaccia diretta o addirittura di qualche fatto diretto, non il bombardamento di Dresda, del
0: Sì.
1: 44, no, di una cosina così che però ti faccia capire che, guarda, che se continui così, vedi come va a finire. Ecco, non riescono a reggere l'urto mediatico, l'urto sull'elettorato di un coinvolgimento diretto nella guerra in Ucraina. Scommessa numero uno. Però in guerra le scommesse di solito non sono mai una bella pensata, perché c'è sempre la possibilità, e non è neanche tanto remota, che invece cercare di mettere dentro l'Europa direttamente nel conflitto porti davvero a questo punto a un impiego della NATO, a una risposta unitaria, e questi russi non se lo possono permettere.
0: No, ricordiamo
1: Quindi,
0: che, generale Capitini, spero anche che se lo ricordino i russi, che è già andata male la prima volta la scommessa sulla reazione dell'Europa, no? Quando ha invaso l'Ucraina, probabilmente aveva immaginato che sarebbe andata esattamente come con la Crimea. E forse i primi giorni, sì, ricordiamo che la Germania disse: ma io l'unico aiuto che posso dare è qualche migliaio di elmetti, no? Che avevano da parte ancora stipati della Seconda Guerra Mondiale. Quindi,
1: esatto.
0: già però quella volta la Russia ha scommesso e ha perso, ha scommesso un azzardo.
1: E qui sembra buffo dirlo, e lo so che passiamo, dai, sono quasi le 8 della mattina della vigilia della festa della Repubblica, mi permette anche un po'. Sembra buffo dire che l'elemento moderato in tutta questa faccenda è proprio Putin. Cioè, tutto sommato, che dice: forse non è il caso di. Speriamo che stavolta lo capiscano. Lo capiscono con cosa? Con questa pioggia di missili ipersonici, droni, tirati da tutte le parti, perché questa volta qua hanno tirato dalle navi, dal territorio russo, dai
0: Sì,
1: bombardieri, da qualsiasi posto. Cioè, gli hanno,
0: tutto quello che poteva
1: dice,
0: sparare.
1: lo stanno sparando. Dice, forse l'avranno capito che se questa cosa non viene ridiscussa in qualche modo, il rischio concreto che andiamo a fare a botte tutti e due, europei o parte dell'Europa con la Russia, comincia a diventare un po' concreto. Bisogna vedere se c'è però una parte che di questo tipo di situazione trova giovamento, che è l'Ucraina. l'Ucraina, ma non perché gli viene supportata, perché l'Ucraina prima negli ultimi 6-7 mesi stava un po' uscendo dal vertice in Alaska, cominciava a essere un problema per gli Stati Uniti, un problema per i russi, un problema per l'Europa, un problema per tutti, per cui alla fine sentiva sul collo la possibilità che qualcuno gli rispondesse: oh, guardate, abbiamo fatto tutto quello che potevamo, più di questo non potevamo, è andata male, pazienza.
0: Sì, poi ovviamente col nodo Trump, no? Perché è ovvio che su tutto, esatto, su questione NATO, pesa ovviamente l'amministrazione americana.
1: Appunto, e l'Ucraina con un Trump debole, supportata finanziariamente e militarmente quasi solo dall'Europa, l'idea di coinvolgerla ancora di più nel conflitto sarebbe una garanzia di rimanere ancora in vita per un po', e questa è la controparte del pensiero russo.
0: Certo.
1: Agli ucraini va benissimo che l'Europa in qualche modo venga coinvolta anche maggiormente.
0: Beh, dal loro punto di vista è comprensibile.
1: Dal loro punto di vista non gli si può dire niente.
0: Assolutamente.
1: Dal nostro punto di vista comincia a diventare un problema anche interno, perché si ricorda i 93 miliardi di supporto all'Ucraina?
0: Sì, appunto, il ricordo. Sì.
1: No, non è un ricordo, è vero. Solo che per avere fondi europei doveva essere un'unanimità. Per attingere i fondi europei. E solamente che Ungheria, Repubblica Ceca e la Slovacchia hanno detto: no grazie, noi soldi non ce li abbiamo, non ve li diamo.
0: Sì.
1: A questo punto non è che questi 93 miliardi non vengono dati, ma vengono dati tratti dai bilanci dei singoli stati che hanno detto sì, ve li diamo in base al loro PIL. A conti fatti noi dovremmo dare circa 10-12 miliardi.
0: Esatto.
1: Come Italia,
0: Sì, sì, sì. Però ancora non è solo un problema nostro, perché ancora mi risulta che nessun paese abbia detto: ecco i nostri, anche un anticipo rispetto a quello che devono dare. Anche la Germania e la Francia mi pare non abbiano ancora messo niente.
1: Questo è il segnale politico, perché dobbiamo dare 12 miliardi di quelli che abbiamo promesso, 15 miliardi li dobbiamo prendere a prestito per farci l'esercito europeo e comprare i missili. Nel frattempo Hormuz è chiuso, capisco che qualsiasi primo ministro di qualsiasi paese europeo qualche conticino se lo sta facendo, perché la risposta è: dove li prendiamo tutti questi soldi? Cioè, bisogna cambiare la situazione, perché questi soldi qua non ci sono, non ci sono. E quindi bisogna rimuovere la necessità di averceli questi soldi.
0: Quindi mi sta dicendo, vediamo se però leggo qualcosa, forse vado oltre, però ci provo. Visto che la Russia è messa come è messa in questo momento, anche per il dibattito interno, momento di vera difficoltà che in questo momento, insomma, i numeri ci danno rispetto alla Russia, e sul terreno le cose non vanno bene, visto che l'Europa fuori Trump ha spese enormi da affrontare e invece crescita messa in crisi anche da Hormuz, forse è qui che nasce la vera possibilità che Europa e Russia tornino a parlarsi, cioè vengano riavviati i canali diplomatici?
1: Cioè, la metà dell'Europa spera in questo, un'altra metà dell'Europa non spera in questo, e parlo dei Baltici, un po' dei Polacchi. Cioè, quando il primo ministro, faccio sempre confusione di quei tre paesi, dice: dai, invadiamo Kaliningrad, che è territorio russo, così gli diamo una dimostrazione che noi siamo più cattivi di loro, ecco, questa idea così, o la Callas che dice: no, noi dobbiamo sicuramente un coinvolgimento maggiore diretto contro la Russia. Cioè, non è che tutto sommato sono cose che vengono prese molto molto bene dall'altra parte. C'è metà dell'Europa che vuole continuarla questa guerra per motivi svariatissimi, però ci sono, e c'è un'altra metà, forse anche di più, che invece non vede l'ora, per motivi pratici di sostenibilità, dicendo: è un lusso, questa guerra è un lusso che non ci possiamo permettere più di sostenere, detto in buona sostanza. C'è un ultimo elemento, così oggi
0: ho 40 secondi, generale, prego.
1: Le elezioni, i francesi vanno alle elezioni, i tedeschi hanno un governo che non sta bene messo, gli inglesi non stanno con un governo che sta in piedi, se no gli spagnoli sappiamo come stanno messi, e noi abbiamo le elezioni tra un anno e mezzo.
0: Sì.
1: Tutto questo, non vai alle elezioni dicendo che spendi 30 miliardi per sostenere una guerra e il riarmo, perdi anche se sei De Gasperi, ecco.
0: Il quadro ce l'ha disegnato come al solito in modo molto molto nitido Paolo Capitini. Generale, grazie sempre e a prestissimo. Buona giornata, buon lavoro.
1: Buona giornata a tutti, buona giornata.
0: Grazie.
1: Buona festa della Repubblica domani.
0: È vero, anche a lei buona festa della Repubblica. Facciamocelo questo augurio oggi. A tra poco.
2: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
3: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
4: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
5: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
6: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
7: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita. Perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
8: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, è invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
9: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.

0: In Blu 2000 News.
1: Ed è risultato negativo al test per l'Ebola il paziente rientrato in Sardegna dal Congo. L'informazione arriva direttamente dal Ministero della Salute. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garesio in provincia di Cuneo. Andiamo agli scenari internazionali. Il segretario di Stato americano Rubio ha parlato col presidente libanese Aoun e il premier israeliano Netanyahu. In merito ai negoziati in corso, Rubio ha detto che Hezbollah deve porre fine a tutti i suoi attacchi, in cambio Israele si asterrà da qualsiasi escalation. Condizioni più dure per Teheran nella controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo, chiesti impegni su nucleare e uranio. Trump ha detto di attendere una risposta non prima di 3 giorni. Intanto gli ayatollah avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico. Sul fronte Ucraina, l'Unione Europea va verso il congelamento del price cap sul petrolio russo, resterebbe a livelli attuali, evitando i rincari di luglio. Dio illumini la coscienza di chi può decidere la pace. Così ieri Papa Leone all'Angelus in piazza San Pietro.
2: Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura. Le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità.
1: E andiamo in Colombia. Dopo il primo turno delle elezioni presidenziali, in testa col 43,7% il candidato di estrema destra della Espreia, detto il tigre del movimento difensori della patria, ammiratore di Trump. Il 21 giugno sfiderà al ballottaggio il candidato di sinistra Cepeda del patto storico, alleato ed erede dell'attuale presidente Petro, che ha raccolto il 40,9% dei voti e che contesta la regolarità di questa tornata elettorale. Un morto, un ferito grave, 800 persone fermate, di cui 200 trattenute. Il pesantissimo bilancio degli incidenti scoppiati l'altra notte a Parigi per la vittoria bis del PSG in Champions League. Il Giro d'Italia in corona Vingegaard, dominatore della corsa nella spettacolare cornice del Circo Massimo. Il trionfo al Mugello di Marco Bezzecchi, che vince il Gran Premio d'Italia davanti a Martin e allunga il testa alla classifica della MotoGP. Oggi a Roland Garros il giorno dei tre italiani, avanti Zverev e i doppi, azzurri Bolelli Vavassori e Vavassori Errani.

0: 5, questo è sempre il buongiorno in blu e adesso allunghiamo lo sguardo sulla Colombia. L'avete sentito anche dalle nostre news, c'è stato il primo turno delle presidenziali che si è concluso con il candidato di estrema destra, Abelardo de la Espreia, detto il Tigre, che col 43,7% è in testa e il 21 giugno sfiderà al ballottaggio il candidato della sinistra, Ivan Cepeda, che è diciamo l'erede di Gustavo Petro, il presidente uscente, col 40,9% dei voti. Ci sono dure polemiche, soprattutto da parte della sinistra rispetto alla regolarità del voto, e noi attendevamo già da tempo questo voto in Colombia perché è un voto importante, dirimente, non solo per la Colombia ma anche per gli equilibri internazionali, soprattutto se pensiamo allo sguardo degli Stati Uniti verso quest'angolo del mondo, anche dopo il Venezuela, se ricordate, era vista in doppia l'azione degli Stati Uniti rispetto a Venezuela e Colombia. Però procediamo per gradi e cerchiamo di capire quello che è successo e quello che può succedere in Colombia. Buongiorno al professor Juan Vargas, insegna economia politica all'Università di Torino e al Collegio Carlo Alberto, direttore scientifico del think tank America Latina Crime and Policy Network. Buongiorno.
1: Buongiorno, piacere.
0: Grazie per essere con noi. Allora, ci aiuta a capire l'importanza di queste elezioni e poi chi sono i due che si confronteranno al ballottaggio del 21 di giugno?
1: Certamente sì, grazie. Allora, andrà al ballottaggio il 21 giugno Ivan Cepeda, come lei ha detto, della sinistra, erede del presidente attuale Gustavo Petro, contro il candidato di estrema destra della Spriella, che è una usata radicale che ha condotto una campagna dai toni estremamente duri, con una retorica che molti analisti definiscono neofascista alla Bukele in El Salvador. La grande sorpresa è che la Spriella ha preso voti di tutti, specialmente di Paloma Valencia, che era la candidata della destra tradizionale, oggi detta centrodestra, vista la posizione radicale della Spriella. La sconfitta di Valencia infatti è stata la grande sconfitta, con circa 7% dei voti, un po' meno infatti, un crollo che nessuno si aspettava in quanto è l'erede politica dell'expresidente Uribe, che è molto importante in Colombia. Insomma, il centro è stato spazzato in questo primo giro, spazzato via, e questo risultato ci dice qualcosa di preoccupante sulla polarizzazione della società colombiana.
0: Cioè?
1: Secondo me c'è una frattura profonda, perché una parte molto significativa dei colombiani ha scelto un discorso radicale di rottura totale senza sfumature.
0: Perché?

0: Allora, il ballottaggio sarà uno scontro tra due vicini del paese che quasi, non si parlano più. Secondo me questa polarizzazione è già comune nel mondo, si vede negli Stati Uniti, si vede in Europa. Più che una scelta tra destra e sinistra, nel caso colombiano il ballottaggio si configura come una battaglia su quale paura pesi di più, la paura della continuità dell'approccio di pace totale di Petro la minaccia di una costituente di sinistra, o la paura di una svolta autoritaria di destra con destrezza per il contrapeso istituzionale, la militarizzazione e la rivalsa contro la sinistra. Quindi la paura sarà il comune denominatore in queste tre settimane che restano fino al ballottaggio. E come ho detto, mi sa che questa polarizzazione, purtroppo, e magari per il ruolo dei social, non si sa bene, non si è studiato ancora bene, sia comune già in quasi tutto il mondo.
1: Sì, questo sappiamo benissimo che ormai l'elemento social, l'intelligenza artificiale diventa sempre più importante, no? Agli appuntamenti con le urne, ed ovviamente è un facile strumento soprattutto per i partiti più populisti, e quindi sarà interessante capire il 21 giugno quello che poi succederà. Noi sappiamo, è vero, che vengono proposte due linee diverse, questo corrisponde anche a due idee diverse di paese che i cittadini colombiani poi dovranno scegliere. Sicuramente i candidati hanno ricette diverse anche rispetto ai gruppi armati, no? E anche al narcotraffico. Però entrambi avranno e hanno di fronte la stessa sfida, cioè da una parte l'insicurezza, il problema securitario vero e proprio, e dall'altra parte ormai delle istituzioni svilite, svuotate, sicuramente in crisi.
0: Giusto, sono d'accordo. Allora, Cepeda della Spriella non potrebbero essere più diversi. Cepeda è un senatore di lungo corso, che è un difensore dei diritti umani, ma vuole continuare con i negoziati di pace con i gruppi armati iniziati da Petro, anche se essi sono stati un fallimento. E questa infatti potrebbe essere la sua principale debolezza, mentre la Spriella è un avvocato penalista diventato politico con una retorica durissima, con un

0: Becher y negociante y Pachi Luis es un promotor de la mano dura con toda la potencia militar de la Colombia. Ma come lei ha detto, il punto che sembra fondamentale è che entrambi si scontreranno con la stessa realtà, che è uno Stato colombiano che non controlla tutto il territorio. Ci sono regioni dove da decenni sono i gruppi armati legali a fare le leggi, a tassare i contadini, a decidere chi vive e chi muore, fino a dove si può spostare la gente. E quindi sia negoziare o combattere sono strategie che hanno fallito in passato se non accompagnate dalla presenza o dallo sforzo di portare la presenza concreta dello Stato nelle zone dimenticate.
1: E questo è un po' la grande condanna della Colombia, no? Cioè la Colombia vive questa contraddizione storica, cioè da una parte è una democrazia antica nel contesto dell'America Latina, quindi di lunga data, però è in continua guerra civile, in continuo conflitto sociopolitico. Fa fatica a, non so dire, a realizzare se stessa, a uscire da questa contraddizione.
0: Giusto, e questa è precisamente la domanda che io mi faccio da 20 anni che studio la Colombia. La Colombia ha una delle democrazie più antiche dell'America Latina, come lei ha detto, ci sono elezioni irregolari, eppure ha vissuto il conflitto armato più lungo del continente. E come mai queste due cose coesistono? Potrebbe essere che ci sono differenze grandi tra il centro e la periferia. La democrazia colombiana è sempre stata forte nelle città e fragile nelle periferie. Bogotà, ad esempio, vota, dibatte e legge, ma nelle regioni remote lo Stato è quasi sempre assente e il potere reale appartiene a chi controlla il territorio con le armi. E quindi cambiare questo equilibrio richiede qualcosa che nessun presidente può fare da solo in 4 anni, che è un progetto di costruzione dello Stato nelle zone dimenticate, un progetto di veramente di costruzione istituzionale che il populismo di destra e di sinistra non si accorgono che questo sia il problema.
1: Quanto pesano? Abbiamo detto che Dellis Preia è assolutamente un ammiratore di Trump, c'è chi dice che Trump, prima di prendere decisioni rispetto alla Colombia, appunto volesse aspettare queste elezioni per capire chi sarebbe stato il nuovo presidente della Colombia, perché le pressioni dirette e indirette di Washington sulla Colombia ci sono e ci sono come. Quanto peseranno non solo in queste elezioni, ma anche nella vita del governo che comunque uscirà dalle urne il 21 giugno.
0: Allora, quanto peseranno gli Stati Uniti nelle elezioni è difficile da dire. Sembra che gli Stati Uniti siano stati importanti nelle elezioni legislative di Argentina, ad esempio, ma sembra che non siano stati importanti nell'Ungheria, quindi è difficile di predire. Ma la Colombia dipende storicamente dagli Stati Uniti per il finanziamento delle sue forze di sicurezza. Trump ha già ridotto quegli aiuti e si è scontrato duramente con Petro sulla politica antidroga, e il prossimo presidente dunque dovrà decidere se riportare quei rapporti o mantenere una linea di autonomia. Come lei ha detto, Dellis Preia probabilmente sceglierà la riconciliazione con Washington, mentre Cepeda avrà un rapporto difficile, che è lo stesso rapporto che esiste oggi con Trump. Ma la cosa che io vorrei sottolineare, perché è importante, soprattutto per chi ci ascolta in Italia, è che la cocaina che si produce in Colombia oggi non solo va agli Stati Uniti, ma va anche magari in maggiori quantità in Europa. Le rotte si sono spostate negli ultimi anni, questo significa che le scelte del prossimo presidente colombiano sulla politica antidroga avranno effetti diretti sulla criminalità organizzata in Europa, e in particolare in Italia.

0: quindi non solo è importante quanto pensa Trump, ma anche qual è l'atteggiamento europeo e quali saranno le relazioni dell'Europa con il prossimo presidente.
1: Guardi, ha anticipato la mia prossima domanda, perché le avrei chiesto questo. Quindi il peso che ha il narcotraffico rispetto a questo appuntamento elettorale, cioè in questo momento i signori della droga, e bene l'ha detto, sempre più Ecuador, Colombia, guardano verso l'Europa e hanno anche in parte dirottato e potenziato il loro mercato verso l'Europa, hanno un loro candidato secondo lei, o chiunque verrà fuori comunque dovrà sottostare necessariamente anche al ricatto del narcotraffico?
0: Un'ottima domanda, non sono sicuro. Ci sarebbero scenari in cui per il narco sarebbe più amichevole, diciamo, che vincesse uno o l'altro. Ma in ogni caso, qualunque candidato vinca, una sfida molto importante, magari la sfida più importante non solo interna ma anche esterna nelle relazioni diplomatiche con gli altri paesi, è la sfida del narcotraffico. Oggi la Colombia produce 7 volte più cocaina che 10 anni fa.
1: Mamma mia.
0: E quindi l'Europa, ad esempio, consuma tanta più cocaina, mentre negli ultimi 10 anni il consumo di cocaina è stato più o meno lo stesso negli Stati Uniti, è cresciuto tantissimo in Europa, e quindi è una sfida che qualsiasi candidato ha. L'approccio sicuramente sarà diverso, non sono sicuro che nessuno dei due approcci sia un successo, ma sicuramente sarà un problema fondamentale.
1: Professore, grazie e a presto. Attendiamo a questo punto il ballottaggio e cerchiamo così di avere maggiore chiarezza di idee, anche se le incognite sono tante e non facilmente solvibili. Buona giornata, Juan Vargas. Grazie ancora.
0: Mille, buona giornata.
1: Professor Juan Vargas insegna economia politica all'Università di Torino, al Collegio Carlo Alberto, e anche direttore scientifico del think tank America Latina Crime and Policy Network. E adesso torniamo in Libano, perché sappiamo che nella notte italiana è intervenuto il presidente americano Rubio, il segretario di Stato americano Rubio, che ha parlato col presidente libanese Aoun e con il premier israeliano Netanyahu, cercando di riavviare i negoziati, dicendo che Hezbollah deve porre fine a tutti gli attacchi e in cambio Israele si asterrà da qualsiasi escalation a Beirut. Hezbollah ha chiesto che sia Israele a cessare prima le ostilità, mentre Tel Aviv in realtà sta stringendo la morsa e ha tagliato proprio in due il Libano. Il Libano è veramente avvolto da una spirale di violenza impressionante. La denuncia ieri di UNICEF, che in una settimana sono morti 77 bambini. E raggiungiamo subito Marco Luigi Corsi, responsabile UNICEF in Libano. Buongiorno, bentornato Corsi.
2: Buongiorno a lei.
1: Allora, ci aiuta a capire queste ultime ore in cosa si sono tradotte a livello di scontri, di combattimenti, come anche da un punto di vista della fuga delle persone, no? Dai centri, dalle loro abitazioni. Che cosa sta succedendo in questo momento in Libano e poi in modo particolare Beirut, che sempre più è avvolta da questa morsa israeliana?
2: Diciamo negli ultimi giorni, particolarmente i bambini in generale in Libano continuano a subire in maniera diretta le conseguenze delle violenze. Come diceva lei, appunto 77 bambini sono rimasti uccisi o feriti nel corso degli ultimi 8 giorni, e questo significa più o meno 11 bambini ogni giorno, o uccisi o feriti. Nel sud, come appunto ha detto, la violenza continua, l'espansione delle operazioni da parte israeliani continuano. A Beirut si vive in clima di incertezza, perché c'è un cessate il fuoco, ma

0: che in realtà non è mai stato al 100%, e questo chiaramente ha un impatto forte sui bambini che sono praticamente vittime di questa violenza e sono forzati a degli sfruttamenti e a esposizione a eventi traumatici. Quindi è un po', tra questi ci sono dei bambini che hanno già subito questo tipo di violenza, no? Perché fanno parte delle stesse famiglie che hanno subito, che hanno dovuto lasciare le proprie posti di origine neanche 2 anni fa. Ci sono bambini che insieme alle mamme, insieme ai papà sono esposti giornalmente a degli attacchi che li portano a fuggire, soprattutto dal sud, in base a questa espansione delle operazioni da parte israeliana, con la speranza di tornare ai propri posti di origine, che equivale in questo momento a 0. Quindi sì, principalmente diciamo che la violenza continua, nonostante il cessato il fuoco, bambini continuano a essere continuano a morire o a essere comunque vittime, e poi in ogni caso c'è una forte pressione a livello psicologico per i bambini. Gli attacchi continuano, ecco, stanno uccidendo e ferendo bambini, aggravando il loro trauma e lasciandoli con conseguenze direi devastanti che potrebbero durare per tutta la vita.
1: Ma questo è un dubbio, ma io mi chiedo, no, a proposito dell'aspetto psicologico, al di là dei bambini più piccoli, ma anche quelli più grandicelli, e non hanno mai conosciuto pace, non sanno che cosa significhi la pace. Cioè, al massimo il Libano ha avuto delle tregue più o meno lunghe negli ultimi anni.
0: Esattamente, diciamo l'ultima prima di questa ondata di violenza appunto fu registrata nell'ottobre-novembre del 2024, che anche lì si concluse con un cessato il fuoco, che in realtà però non fu mai neanche lì un cessato il fuoco, perché comunque nel sud le operazioni sono sempre continuate, e quindi in base ai nostri dati, in base alle nostre analisi, i bambini e chi se ne prende cura effettivamente riferiscono sintomi legati allo stress post-traumatico o al lutto, tra cui paura e ansia, no? Estreme, insonnia, sì, e sentimenti di disperazione prevalgono, senza un sostegno psicologico e psicosociale in contesti appunto sicuri e protetti, che al momento non ce ne sono, questi bambini corrono decisamente un grave rischio di sviluppare disturbi mentali cronici e permanenti, che si aggiungono a quelle, diciamo, a dei problemi che sono anche più pratici nell'andare a scuola, oppure poter giocare negli spazi che erano a loro disposizione. Noi come UNICEF abbiamo fin dall'inizio attivato un sistema di assistenza psicologica attraverso gli assistenti sociali, attraverso la rete di psicologi che abbiamo e in collaborazione con il Ministero degli Affari Sociali. Però chiaramente i bisogni, più il conflitto si prolunga, più i bisogni continuano a crescere.
1: Anche perché vorrei dirlo per i nostri ascoltatori, quando diciamo bambini feriti, certo ci sono anche ferite fortunatamente lievi, ma spesso si tratta di ferite molto importanti, si tratta di amputazioni, quindi bambini che poi per tutta la vita si porteranno dietro anche solo fisicamente i segni di quello che stanno vivendo, anche se sopravvivono a un attacco, a un bombardamento, al crollo della loro abitazione, perché veramente sta aumentando in modo impressionante il numero dei bambini pesantemente mutilati in Libano, a Gaza. Cioè, è impressionante la generazione che stiamo vedendo avanzare.
0: Guardi, io di scene, diciamo, di conflitti così ne ho visti riparare abbastanza durante la mia carriera, ma qui le dico, ci sono appunto un impatto psicologico e un impatto fisico. Come UNICEF collaboriamo con l'Università Medicale di Beirut qui, e sì, con il sostegno dell'Unione Europea, portiamo avanti un programma che si chiama ACQUA, che praticamente si

0: prende cura dei bambini che sono vittime del conflitto, ma che sono appunto arrivano a noi con ferite gravissime. Alcuni di essi vanno sottoposti a delle operazioni multiple e rimarranno purtroppo con disabilità. E una cosa che mi ha colpito moltissimo parlando con alcuni di questi bambini è che al loro risveglio dal coma sono bambini che non solo si ritrovano appunto con parte neuromali come appunto ha accennato lei, ma in realtà sono bambini a cui nel corso dei prossimi giorni si dovrà dare la triste notizia che praticamente sono rimasti solo. Perché? Perché nel conflitto hanno perso sia la mamma che il papà e gli altri fratelli e sorelle. Purtroppo quindi è un impatto a livello psicologico, ma anche un impatto fisico e psicologico allo stesso tempo.
1: Come si fa a recuperare la vita di un bambino che, oltre a essere stato pesantemente colpito a livello fisico, poi appunto si risveglia? Il dramma non è solo quello, perché c'è l'amputazione più grave, no? Quella di aver perso un genitore, una sorella, un fratello, oppure proprio tutto il resto della famiglia. Cioè, come fate ad accompagnare questi bambini? Quali percorsi sono pensati e previsti per loro?
0: E dunque abbiamo come le accennavo, abbiamo nel paese degli istituti, ma anche delle associazioni che si prendono appunto cura di questi bambini. Chiaramente si cerca il più possibile di accompagnarli sia attraverso il percorso con l'appoggio anche della famiglia estesa. Fortunatamente questo ancora esiste nel Libano, appunto appoggio, ci sono famiglie dirette, chiaramente i genitori, ma anche su famiglie estese, quindi si fa un percorso che chiaramente però per quanto possa aiutare ha comunque bisogno di essere sostenuto nel tempo, perché queste cicatrici psicologiche di questa crisi aggravata possono appunto accompagnare, come dicevo prima, questi bambini per anni, compromettendo appunto non solo il loro benessere, ma anche psicofisico, ma anche il loro futuro e quello del paese, perché questi sono bambini che sono comunque bambini libanesi e chiaramente sono loro che poi potrebbero e possono, con l'appoggio dovuto, poter avere un nuovo Libano, no? Dove c'è più speranza per questi bambini.
1: Grazie, grazie veramente per tutto quello che giorno giorno fate. Buona giornata e buon lavoro a tutti voi, Marco Luigi Corsi.
0: Grazie a lei, buona giornata.
1: Grazie ancora Marco, responsabile di UNICEF Libano.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

8.31, questo è sempre il Buongiorno in Blu e l'abbiamo detto, ma ci siamo dedicati ampiamente all'analisi degli scenari internazionali, quelli più caldi e quelli invece che meriterebbero attenzione, come le elezioni in Colombia, e quindi abbiamo nel nostro piccolo cercato di capire perché sono così importanti in questo momento. Sicuramente però, e lo vediamo anche dai giornali questa mattina, il fronte medio orientale che ora come ora sta attirando in modo particolare l'attenzione anche per le implicazioni di Hormuz. Vedremo se si sbloccherà la situazione Trump-Teheran oppure no. Trump ha detto: io ho rimandato la letterina a casa, addirittura inasprita, deve essere un testo che dia ragione e soddisfazione agli Stati Uniti, 3 giorni di tempo, vedremo quello che succederà. Quello che certo intanto è che perdurano le implicazioni della stretta di Hormuz, con l'energia, ma non solo, anche fertilizzanti che stanno acquistando sul mercato valori sempre più alti, quindi penalizzando fortemente quei paesi, vedi l'Italia, che poi hanno un margine fiscale più stretto per aiutare, sostenere imprese e cittadini, soprattutto poi se quel poco che hai lo indirizzi in modo forse nemmeno così opportuno, ma poi ci arriviamo. Veniamo da alcuni giorni in cui c'è stata l'assemblea di Confindustria, dove da parte di Orsini, anche Meloni che è intervenuto, si è puntato il dito

0: che sono in corso interlocuzioni con l'Unione Europea per vedere se ci permettono una clausola di salvaguardia anche rispetto il capitolo energia, esattamente come il SAFE per quanto riguarda la difesa, quindi scorporare le spese, ma sempre di debito si tratta, dai parametri e calcoli del patto di stabilità. Vedremo tutto quello che succede, mentre vi dico anche che mercoledì in aula arriva il decreto nucleare e quindi Pichetto Frattini, ministro, ci prova ancora, dice ora gli italiani sono meno ideologici, è la volta buona, staremo a vedere. Tutto questo per dire come siamo messi, quale temperatura segna il termometro della salute economica italiana. Buongiorno e bentornato a Mario Seminario, buondì.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Grazie ancora, vi ricordo, analista economico, investment manager, curatore del blog Fastidio, grande successo tra l'altro per il podcast in Substack, pubblicato per Fastidio, Paziente Zero, come la sindrome italiana ha contagiato l'Europa e l'Occidente, che segue la cura letale. Quindi a questo punto aspettiamo il terzo Seminario.
1: Visto che li scrivo più o meno a 15 anni di distanza uno dall'altro, forse conviene dedicarsi ad altro e non aspettare troppo, perché
0: vola
1: quando ci si diverte.
0: È vero, e di motivi per divertirci ne abbiamo tantissimi.
1: Sì, abbastanza. Diciamo che la sua introduzione è già sufficientemente esaustiva, non lo so se vogliamo approfondire qualche singolo aspetto, volentieri.
0: Molto molto volentieri, io vorrei cominciare dall'assemblea di Confindustria, che è stata già particolare per i toni, perché in un momento così assemblea degli industriali, ti arriva la Premier, ti immagini che chiedi al tuo governo di far qualcosa, invece pare che due si siano telefonati il giorno prima, hanno tenuto lo stesso copione, cioè tutto andrebbe bene se non fosse per colpa dell'Europa e in particolare della burocrazia europea.
1: Sì, purtroppo devo dire che è stato un evento piuttosto deludente anche a livello di contenuti, perché c'è stato un vittimismo reiterato, recriminazioni. Diciamo questo, la Premier ha detto creeremo un cantiere per combattere la burocrazia interna, il che è sicuramente opportuno, ma è molto generico, perché sì, in questo paese diciamo o si aprono i tavoli o si aprono i cantieri. Il cantiere penso che gerarchicamente sia più ampio del tavolo, però bisogna vedere quanti tavoli sono caduti nel cratere del cantiere in tutti questi lustri. Il problema è che io ricordo, ma è da sempre, voglio dire, lo stesso Berlusconi, no, che diceva dobbiamo forzare le semplificazioni, bisogna essere in grado di aprire un'impresa in giornata, che è bellissimo, poi magari bisognerebbe anche essere in grado di non chiuderla poche ore dopo causa di dissesto. Poi tra l'altro ricordo che in questo paese tendenzialmente il concetto di semplificazioni, non so perché, va sempre o quasi sempre a declinarsi in richiesta di sanatorie, meglio se immobiliari, edilizia, cose così. Ciò detto, il presidente di Confindustria, io non lo invidio perché sta facendo, ha di fronte una situazione estremamente difficile, quindi non è semplice, le associate sono in una situazione oggettivamente difficile, però anche uscirsene con frasi reiterate del tipo l'Europa faccia l'Europa, che di per sé mi risulta incomprensibile, ma questo probabilmente è limite mio. Chiedere gli eurobond per fare cosa? Chiedere gli eurobond vuol dire mettere in comune l'indebitamento, dopo che stiamo vivendo in una fase in cui c'è un numero crescente di governi europei che sono avviluppati in questo sovranismo e addirittura rifiutano di ampliare la dotazione del bilancio settennale dell'Unione Europea che si sta negoziando ora e che partirà nel 2028. Poi dal 2028 dovrebbero iniziare i rimborsi dei bond emessi per il Recovery Fund, per quello che da noi si chiama PNRR. Io personalmente credo che non avverrà, penso che quei bond verranno rinnovati man mano che scadono, perché così facendo si darebbe al bilancio europeo un respiro medio di 25 miliardi di euro annui.
0: Che non è
1: male. Però quando il presidente di Confindustria dice I bilanci nazionali non possono reggere altro debito, facciamo gli eurobond, dice qualcosa che sul piano logico è molto problematico.

0: non è che gli eurobond cadono sulla terra dall'iperuranio, prima o poi pro rata vengono imputati ai paesi dell'Unione e prima o poi vanno rimborsati. Quindi sarebbe uno strato aggiuntivo di debito che si somma a quelli nazionali. Io sono assolutamente, io simpatizzo con il discorso, non si può continuare ad autorizzare gli aiuti di Stato perché si danneggia il mercato unico, perché ci sono paesi che hanno maggiore capacità fiscale e altri che ce n'hanno meno. Sono d'accordissimo, ma la soluzione la vedo piuttosto irrealistica, dire sì d'accordo, ma allora facciamo altro debito, perché quel debito è come dire, cari paesi europei, l'Italia ha bisogno di fare ulteriore debito, quindi dovete darci i soldi.
1: Sì, sì,
0: allora,
1: è così.
0: Lei capisce che non ha senso una richiesta di questo tipo.
1: No, no, la parafrasi del testo è esattamente questa. Noi stiamo chiedendo di poter fare più debito. E sì, anche la ricetta italiana è sempre quella.
0: Però se noi andiamo a vedere cosa è successo, diciamo, nell'ultimo lustro tra bonus edilizi, oltre 200 miliardi, e PNRR altri 200 miliardi, noi siamo su un totale di circa 400-450 miliardi di impulsi espansivi a debito, che non mi pare, guardando i dati di crescita di questo paese, che abbiano prodotto un effetto espansivo né permanente né imponente. Quindi, sì, come diceva Einstein, follia è ripetere ogni volta lo stesso gesto attendendosi ogni volta un esito differente, direi che siamo in quel canone. Quindi è un problema, c'è secondo me un concetto di dipendenza della cosiddetta classe dirigente italiana dal debito, il debito quello altrui, quello che pagano altri. Tra le altre cose, il presidente di Confindustria ha lanciato un tema che è molto logoro, che è quello del riordino delle tax expenditures, cioè prendiamo alcune agevolazioni fiscali, perché ne abbiamo più di 500 che determinano
1: di ogni tipo, variegate.
0: Determinano un'erosione della base imponibile di oltre 100 miliardi, ritagliamo 20 miliardi e ne diamo una parte alla scuola, una parte alla sanità, una parte allo sviluppo industriale. Sì, ma questo discorso viene tentato da tempo immemore e i titolari di quelle agevolazioni fiscali si mettono di traverso. Per cui agevolazioni fiscali inutili e denaro sprecato è sempre quello altrui. Allora lei capisce che non stiamo facendo delle proposte. Soprattutto io ho notato una incoerenza temporale nelle richieste del presidente di Confindustria, che è problematica, nel senso mettiamo i reattori nucleari, i piccoli reattori nucleari li mettiamo nel cortile delle aziende di Confindustria. Quanto tempo ci vuole per arrivare lì? E contemporaneamente la frase è: fate presto, abbattete il costo dell'energia. Abbattete il costo dell'energia. Voglio un mercato unico dell'energia. Cos'è un mercato unico dell'energia? C'è già in Europa un mercato unico dell'energia con le interconnessioni, ma il mix energetico è strettamente nazionale, è frutto di decisioni più o meno sensate, più o meno sciagurate dei singoli paesi. Non è dire voglio un mercato unico dell'energia, vuol dire che altri paesi, quelli che pagano meno il costo dell'energia per qualsivoglia motivo, devono sussidiare l'Italia. Allora, se noi torniamo sempre a dire date i soldi all'Italia attraverso trasferimenti, anche dire non è possibile che 27 paesi abbiano 27 sistemi fiscali differenti, benissimo, ma questo vuol dire chiedere l'unione fiscale. Ora io vorrei umilmente e sommessamente chiedere, l'unione fiscale vi sembra qualcosa di realistico nell'orizzonte che abbiamo di fronte e nel contesto politico europeo? Per cui, per farla breve, non si può dire fate presto, dateci i soldi e poi suggerire delle cose che sono aspirazioni generazionali che altri paesi europei non vogliono. Allora, se le cose

0: come si traduce operativamente? Questo si traduce o in una ricomposizione della spesa pubblica oppure in un aumento di entrate fiscali. Bisogna che chiamiamo le cose col loro nome, perché se no, se andiamo a lamentarci in modalità umarel da cantiere o dicendo al bar non funziona niente in questo paese e diventa la variante, non funziona niente in questa Europa, vergogna, si stava bene quando si stava male, quando c'era lui, caro lei, non andiamo da nessuna parte se non verso il dissesto a passi ancora più rapidi.
1: Però dando la colpa agli altri, non a noi stessi, perché
0: sempre
1: sembra più la ricerca di un alibi rispetto che una vera soluzione, perché io sono convinta che poi il discorso estremamente chiaro e razionale che ci ha fatto Mario Seminario ce l'abbiano, spero, chiaro in testa anche loro, no? Cioè io appunto, sì, infatti mentre parlavo mi sentivo un po' a disagio con me stessa, devo dire la verità.
0: Diminuiva la convinzione, diciamo.
1: Sì, assolutamente. Però insomma l'augurio, l'auspicio sarebbe questo. Sicuramente però questo non è il contesto storico e politico migliore per l'Europa per superare il suo sovranismo, anche da un punto di vista fiscale, no? Basta vedere un po' chi c'è al governo in molti paesi europei e anche insomma le urne un po' incerte, traballanti che stanno arrivando, in questo caso anche per quanto riguarda il nostro di paese. E poi tra l'altro assolutamente, visto che anche lei poi l'ha ripreso, io lo consiglio ai nostri ascoltatori, da recuperare il pezzo di Fabrini l'altro giorno sul Sole 24 Ore a proposito del costo del peso ed anche delle presenze numeriche della burocrazia in Italia rispetto a quella europea, cioè ammutolisce qualsiasi critica, direi.
0: Sì, diciamo che lì ha maramaldeggiato Fabrini, però bisogna chiamare le cose col loro nome.
1: Sì.
0: Comincia a mettere ordine in casa tua e poi una volta che sei diventato virtuoso puoi andare in Europa, espressione che mi provoca l'orticaria, no? Andare in Europa, in Italia di solito significa verso il mese di maggio, quando sta per finire il campionato, capire chi farà l'Europa League o chi andrà in Champions League. Questo è da quando sono piccolo che andare in Europa vuol dire questo, quindi lei capisce quanto siamo messi male.
1: Tanto.
0: Però fai ordine in casa tua e poi puoi alzare il ditino, non è una vergogna, non funziona niente, perché cioè così si parla al bar. Un paese che ha una classe dirigente degna di questo nome non si esprime in questa maniera.
1: No, ma veramente per tutto, non solo questione burocrazia, ma anche la questione energetica. Ora sappiamo l'Italia, adesso vedremo cosa succederà, mercoledì in aula torna il decreto nucleare, Pichetto Frattini, il nostro ministro, è convinto che gli italiani adesso siano meno ideologici, probabilmente sono meno ideologici anche perché poi insomma, si vede benissimo, no? Quanto pesano certe politiche energetiche miopi rispetto poi alla spesa di cittadini e anche di imprese. Quindi staremo a vedere, però per esempio già adesso si potrebbe far di più per le rinnovabili, se non fossimo sempre bloccati da certi partiti politici, certi anche movimenti che tutte le volte che c'è da mettere una pala eolica oppure qualsiasi forma fotovoltaica subito insomma ti bloccano il cantiere. Mediamente in Italia ci vuole 18 anni, abbiamo visto anche la struttura offshore tra l'altro proprio davanti a Taranto, no? Cioè, questa è una questione che dobbiamo risolvere con noi stessi.
0: Sì, io però qui due piani di interpretazione. Allora, noi non abbiamo una capacità installata di rinnovabili che è drammaticamente indietro rispetto ad altri paesi. Noi siamo su un livello di capacità di generazione sul solare, credo, e anche sull'eolico, che non è nettamente inferiore a quella spagnola.
1: Infatti.
0: E soprattutto, sono d'accordo, c'è un problema di burocrazia, ma quanto più noi agganciamo alla rete impianti rinnovabili, tanto più dobbiamo spendere soldi sulla rete, perché non è che la rete si schiocca un dito e tiene tutto. Allora questo determina un aumento degli oneri che finiscono in bolletta come componente fissa, per cui prospetticamente noi rischiamo di avere delle bollette regressive, cioè dove il costo variabile dell'energia è una parte minore rispetto al costo fisso. Questo oggettivamente penalizza gli utenti a minor reddito. Tra l'altro il regolatore britannico lo scorso anno ha fatto una riflessione ad alta voce dicendo: se continua così, con questo aumento degli oneri di rete per l'allaccio delle rinnovabili, noi dobbiamo

0: dovremo prendere in considerazione la possibilità di far pagare le bollette in funzione della capacità di reddito delle persone, non solo dei loro consumi. Quindi lei capisce, fare un discorso del genere in Italia, dato il livello di evasione eccetera eccetera. Però tornando al punto, allora
1: è interessante.
0: Pichetto Fratin, io sono 3 anni che lo sento dire: il decreto quadro per la cornice che dovrebbe favorire il ritorno del nucleare è pronto. Io ho fatto un primo post nel 2023, è pronto, sta per arrivare in aula, lo vedo dietro la curva, sta arrivando, si è fermato in autogrid, però non arriva mai in aula. E poi sento anche queste cose, ma l'orizzonte temporale è un po' come per il discorso di Confindustria: fate presto, sì, ma non esiste nessuna serialità di piccoli reattori modulari nel mondo, nemmeno negli Stati Uniti. Quelli che dicono nel 2030 li avremo in grande serie sognano. Quindi noi dobbiamo fare qualcosa nell'immediato. Nell'immediato, certo, tutti dicono abbattiamo il costo dell'emission trading scheme, cioè no, dei permessi per inquinare, per forza, non possiamo fare realmente nient'altro. Ma
1: gli ETS, lo dico per gli ascoltatori.
0: Gli ETS, esatto. Quando andiamo in Europa a fare questa richiesta, noi ci scontriamo con paesi che hanno preso sul serio il concetto di ETS e le cui aziende hanno speso miliardi per decarbonizzare. Quindi questi paesi dicono: no, cara Italia, le mie aziende hanno speso miliardi per decarbonizzare, quindi per far valere il discorso dell'ETS, e tu vuoi abbattere il valore dell'ETS e io ti metto il veto. Allora, se arriva il veto da singoli paesi che si trovano in questa condizione, potremmo mai dire è colpa dell'Europa? Cioè, non è che noi in questo paese siamo convinti che quando il mondo non è d'accordo con noi, il mondo è nel torto e noi abbiamo ragione?
1: Sì.
0: Perché noi siamo, come dire, il popolo eletto? Mi pare, eletto non si sa da chi, è perché, voglio dire, è un problema di assenteismo anche lì. Allora, il problema è, attenzione a dire, presto moltiplichiamo, abbattiamo i tempi burocratici per l'allaccio delle rinnovabili. Va bene, però siamo consapevoli che non siamo drammaticamente indietro rispetto ad altri paesi europei come la tanto decantata Spagna, che tuttavia in generazione ha circa il 20% di nucleare.
1: Sì, infatti, questo dobbiamo ricordarcelo.
0: Esatto, io voglio vedere in Spagna se il programma di spegnimento progressivo dei loro 6 o 7 reattori dall'anno prossimo al 2035 verrà rispettato.
1: No.
0: Il discorso, cioè, c'è chi mi accusa di essere antinuclearista, è diverso. Io dico, chi ha i reattori lavori per prolungarne la vita utile nei margini di sicurezza. Chi non li ha ancora non si sogni che domani mattina li avremo, li mettiamo nel microonde e domani mattina sono già attaccati alla rete, perché questo è un modo per prendere in giro se stessi e l'opinione pubblica. Quindi noi siamo in questa situazione, fate presto, costruite i piccoli reattori modulari nel 2035. Allora, qui è una macchina del tempo oppure a qualcuno sono saltate le valvole?
1: No, ma anche perché non riesce a recuperare anni di strategie economiche non oculate in brevissimo tempo e non ci sono risorse tecnologiche pret-à-porter, no?
0: Ma poi scusi, il deposito nazionale delle scorie,
1: ecco, quello
0: che riguarda tra l'altro anche scorie ospedaliere, cioè industriali,
1: no,
0: in senso,
1: esatto,
0: lato,
1: già non vogliamo
0: nucleare.
1: Già non vogliamo quelle nel nostro territorio.
0: Tre anni fa Pichetto Fratin diceva creeremo tanti piccoli depositi,
1: sì,
0: locali. Sì, poi così praticamente avremo tutti lì che protestano. Poi non è che va a finire come le leggendarie ecoballe che finivano sul treno e andavano in Germania, costando il triplo o un multiplo di quanto costava smaltirle in Italia.
1: No, ma già oggi succede. I nostri rifiuti speciali nucleari degli ospedali, chiaramente, comunque delle strutture scientifiche, le mandiamo all'estero perché non riusciamo a sistemarle nel nostro territorio.
0: Sì, quando,
1: mi devo sentire dire,
0: li mandiamo in Francia. Ma è possibile che noi dobbiamo sempre dipendere da qualcuno,
1: sì,
0: che ci fa pagare il servizio?
1: Ah, certo,
0: questo mi ricorda molti anni fa, durante uno dei governi Berlusconi, Giulio Tremonti propose di fare le centrali.

0: questo. E vabbè, che amarezza. Grazie Mario Seminario, a presto,
1: a buona giornata.
0: Mario Buongiorno. Seminario, io vi ricordo ancora, oltre al blog fastidio.net, la settimana fastidiosa puntualmente il sabato la potete ascoltare, paziente zero come la sindrome italiana ha contagiato l'Europa e l'Occidente. Allora, tra pochissimo arrivano le news delle 9 con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e soprattutto c'è il fronte Libano estremamente caldo in questa mattina, come già abbiamo avuto modo di commentare e raccontare insieme. E allo stesso tempo, e lo vedete anche dai giornali, ci si prepara e ci si avvicina alla giornata di domani, ovvero 2 giugno, festa della Repubblica, un compleanno importante quest'anno perché sono gli 80 anni, e tra l'altro un compleanno importante che arriva in un momento storico nazionale ma anche internazionale che una riflessione in più la richiede. Quindi dedicheremo la seconda parte della nostra trasmissione proprio al 2 giugno, anche perché domani, così ho anche occasione di dirlo, non siamo in onda per la festività. E poi in chiusura, come sempre, lo sport e Ugo Scali.
2: Buongiorno in Blu 2000. Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu 2000. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
2: Abbiamo uno studio pieno zeppo di parole, di domande a cui proviamo a dare una risposta insieme agli esperti che ospitiamo ogni giorno. Studiosi, ma anche artisti, cantanti, appassionati, soprattutto di tecnologia. E con le canzoni più belle di ieri e di oggi da ascoltare insieme.
3: Le parole di In Blu 2000.
2: Io sono Marco Parce e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di In Blu 2000.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra Stati Uniti-Iran, missili di Teheran contro il Kuwait, mentre gli Stati Uniti hanno colpito radar e postazioni per il controllo dei droni iraniani. Il presidente americano si dice fiducioso che il regime degli Ayatollah vuole davvero un'intesa. Il New York Times riporta che il nuovo testo negoziale degli Stati Uniti è molto più restrittivo per fare pressione sul regime per una decisione in tempi brevi. Teheran risponde: nessuna fiducia nelle promesse del nemico, per noi contano solo i risultati concreti. Israele annuncia l'espansione nel sud del Libano. Poco fa una dichiarazione di Netanyahu secondo la quale il premier israeliano ha ordinato all'IDF di attaccare la periferia a sud di Beirut. E martedì il segretario di Stato americano Rubio dovrebbe annunciare un nuovo accordo per il cessate il fuoco. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia. Dopo la preghiera dell'Angelus, il Papa ricorda che in maggio, attraverso la catena ininterrotta del Rosario, la Chiesa ha invocato la pace. Ascoltiamo il Papa.
2: In questo mese di maggio, da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta affidato all'intercessione della Vergine Maria.

0: Maria, i popoli martoriati dalla guerra, possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
1: È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio Ulas Demir, il manager turco della società americana, indagato nell'inchiesta sul caporalato per il restauro e la costruzione del nuovo consolato americano di Milano. Dalle indagini emerge che gli operai reclutati in India venivano pagati 2 euro l'ora e obbligati a vivere in una condizione di semischiavitù, con turni massacranti sotto la costante minaccia di licenziamento. Risultato negativo al test per l'Ebola. Il paziente è rientrato in Sardegna dal Congo, lo rende noto il Ministero della Salute. Il paziente è rientrato in Italia sabato e, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale di Cagliari per gli accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: E dopo le news si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. È un piacere dare il bentornato a Gaetano Quagliariello, dean della School of Government della LUISS, dove insegna storia contemporanea, è stato senatore e ministro delle riforme, dirige la rivista XXI secolo, e con Lorenzo Castellani ha da poco dato alle stampe, sempre per la LUISS, edizioni di un testo che ci aiuterà adesso ad avvicinarci alla giornata di domani. Il principe e la Repubblica, potere e istituzione in Italia dal 1943 ad oggi. Buongiorno, bentornato professore.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, già uno potrebbe dire, no, è un refuso, perché si parla della storia della Repubblica italiana e si legge poteri e istituzioni in Italia dal 1943 ad oggi? E non perché non 46, quando proprio grazie al referendum che domani insomma ricorderemo e festeggeremo gli 80 anni della nostra Repubblica, tutti abbiamo in mente. Perché portiamo l'orologio 3 anni prima indietro?
1: Ma perché in quei 3 anni noi troviamo un po' il patrimonio genetico della Repubblica, e senza comprendere qual è questo patrimonio è molto difficile dire la storia di quello che accade dal 46 in poi. Dunque, insomma, è stata una scelta, diciamo, meritata e non casuale. Perché dico che c'è il patrimonio genetico? Perché innanzitutto c'è una cosa che è stata messa in evidenza anche da altri analisti, cioè in Italia i partiti sono nati prima delle istituzioni e soprattutto hanno acquistato una forza istituzionale prima che la Repubblica nascesse. Possiamo dire che dal momento in cui l'Italia si riunifica, anche quel governo Parri, no, che viene presentato come il governo del il vento del nord, e in realtà era un governo di partiti, era un governo che era stato fatto attraverso l'accordo tra i partiti del CLN. Però non è solo questo, perché questo, diciamo, è il dato contato. Noi dovremmo ricordare insomma almeno, diciamo, altre 3 cose. La prima, la posizione internazionale dell'Italia. L'Italia sconta una forte debolezza nel campo diciamo internazionale, e in particolare anche nel campo occidentale, e questa è dovuta ad alcune cose che sono successe in quei 3 anni. Certo. Ricordiamoci che l'Italia è il primo paese a cui viene applicato il principio della resa incondizionata. Sia prima della Germania, prima del Giappone, si è dovuta arrendere senza fissare condizioni, e questa debolezza è stata accentuata anche da alcune scelte, diciamo così, improvvide, che furono fatte proprio in quel triennio. Ricordiamone una su cui di recente Elena Garossi ha scritto un bellissimo libro, e il fatto di decidere dopo l'8 settembre di non difendere la propria capitale, quando appunto il re andò verso l'Indisi, e lì si fissarono molti dei destini anche della Repubblica. Velocemente le altre due, in campo economico, quella che noi chiamiamo economia mista, cioè insomma il compromesso tra un'economia libera, cioè liberista, diciamo così, di mercato, è un'economia che invece dà uno spazio attraverso i grandi enti di Stato. Beh, anche lì le basi che poi si sarebbero determinate definitivamente nel 47 vengono fissate in questo periodo. Infine, un elemento che avrebbe condizionato la prima della storia della Repubblica. L'Italia ha un'eccezione perché conosce partito comunista più grande del mondo occidentale, che si ritiene abbia assunto una via italiana, sì. Si ritiene, nel senso che lo ritiene l'opinione pubblica, insomma è stato questo un mito che è durato per tanto tempo, lungo da sradicare. Beh, quel mito si fissa con la cosiddetta svolta di Salerno, fissata da Togliatti, e siamo ancora all'interno di questo triennio. Ecco, poi che quella svolta fosse stata in realtà dettata dalle indicazioni di Stalin lo abbiamo scoperto solo quando sono stati aperti gli archivi sovietici.
0: Infatti il pensiero poi va lì. Quindi in realtà sono nevralgici questi tre anni, è ovvio, no? Il 46, il referendum è stato il momento della svolta, tra l'altro referendum che nel suo esito tutt'altro che bulgaro, e sappiamo, no, tutte le polemiche che ci sono state anche rispetto all'esito referendario, ed è ovvio che qualsiasi svolta storica affondi le radici in quello che viene prima, però in particolar modo questi tre anni sono stati essenziali non solo per i fatti, ma possiamo dire anche proprio per quella macerazione interiore dell'Italia e degli italiani, una sorta di razione seminales rispetto alla svolta repubblicana.
1: Ma io credo di sì, e questo va tutto, diciamo, come direi a merito della Repubblica, cioè la Repubblica è stata un successo anche se è stata una storia difficile, difficile sin dai suoi esordi e da ciò che si portava dietro. A quello che lei dice mi fa venire in mente una curiosità sulla quale si riflette poco e che invece è esattamente il segno, no, di questa difficoltà. I primi due presidenti della Repubblica Italiana, Enrico De Nicola e Luigi Einaudi, avevano votato per la monarchia.
0: Erano monarchici, per quanto monarchici liberali ovviamente, però sempre monarchici, anzi soprattutto mentre Einaudi più la prima fase, diciamo De Nicola si era confermato fino alla fine. Quindi in effetti è vero, non ci si pensa mai a questo.
1: E questo evidentemente, ripeto, al merito della Repubblica, perché ecco, noi diciamo nel libro che questi 80 anni vanno considerati un sofferto successo. Che sia un successo, io credo, ce lo dicono le condizioni nelle quali ci troviamo oggi, le condizioni economiche, ma anche le condizioni politiche, soprattutto quelle che riguardano la collocazione del paese nell'ambito internazionale. Insomma, che sia stato sofferto, ecco, ce lo dicono innanzitutto i punti di partenza e poi le tante crisi che abbiamo dovuto superare, dimostrando una resilienza che probabilmente nell'ambito occidentale nessun paese ha dimostrato allo stesso grado.
0: Questo è interessante perché mi fa anche riflettere rispetto alla congiuntura, no, che stiamo vivendo. Sicuramente l'Italia più di altri paesi europei per tanti diversi motivi è esposta rispetto alla crisi economica derivante dal blocco di Hormuz, e vediamo che l'Italia fa sempre due passi avanti e uno indietro, punta sempre il dito contro l'Unione Europea, convinta che le responsabilità arrivino da lì, perché ora sentire contestazioni della burocrazia europea quando vediamo la nostra burocrazia italiana sicuramente è un po' straniante. Però allo stesso tempo mi chiedo dunque se l'Italia sia così resiliente, e molto più è vero di altri paesi europei, perché alla fine sappiamo resistere a noi stessi, cioè ormai siamo abituati o abbiamo fatto un know-how dell'affrontare, metabolizzare e superare le nostre contraddizioni. Quindi alla fine nel momento dei crisi, non lo so, troviamo una forza e una lucidità che nell'ordinario in realtà non figura in modo così lampante.
1: Ma guardi, mi porta su un terreno, diciamo, un po' estraneo a quello del libro.
0: Sì, però assolutamente, però...
1: Ci vengo volentieri. Io credo che insomma le ragioni siano tante. Molte risiedono proprio nella qualità di quella che viene definita, insomma, la società civile, no? Che poi è quella che fa la forza di un paese. Noi sappiamo tirarci sulle maniche e poi magari non ce lo riconosciamo, ma insomma l'Italia è stata un paese che ha svolto la rivoluzione di modernità più importante che c'è stata negli anni dell'immediato dopoguerra. Siamo passati da essere un paese fondamentalmente ancora rurale.

0: e contadino a una moderna democrazia industriale inserita all'interno del sistema degli scambi internazionali in un decennio, non in un tempo troppo superiore. Ecco, poi insomma, accanto a questa, che forse è la qualità principale, ci sono oggi alcuni fattori che invece sono abbastanza originali. Uno di questi deriva dalle nostre istituzioni, che sono state un punto di debolezza per tanti anni, che quelle istituzioni sono derivate da un grande compromesso, quello che si è stato fatto con la Costituzione. A quel tempo, noi non ci dobbiamo mai dimenticare che la Costituzione è stata un grande accordo che è stato fatto nel momento in cui il mondo si spaccava in due, cioè non è che stiamo parlando di una piccola crisi passeggera, stiamo parlando del fatto che c'era una spaccatura del mondo in due parti e l'Italia, nel momento in cui si stava scrivendo la Costituzione, non sapeva dove si sarebbe collocata, perché l'avrebbe saputo solo dopo. Questo porta gli attori principali, che allora erano democristiani e comunisti, ad essere prudenti, a fare in modo che insomma chiunque poi fosse risultato il vincitore lo sarebbe stato fino a un certo punto, in modo appunto da garantirsi in ogni caso, e questo indebolisce le nostre istituzioni. A lungo questo è stato un problema. E tant'è vero che noi a lungo abbiamo guardato alle istituzioni degli altri paesi, sì, che erano più stabili, eccetera, eccetera, da qua i tanti tentativi di cambiarle, eccetera. Ora io credo che quel periodo è finito. Noi ci troviamo di fronte ad un'altra fase, è una fase che dal punto di vista istituzionale non ha ancora compreso un quadro di garanzie all'altezza della rivoluzione digitale in atto, e dal punto di vista prettamente politico porta le democrazie a fare i conti con un fenomeno inedito che insomma genericamente viene definito populismo.
1: Sì,
0: ecco, in questa fase, che è una fase nuova, le nostre istituzioni sono più in grado di assorbire queste difficoltà di quelle dei paesi che abbiamo a lungo invidiato. Ecco, per esempio, noi se no non ci spieghiamo come mai l'Italia oggi ha conquistato la stabilità. Io insomma, insegno anche in Francia, no? Quando vado lì è la domanda che anche in ambito accademico mi fanno di più. Com'è che
1: come
0: voi
1: fate?
0: Che avete invidiato la nostra Quinta Repubblica, oggi avete un governo che dura tutta la legislatura e noi invece ci troviamo in queste difficoltà? E ovviamente questo lo si potrebbe, questo esempio con la Francia diciamo, è addirittura clamoroso,
1: sì,
0: lo si potrebbe replicare anche per altre realtà.
1: Eppure, e qui vengo proprio al titolo del libro scritto con Castellani, l'Italia in qualche modo anche nella sua dimensione repubblicana ufficialmente avviata dal 1946 ha sempre cercato un suo principe.
0: Beh, insomma, il principe è lo stabilizzatore del potere, no? Ne diede questa definizione, anzi insomma è quello che stabilizza il potere e dà un ruolo egemone. Questa definizione per primo la diede Gramsci riferendosi al partito politico.
1: Sì.
0: No? Ecco, la nostra tesi è che il principe, che ovviamente è una categoria astratta, quindi è possibile anche che ce ne sia più di uno, no? Ma comunque colui che ha lo scettro, che stabilizza le istituzioni, non è più il partito, non lo è più da parecchio tempo, e il potere è transitato sempre di più verso l'inquilino del Quirinale. E lui il vero stabilizzatore del sistema. anche tenendo conto dei processi di europeizzazione del sistema a cui lei ha accennato. Ecco, secondo noi questo processo, poi appunto lo spieghiamo nel libro, però non sveliamo proprio tutto, non si tratta di un giallo, si tratta di un libro di storia. Però,
1: non c'è il maggiordomo alla fine. Quindi.
0: No, secondo noi questo processo è partito già con Pertini e da allora, anche se gli inquilini e il Quirinale sono stati molto differenti, diciamo, per propensioni personali, per carattere, anche provenienza politica, però da allora questo processo è andato avanti. Se mi consente, diciamo, una fuga nei territori, diciamo, della sensibilità più che della storia, una conferma di ciò abbiamo avuto anche dal modo in cui un grande regista italiano, Sorrentino, ha presentato il suo ultimo film, no?
1: Sì.
0: La Grave,
1: sì.
0: Dedicato al Presidente della Repubblica. No? E ovviamente lì parlava di un problema interiore del Presidente della Repubblica. Ecco, ci ha molto colpito il fatto che lui nell'intervista di presentazione ha detto: ma io sono ispirato un po' a Mattarella, un po' a Napolitano, un po' a Scalfaro, e magari c'è anche una pennellata di Cossiga. Ecco, cosa vuol dire, insomma, che la funzione, il ruolo è diventato così importante da condizionare, diciamo, persino la dimensione interiore di chi ospita quel luogo, di chi occupa quel luogo. Ecco, questa è stata, diciamo, una suggestione che abbiamo anche ripreso nell'introduzione.
1: Ma in qualche modo i partiti, che per una fase storica sicuramente ridotta rispetto poi al vissuto della Repubblica fino ad oggi, sono stati, no, il principe, si sentono esautorati da questo ruolo, lo vogliono riconquistare in qualche modo?
0: Sa, i partiti oggi, bisogna intendersi, si fa presto a dire partiti. Ovviamente le democrazie hanno bisogno del funzionamento dei partiti, dei partiti, però i partiti oggi sono una cosa molto differente da quella che abbiamo conosciuto. Diciamo che sono poco più che una proiezione personale. Oggi i partiti sono stati delle grandi storie collettive. No.
1: Sì.
0: Hanno addirittura in alcuni momenti interpretato delle leadership collettive, no? Oggi i partiti sono qualcosa di più che un elemento personale, sono quasi partiti proprietari, nel senso che alcuni partiti appartengono proprio a qualcuno, addirittura compaiono, diciamo, negli assi testamentari, no?
1: Certo.
0: E altri sono così legati a una persona, no? Che fondamentalmente durano il tempo che dura
1: del favore della persona. Sì.
0: Insomma, basta vedere gli statuti, no? Gli statuti degli ultimi partiti, ecco, anche di quelli più freschi, diciamo, quelli
1: freschissimi.
0: Non si nasconde più nemmeno questa cosa. Infatti. Cioè, un tempo veniva celata, no?
1: Sì, sì.
0: Da una serie di norme statutarie, insomma, un po' contorte, che però poi riportavano tutto, diciamo, al centro. Oggi non lo si dice apertamente.
1: Infatti, e volevo riprendere un passaggio che ho trovato veramente interessante di quello che ci stava dicendo prima rispetto all'intelligenza artificiale, anche in grado, no? Il livello di inquinamento dell'intelligenza artificiale rispetto anche al funzionamento della macchina democratica, e la figura del principe, quindi di chi riesce a mantenere l'equilibrio, ovvero del Presidente della Repubblica, quanto alla luce dell'invasività dell'intelligenza artificiale, oggi sarebbe un azzardo una svolta presidenzialista, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica e ovviamente a quel punto con poteri rafforzati.
0: Ah, guardi, il problema è esattamente quello che le ho detto prima, cioè a mio avviso noi non abbiamo ancora un quadro di garanzie, perché le istituzioni servono soprattutto a questo, cioè sono i bastioni a tutela della democrazia e della libertà. Anzi, della libertà e della democrazia, mi consenta, sì, di metterle in ordine. Ecco, noi non abbiamo ancora questo quadro di garanzie che si è identificato e che si è solidificato. Facciamo un esempio, quel che è successo un po' di tempo fa in Romania, no? Quando c'è stata una elezione diretta del Presidente della Repubblica, sì, un primo turno, sono usciti i risultati, si è scoperto che le fake news guidate anche da potenze straniere avevano inciso in maniera insopportabile su quel su quelle
1: voto,
0: votazioni,
1: sì, sì.
0: E quindi il voto
1: è stato annullato, che è gravissimo, no? È drammatico.
0: Ora, è che soprattutto si può fare una volta, non è che possiamo fissarlo, sì, come regola, no?
1: Ci mancherebbe.
0: Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che istituzioni che concentrano meno il potere, in cui le scelte, insomma, non dipendono soltanto da una elezione in qualche modo decisiva, che a lungo hanno sofferto perché erano in grado di garantire una qualità decisionale, diciamo, più lenta e peggiore, e oggi sotto questo aspetto si trovano in vantaggio, cioè, certo, perché se noi facciamo dipendere tutta la vita di un paese da una sola elezione, ovviamente sto esemplificando, evidentemente basta riuscire a a condizionare il giudizio in quella elezione che tu condizioni tutta la vita del paese, laddove se le cose sono più souple, diciamo così, se la forza delle istituzioni si spalma su diversi livelli, i rischi sono inferiori.

0: questa fase quelle democrazie che sono molto concentrate dal punto di vista istituzionale sono anche quelle più esposte.
1: Vorrei in chiusura, professore Quagliariello, commentare insieme, anche proprio alla luce del testo pubblicato con Castellani, le parole che le agenzie stanno cominciando a battere del messaggio di Mattarella. Mattarella in modo particolare ha scritto ai prefetti d'Italia in occasione della ricorrenza del 2 giugno e ha detto che compito della Repubblica, e questo lo dice il principe, ascoltate, compito della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Quanto è attuale, drammaticamente forse attuale, questo richiamo di Mattarella?
0: Ma credo che sia il vero punto, in due sensi. Da una parte, insomma, noi assistiamo ormai da tempo a rivolte contro le istituzioni, no? Che sono a volte suscitate da forze politiche che concorrono insieme alle altre, e a volte questo processo è anche molto particolare. Mi ha colpito, per esempio, faccio una digressione, no? L'ultimo risultato delle elezioni amministrative inglesi, no? Dove il partito di Farage ha avuto un grandissimo successo, il partito diciamo tra virgolette populista, no? È evidente che quel successo è determinato anche dalle condizioni economiche che si sono create in Inghilterra dopo la Brexit. Ma quelle condizioni erano state create dalla innanzitutto attività di quei partiti che oggi approfittano fondamentalmente di una loro sconfitta storica, perché erano stati quei partiti che non hanno voluto la Brexit, non so se mi spiego. No?
1: È stato quindi, verissimo.
0: Quindi da una parte c'è questo, dall'altra parte c'è un fenomeno che insomma non è meno grave, è quello di una sorta di disaffezione, è come se appunto le istituzioni appartenessero ad altri, e quindi fondamentalmente è possibile partecipare, diciamo, alla loro vita. Mi riferisco al fenomeno dell'astensione, ma non solo a quello. È come se appunto ci si potesse chiudere nel proprio vaso, pensare alla propria sfera, ritenendo che il resto in qualche modo non ci appartiene. È un fenomeno a cui le piedi sono esposte da tanto tempo. Ne parlavo a Tocqueville, sia in America. E però in questa fase, insomma, questo è un fenomeno particolarmente evidente e serio. E credo che, insomma, il Presidente non solo faccia il suo compito, ma abbia ragione nel in guardia al fatto che il fenomeno possa diventare inarrestabile.
1: Grazie professore, buona giornata. Gaetano Quagliariello,
0: io vi ricordo, grazie veramente,
1: grazie ancora. Vi ricordo ancora una volta Il Principe e la Repubblica, fresco di pubblicazione per Luiss University Press, è scritto con Lorenzo Castellani. Gaetano Quagliariello è Dean della School of Government, nonché ordinario di storia contemporanea alla Luiss, è stato senatore e ministro, dirige la rivista XXI secolo, ed è sempre un grande piacere ascoltarlo. E continuiamo il nostro percorso verso il 2 giugno, ricordando che il 2 giugno è stato importante non solo per la svolta repubblicana del nostro paese, in quel momento assiale della nostra storia, ma anche perché è stato il primo suffragio femminile, il primo voto alle donne. E non so in quanti di voi sappiano che un ruolo importante per portare anche le donne al voto, per preparare le donne al voto, è stato proprio svolto e ricoperto da Azione Cattolica. Buongiorno Emanuela Gitto, vicepresidente nazionale Azione Cattolica settore giovani. Buondì, bentornata.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Grazie a te per essere con noi. Allora, il coinvolgimento delle donne non era così scontato, quindi un ruolo importante.

0: la mutazione cattolica anche nella figura poi di spicco indimenticabile di Armida Barelli.
1: Esatto, sì, come dicevi tu, Chiara, è stato importante il ruolo che l'associazione ha rivestito anche grazie alla grande mobilitazione che c'è stata in preparazione al voto. Siamo nei tempi in cui la Gioventù Femminile Cattolica Italiana aveva comunque continuato, era una delle poche associazioni che aveva continuato a operare anche durante il regime fascista. Proprio attraverso la formazione spirituale delle donne aveva come dire, aiutato a creare anche una coscienza civica all'interno di questa grande comunità di donne che si preparò anche al voto. Quindi ecco, formazione religiosa, spirituale, ma anche in qualche modo civile al voto che tantissime donne si apprestavano a fare per la prima volta.
0: E poi ricordiamo anche l'impegno nella Costituente, no? Molte delle donne elette all'Assemblea Costituente contribuirono a scrivere i principi fondamentali della Costituzione repubblicana e anche qua, insomma, l'azione cattolica, l'associazionismo cattolico ha avuto un ruolo essenziale che poi negli anni è come se si fosse in qualche modo sbiadito, si è poco ricordato, si è poco voluto ricordare e sottolineare.
1: Ma guarda, questa è stata una delle più grandi critiche forse che è stata mossa ad Armida Barelli, no? In quegli anni in molti le chiesero perché non ti sei candidata, perché non ti sei impegnata direttamente. E in realtà lei in una bellissima pagina di suo pugno scrisse che invece credeva fortemente nel valore della formazione spirituale perché attraverso quello sarebbe passato l'impegno politico di tante donne. E così fu, quindi un impegno che in realtà poi si concretizzò anche nella partecipazione di alcune donne che venivano dalla gioventù femminile all'interno della Costituente e che poi negli anni successivi continuò ad essere alimentato attraverso una grande partecipazione, quindi forse un impegno, come dire, che fa poco rumore, però che operò dal basso con una grande forma trasformativa della partecipazione democratica di fatto, quindi un movimento che coinvolse tantissime donne, giovani e meno giovani, in questo passaggio di partecipazione che insomma, fu determinante per la storia democratica del paese. Quindi ecco, questo è qualcosa che ereditiamo ancora oggi e che ci spinge a lavorare per una piena partecipazione di tutti alla vita del paese.
0: Come vicepresidente di Azione Cattolica Giovani, i giovani come vivranno questo 2 giugno? Cioè c'è la consapevolezza della svolta e della portata del 2 giugno e della non scontatezza di essere, con tutti i difetti, una Repubblica democratica?
1: Ma io credo ci sia un grande senso di gratitudine attorno a questa data e a tutta la storia che ci portiamo dietro, perché insomma 80 anni non sono tantissimi, ma non sono neanche pochi e soprattutto oggi nel tempo che viviamo, che è segnato da tante guerre, da tanti conflitti, riscoprire il valore della democrazia come un luogo di, come una forma anche di tutela delle libertà, della possibilità di crescere in maniera, serena, ma anche dove il conflitto viene vissuto come uno spazio generativo per una crescita di tutti, ecco, credo sia un valore che sentiamo forte. Quindi oltre alla gratitudine c'è anche la responsabilità poi di portare avanti sulle nostre gambe questi valori da cittadini e cittadine responsabili che anche insomma, nel nostro tempo di studio, di lavoro si impegnano anche per contribuire alla Repubblica.
0: Grazie e buon 2 giugno, Emanuela Gitto.
1: Grazie,
0: grazie ancora.
1: Anche a te.
0: Emanuela
1: grazie.
0: Gitto è vicepresidente nazionale Azione Cattolica Settore Giovani. Allora, diciamo Repubblica Democratica, così cita proprio e recita il primo articolo, articolo 1 della Costituzione italiana, che stabilisce principi fondamentali dello Stato. Quindi l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro. Il lavoro che non è soltanto salario, è importante, ma è un modo di realizzazione anche della persona e della conferma della dignità della persona, e con il proprio lavoro contribuiamo tutti, quindi anche con le diverse professioni e diverse anime, a costituire, a mantenere, a promuovere il nostro paese, perché il lavoro appunto è qualcosa che va oltre il salario, anche se è ovvio quello è determinante. Sapete che i presidenti della Repubblica poi durante i loro mandati nominano delle persone che si sono particolarmente distinte proprio sul lavoro, i cavalieri del lavoro. Buongiorno, è un piacere ritrovare ai nostri microfoni Giacomo Ponti, presidente di Ponte S.p.A., di Federvini, del Consorzio Italia del Gusto, appena nominato cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica Mattarella. Buongiorno e complimenti, Presidente.
2: Grazie mille, Chiara. Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, che di tutto vado sul personale. Che emozione certo. È essere insignite di un così prestigioso titolo?
2: È una grandissima emozione, perché finché non arrivi a ricevere la telefonata che ti comunica appunto che il presidente Mattarella ti ha nominato cavaliere del lavoro, sei un po' in quest'aria sospesa e quindi si tira da una parte un respiro di sollievo e dall'altra è una grande gioia, una grande emozione, perché per quanto ci riguarda è il coronamento di tante generazioni della mia famiglia che si è impegnata in azienda, di tutte le persone che naturalmente lavorano con noi. E infatti il mio primo pensiero è andato a mio papà, a mio zio e a tutti quelli che ci hanno preceduto, perché senza di loro, non essendo io imprenditore di prima generazione ma di nona generazione, nulla, non saremmo qua oggi, ecco, diciamo così.
0: Beh, è qua oggi con sicuramente il peso, ma anche il capitale importante di queste 8 generazioni che l'hanno preceduta, e davanti a sé ha tante sfide, perché in questo momento oggi essere imprenditori, tra l'altro in un settore chiaramente del Made in Italy, quindi con una proiezione internazionale, è importantissima. Beh, in un momento come quello che stiamo attraversando, che ormai da diversi anni stiamo attraversando, perché ora c'è la crisi di Hormuz con tutte le implicazioni energetiche, prima ovviamente c'è stato c'è ancora purtroppo la guerra russo-ucraina, ancora prima il Covid, quindi essere oggi imprenditori veramente ha una dimensione eroica, altro che cavaliere.
2: Ma non esageriamo, però certo le complicazioni sono molte, le leggiamo tutti sui giornali, tanto che alle volte si dice che the new normal is never normal, perché sì, ce n'è una tutti i giorni quando non sono due. Poi va tutto relativizzato, perché poi se pensiamo ai nostri nonni che magari hanno vissuto due guerre mondiali, forse era peggio, insomma, anche se io naturalmente l'ho sentito solo raccontare. Detto tutto questo, è chiaro che l'economia italiana, ma in generale con l'economia mondiale, potrebbe performare meglio se in un contesto di stabilità, perché immaginiamoci già solo

0: se sono rinnovati, cioè tutta questa incertezza al netto poi di cose molto concrete come la bolletta energetica, perché chiaramente la crisi dello stretto di Hormuz, al netto della tragedia umanitaria che sta avvenendo in Iran per la guerra, ha causato degli aumenti del problema del passaggio delle navi. Però se la visione è di una stabilità, l'economia ripartirà sicuramente con maggior vigore.
1: Io

0: mestieri o a compiti più interessanti e più a valore aggiunto, dove l'intelligenza umana mette quella cosa in più, anche perché credo che io ho provato a utilizzare l'intelligenza artificiale soprattutto su dati che ho che conoscevo, e devo dire che siccome poi va a prendere i dati da internet, ma tutti i dati che sono pubblicati su internet non sono sempre super attendibili, poi i risultati non è che sono super attendibili, quindi non bisogna prendere poi supinamente ciò che l'intelligenza artificiale ci propone, ci vuole sempre un'analisi critica, e questa sicuramente rimarrà con il compito degli esseri umani, insomma, viventi e non artificiali. Detto tutto questo, su alcuni velocizzerà alcuni processi, alcune decisioni, alcune analisi che magari oggi hanno bisogno di più tempo, questo tempo sarà ridotto. Quindi l'Italia deve investire comunque sull'intelligenza artificiale, sull'utilizzo intelligente bisticcio di parole dell'intelligenza artificiale, perché tutti gli altri nostri competitor, perché dobbiamo ricordare che siamo tutti protagonisti di un mercato globale e non di un mercato locale, certo. E non possiamo far finta di niente che non ci sia, perché sicuramente tutti i nostri concorrenti la utilizzeranno in modo massiccio.
1: Non c'è dubbio. Grazie Presidente, ancora complimenti. Buona giornata.
0: Buona festa della Repubblica.
1: Buona festa della Repubblica anche a Giacomo Ponti, Presidente Ponti S.P.A., Presidente anche di Federvini, del Consorzio Italia del Gusto, appena nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Mattarella. Il lunedì a quest'ora, lo sapete, il buongiorno per Ugo Scali. Buondì Ugo.
2: Ciao Chiara, un caro saluto a tutti.
1: Allora, prima di tutto ti chiederei veramente una tua riflessione, una parola rispetto a questa Parigi a ferro e fuoco. Ricordiamo la festa per la vittoria in Champions League del PSG, è stato un pretesto per una notte di scontri terribili, si parla di un morto e 800 arresti, ci sono anche persone, alcune di queste ferite in modo grave, veramente una delle scene che verrebbero voglia di dire basta calcio.
2: Il problema, io credo che non sia però soltanto il calcio, quando comincia certo. Il pretesto legato al fatto che, tra l'altro, poi una vittoria, perché pensate, abbiamo parlato di una vittoria della squadra francese, toglie, diciamo così, i freni inibitori e permette tutto, si può fare. È una cosa terribile, tra l'altro poi il bilancio dei feriti e di quant'altro cresceva di ora in ora durante la notte, la mattina dopo, domenica, insomma una situazione veramente brutta, tant'è che le prime agenzie si credeva ci fossero stati degli incidenti nella zona della partita, che insomma, non è stata giocata in Francia, e invece purtroppo quello che è capitato è qualcosa che purtroppo Parigi ha già visto con le banlieue, con altre situazioni di questo genere, che devono essere evidentemente affrontate non soltanto dal mondo dello sport, ma credo un po' a livello di Stato e di governo centrale.
1: Sì, vedremo quello che succederà. Intanto andiamo allo sport, quello bello, fatto di vittorie, sconfitte, emozioni. Più che giocato, ciclato direi a questo punto.
2: Perché
1: ti porto alla Giro d'Italia, grande, bella incoronazione per Vingegaard, che ha dominato proprio il Circo Massimo.
2: Sì, ha dominato, ci ha emozionato perché ha vinto tantissime tappe, ho onorato, come si dice, il Giro d'Italia, è entrato nel club strettissimo, ora è diventato un Giotto dei ciclisti che hanno vinto in carriera tutti i grandi giri, quindi Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna, ci ha deliziato con delle belle vittorie, con una signorilità davvero importante, una squadra che lo ha appoggiato senza devo dire strafare, con delle vittorie molto molto mirate, è stata un po' la cifra di questa Visma Lisa Bike, e poi obiettivamente un inno alla famiglia, perché sappiamo, no, le volte che lui vince ha sul manubrio la foto con i figli, la moglie, li bacia, poi bacia l'anello, e ieri

0: insomma, i protagonisti sono stati proprio anche i suoi due bambini e la moglie, insomma, i figli Frida e Ugo hanno dato spettacolo proprio sul podio con vista antica Roma. Un plus importante.
1: Bellissimo, sì, no, veramente uno scenario che dire suggestivo è dire poco. Lasciamo Roma e ci spostiamo nel Mugello, dunque in Toscana, MotoGP, Bezzecchi alla grande.
0: Il Bezzecchi alla grande, un Bezzecchi che era atteso a far bene, ma naturalmente poi dal far bene, come attesa, a mettere in campo sulla pista cavalli della moto. Tutta un'altra cosa, è una conferma per l'Aprilia, è stata una grande festa perché non si tratta soltanto una festa per Bezzecchi ma anche per gli altri portacolori italiani che mancavano da tempo per quanto riguarda la classifica, però credo che sia insomma una conferma che il Made in Italy per quanto riguarda la moto non ha eguali, speriamo diventi così anche in Formula 1.
1: Vedremo. E invece Roland Garros fatto fuori, Sinner oggi in campo tra italiani.
0: Sì, tra italiani che in qualche modo sostituiscono Sinner nel cuore degli italiani. Abbiamo Cobolli, abbiamo un Berrettini recuperato e questa è una bellissima notizia. Abbiamo un Arnaldi. Staremo a vedere, già essere arrivati a questo punto del torneo è un'ottima cosa per i colori italiani. Questo Roland Garros che obiettivamente è uno dei più atipici degli ultimi anni, se è vero come è vero che in settimana abbiamo perso anche Djokovic.
1: Vedremo, grazie Ugo Scali, buona giornata, buon lavoro.
0: Un abbraccio, a presto.
1: Grazie, noi siamo in chiusura anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu, ve l'ho detto e ve lo ricordo, domani 2 giugno, festa della Repubblica, non siamo in onda, quindi anche per questo che abbiamo dedicato oggi ampio spazio alle riflessioni del 2 giugno che quest'anno compie 80 anni, quindi la nostra Repubblica è giovanissima da un certo punto di vista, però è anche un prodotto, il risultato di una storia estremamente ricca, contraddittoria, articolata del nostro paese. E vi ricordo le celebrazioni che cominciano questa sera con il concerto a cui sarà presente anche il capo dello Stato Mattarella ed è proprio il Presidente della Repubblica che in un messaggio inviato ai prefetti in occasione della ricorrenza di domani scrive: la Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano che affluì con straordinaria partecipazione e compostezza ai seggi per la scelta dell'ordinamento delle Stato e l'elezione dell'Assemblea Costituente. Ne furono protagoniste in particolare le donne chiamate per la prima volta alle urne nella storia d'Italia. E ci lasciamo veramente con le parole del presidente Mattarella. Grazie per averci seguito e grazie a Gabriele Miletti in regia.
2: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
5: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
6: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
7: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
8: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno da Antonella Mitola. Missili di Teheran contro il Kuwait, mentre gli Stati Uniti hanno colpito radar e postazioni per il controllo dei droni iraniani. Il presidente americano Trump si dice fiducioso che il regime degli Ayatollah vuole davvero un'intesa. Secondo New York Times, dagli Stati Uniti il nuovo testo negoziale è molto più restrittivo per fare pressione sul regime per una decisione in tempi brevi. Teheran risponde: nessuna fiducia nelle promesse del nemico, per noi contano solo risultati concreti. A seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah, Netanyahu e il ministro della difesa israeliana Katz hanno ordinato alle forze di difesa di attaccare obiettivi del movimento sciita filo iraniano nei quartieri a sud di Beirut, lo ha comunicato lo stesso premier Netanyahu. L'avanzata di Israele nel sud del Libano prosegue. Ieri l'IDF ha conquistato il castello di Bofor, spingendosi 25 km dal fiume Litani. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, così il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio per il 2 giugno, ricordando le tante donne e uomini delle istituzioni che in 80 anni di vita della Repubblica, nei ruoli e nelle circostanze più diverse, hanno contribuito al suo sviluppo, spendendosi per il bene comune, talora sino all'eroismo e al sacrificio della propria esistenza, così scrive il presidente Mattarella. Il risultato negativo al test per Ebola, il paziente rientrato in Sardegna dal Congo, lo rende noto il Ministero della Salute. Il paziente rientrato in Italia sabato, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato nel reparto di biocontenimento dell'ospedale di Cagliari per gli accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garrese, in provincia di Cuneo. Impegnati 42 tra tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico che hanno lavorato incessantemente per salvare il ragazzo ligure di circa 20 anni, rimasto bloccato a causa di un grande masso che ha bloccato la sua gamba. Il giovane ora è stato trasferito in ospedale. È stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio Ulas Demir, il manager turco della società americana, indagato nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato per la ristrutturazione del nuovo consolato americano di Milano. Dalle indagini emerge che gli operai reclutati in India venivano pagati 2 euro l'ora e obbligati a vivere in una condizione di semischiavitù con turni massacranti e sotto la costante minaccia di licenziamento. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami.
1: Ma non sono sola, c'è Samira Rocchetti in regia. Buon inizio del mese di giugno, buon inizio di settimana a tutti voi che ci seguite. È un lunedì un po' particolare perché è un lunedì di ponte, le scuole sono chiuse, laddove possibile immagino che anche qualcuno tra di voi si è concesso un giorno di riposo, quindi vi terremo compagnia nella maggior parte dei casi in una giornata un pochino più rilassata del solito, e questa cosa ci piace molto, quindi così più rilassati anche noi vi accompagneremo, vi traghetteremo fino alle 12:30 quest'oggi, ma non è una novità, lo avevamo annunciato a Max, abbiamo dato qualche ora di relax, cioè arriverà un pochino più con comodo, visto che fa delle traversate allucinanti per raggiungere il posto di lavoro, quindi lo troverete poi nei suoi spazi nel primissimo pomeriggio. E io e Samira invece siamo qui tra musica, chiacchiere, curiosità, notizie, rubriche, ospiti e tanta, tantissima buona musica. Ed è proprio con la musica che partiamo, ricordandovi che c'è un indirizzo mail che potete usare fin da subito ed è diretta @radioinblu.it.

There Must Be an Angel, gli Eurythmics, brano del 1985, unico brano del duo britannico a raggiungere il primo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito e brano che nasconde un piccolo cameo al suo interno, perché a metà canzone c'è un assolo di armonica suonato da Stevie Wonder. E piccola curiosità appunto di questo brano del 1985: il primo giugno di quell'anno era un sabato e andando a curiosare in classifica in Italia scopriamo che terza era You Spin Me Round dei Dead or Alive, Duran Duran con A View to a Kill erano secondi, USA for Africa con We Are the World era primo brano in Italia, quindi resisteva a lungo, ha resistito a lungo We Are the World, brano benefico che riuniva, insomma lo sapete, tantissime star. Se non lo avete fatto, andate a recuperare quel documentario che trovate in qualche piattaforma che vi racconta la genesi di questo brano, è davvero molto bello secondo me. Tanti nati celebri il primo giugno. Per quel che riguarda la musica italiana, oggi è il compleanno di Orietta Berti. Per la musica internazionale è il compleanno di Alanis Morissette. Dal mondo del cinema, tantissimi auguri a Morgan Freeman, che è uno dei miei attori preferiti in assoluto, davvero straordinario, e oggi avrebbe compiuto 100 anni Marilyn Monroe, nata proprio il primo giugno del 1926. Questo per il nostro piccolo almanacco. È lunedì e se anche è un lunedì di ponte, quindi un lunedì con le atmosfere un po' particolari, tra poco, dopo un paio di canzoni, avremo sempre la rubrica del lunedì, quella in cui raggruppiamo qualche bella notizia in più. Ne mettiamo sempre tante nel nostro magazine, ma qualcuna in più fa bene di lunedì, anche di un lunedì, in un lunedì di ponte, un lunedì che ha un po' il sapore della festa. Arriva Max Gazzè.

Dai, dai, Shakira ci dà la grinta e la carica in questo lunedì 1° giugno, 10:17 minuti in diretta da Roma con Samira Rocchetti e regia. Uno sguardo alle notizie, ne abbiamo scelte alcune più delle altre, insomma, per sorridere un po'. La prima notizia ci permette di fare tanti auguri di buon compleanno a una signora inglese che ha compiuto 108 anni. Gli ultracentenari trovano sempre uno spazio in questa rubrica del lunedì. La signora si chiama Ada, attualmente vive in una casa di riposo perché non ha familiari ancora in vita. È un po' forse il lato brutto di invecchiare così a lungo, no? Molti ultracentenari si trovano poi a sopravvivere anche a tante persone care. Questa secondo me forse è la cosa un pochino più brutta. E lei appunto vive in questa casa di riposo perché se ne parla, intanto perché ovviamente arrivare a 108 anni non è cosa frequentissima, e poi perché la direttrice della casa di riposo dove soggiorna la donna ha proprio tenuto conto del fatto che la signora non ha parenti che quindi l'avrebbero potuta raggiungere il giorno del suo compleanno, aveva pensato di lanciare un appello su Facebook per far arrivare almeno alla donna dei biglietti d'auguri da parte di chiunque avesse voglia di mandarle un bigliettino di auguri, appello che è stato raccolto da centinaia e centinaia di persone, perché tanti sono stati i biglietti di auguri arrivati ad Ada, che è stata felicissima di questa cosa. Quindi già questa è una bella notizia, no? Una bella storia. Nell'occasione della ricezione di tutti questi biglietti e dei festeggiamenti, la signora Ada, questo vi farà sorridere, ha anche svelato quello che secondo lei è il segreto della sua longevità. La signora Ada non ha mai avuto figli, ma ha avuto tanti animali che sono stati un po' la sua famiglia. E a chi ha chiesto alla signora Ada dei suggerimenti per vivere una vita lunga come la sua, la donna ha risposto: non fare figli e avere dei cani. Per lei questo è stato il segreto di longevità. Un'altra signora, non così anziana, ma comunque una signora anziana, balza all'onore delle cronache perché lei vive a Fermo, quindi siamo in Italia, risistemando una soffitta ha ritrovato una vecchia scatola di biscotti, di quelle belle in metallo che io adoro. So che molte persone le collezionano, lei ovviamente l'ha aperta e dentro ha trovato dei libretti bancari. Libretti bancari che sembravano anche di poco valore perché le cifre erano 1000 lire, 5000 lire, insomma

cifre magari viste adesso molto molto piccole, però le ha portate al suo avvocato, hanno fatto una stima, ebbene il valore di questi titoli è cresciuto nel tempo arrivando fino a 73.000 euro in una scatola di biscotti, quindi avrebbe chiesto di recuperare il credito e qui ecco sorge un po' il problema, perché effettivamente esiste il rischio che questi libretti ormai siano stati prescritti, anche se pare ci sia una norma del codice civile, l'articolo 2935, secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, quindi dal giorno in questo caso del ritrovamento e della richiesta del riscatto. Quindi insomma speriamo che ovviamente riescano a far avere questi soldi alla signora, che sicuramente ne ha bisogno essendo una pensionata. Infine, abbiamo parlato dei 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe. Per tradizione, nel giorno del compleanno di Marilyn Monroe accade una cosa curiosa. Alcune persone si vestono da Marilyn Monroe. Ebbene, ieri è stato proprio infranto il Guinness dei primati, perché il più grande raduno di sosia della diva ha contato 1037 sosia, quindi 1037 persone, tutte travestite da Marilyn Monroe, che si sono radunate a Brighton in Australia. Il record precedente si fermava a 254 partecipanti. Vi spiego anche che il raduno si è svolto intorno alla celebre statua Forever Marilyn, una gigantesca scultura alta quasi 8 metri che rappresenta l'attrice in una delle scene più famose della storia del cinema, quella tratta da Quando la moglie è in vacanza. I partecipanti dovevano registrarsi in anticipo all'evento, pagare una quota di iscrizione di 70 euro, quindi neanche poco, a fronte della quale, arrivati sul posto, hanno ritirato un kit di travestimento che consisteva nel celebre vestito bianco con scollo all'americana e gonna plissettata, parrucca platino e un calice di martini. Una squadra di parrucchieri e truccatori completava il look con una passata di rossetto e un bel neo sopra il labbro. Ebbene, poi alla fine c'è stata la conta, 1037 sosia, e quindi sono ufficialmente entrati nel Guinness dei primati, quindi succede anche questo nel mondo in occasione appunto del centenario della nascita di Marilyn Monroe. Bene, l'altra buona notizia è che arriva questo brano dal 1977 che si intitola Easy.

I Commodores sono le 10 e 25 minuti. Vi preannuncio che nella prossima ora avremo un nuovo disco in blu 2000 della settimana, molto molto bello. E poi con il nostro ospite, che è uno dei direttori artistici dell'undicesima edizione di PAF, Porte Aperte Festival, vi spiegheremo appunto cosa accadrà a Cremona dal 4 al 7 giugno. Sono giornate pienissime di appuntamenti per chi ama la musica, la scrittura e il fumetto. Vi racconteremo tutto nel dettaglio. Voi invece, se avete voglia, tenete a mente la nostra mail diretta @radioinblu.it, magari anche semplicemente per scriverci se siete anche voi al lavoro quest'oggi o magari state facendo altre cose belle, che naturalmente se vi va potete raccontarci. E poi, visto che alle 12:20 circa parliamo di dischi scetti, ovvero di quello che mangeremo a pranzo, siamo solo noi romane quest'oggi e peraltro siamo anche molto pochi quest'oggi qui a Roma, se avete voglia di contribuire raccontandoci anche cosa mangerete voi, sarà assolutamente ben gradito. Oggi devo fare tutto io, andare in soffitta, andare in cantina a cercare le notizie Samira, quindi mettiamo un po' di musica e vado a cercarne qualcuna carina per voi.

Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

Bello ritrovare Ron, Vite parallele è il suo nuovo singolo nel nostro magazine. E da Roma, una Roma assolata, quest'oggi raggiungiamo Londra, magari. E per fare un bagno, facciamo un bagno nel Tamigi, se siete d'accordo, perché è stato appunto inaugurato il primo sito balneabile gratuito per fare il bagno nel fiume londinese, dopo Parigi e la Senna. Chissà se arriveremo a fare il bagno nel Tevere qui a Roma, per quanto nelle ultime estati era stata anche creata una spiaggia sul Tevere, ma non per fare il bagno, per carità. Insomma, arriva quest'area balneabile che è situata nel sud-ovest di Londra, nella zona di Kingston. Un progetto che prevede, ovviamente ha previsto, altrimenti non avrebbero aperto quest'area balneabile, il miglioramento delle acque del fiume. Erano ovviamente inquinate, essendo un fiume cittadino, a causa degli scarichi fognari, residui chimici, deflusso agricolo. L'acqua è pulita, così è stato stabilito e verificato. C'è un'agenzia, quella dell'Environment Agency, che settimanalmente con i suoi tecnici continuerà a monitorare la salubrità dell'acqua e i dati saranno pubblicati online in modo che chiunque possa consultarli in qualunque momento. Il sito balneabile è in un'area di Londra molto verde, lontana dal centro, però lo si può raggiungere facilmente con i mezzi pubblici e quindi la prossima volta che andrete a Londra, se andrete d'estate, potrete fare anche questa esperienza qui, quella di stare lì a prendere il sole e fare un bagnetto nelle acque del Tamigi. Vi attira l'idea? Fateci sapere. Fateci sapere anche quando è l'ultima volta che siete stati a Londra. È una città che io amo tantissimo, ci andrei anche subito. E noi ci andiamo con i REM.

beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo

Sentitela, baciamoci, la nuova canzone degli Eugenio in Via di Gioia, che sono sempre una garanzia di allegria, entusiasmo e belle vibes, come direbbero quelli che parlano bene. Torniamo agli anni 80, 1984, Shout, Tears for Fears.

Brano iconico nel repertorio dei Tears for Fears, questa Shout, 10 e 47 minuti, questo è il magazine in blu 2000. Quest'oggi è uno staff leggermente ridotto perché, come detto, abbiamo concesso a Max di arrivare un pochino più con calma quest'oggi, quindi lo ritroveremo, ci ritroveremo domani. Occasione anche per dirvi che, nonostante il giorno di festa, naturalmente il team del magazine sarà qui a tenervi compagnia. Avremo un ospite nella prossima ora, ancora tantissime notizie e curiosità e tanta buona musica. Questa è tutta nuova.

Fiora la Mannoia, non sono un cantautore, 1998. Sono dietro l'angolo nei news, poi naturalmente il nostro appuntamento sarà scadenzato dagli spazi abituali di Scombro 2000 della settimana, un ospite, ancora tanta musica e notizie. Tra le notizie, visto che parlavamo quest'oggi di una signora inglese che ha compiuto 108 anni, parliamo di longevità e di uno studio, un sondaggio che è stato fatto tra gli italiani, secondo i quali, nella maggior parte dei casi il 63% degli italiani, la longevità è legata non soltanto alla salute fisica, ma anche alla salute in qualche modo relazionale, cioè il modo in cui ci relazioniamo.

relazioniamo con gli altri. Per il 63% degli italiani la longevità è associata ad uno stile di vita sano e attivo, il 48% delle persone associa la vita sana al fatto di voler vivere il più a lungo possibile, ma il dato importantissimo è che il 77% degli intervistati ritiene che il nostro benessere fisico e psichico non è una somma di scelte individuali, ma una conseguenza di una rete di relazioni, cioè tanto più arricchenti sono le relazioni che abbiamo con gli altri, tanto maggiore è la nostra percezione di benessere, sia mentale che fisico, e quindi anche la longevità se ne avvantaggerebbe. Secondo me, ecco, non è una prova scientifica, però è una cosa, una percezione molto condivisibile. Secondo me la solitudine non fa mai molto bene, no? Alla salute, relazionarsi in modo sano e gratificante con gli altri, sicuramente sì.

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Gli Stati Uniti attaccano siti per il lancio di droni dei Pasdaran. Trump si dice fiducioso che Teheran vuole l'accordo, ma il nuovo piano negoziale degli Stati Uniti sarebbe più restrittivo per l'Iran. Il programma nucleare non è attualmente all'ordine del giorno nei colloqui in corso, dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, sottolineando come il cessate il fuoco in Libano sia condizione chiave per un accordo. Netanyahu ha ordinato alle forze di difesa israeliane di attaccare obiettivi di Hezbollah nei quartieri a sud di Beirut, lo ha comunicato lo stesso premier Netanyahu. L'avanzata di Israele nel sud del Libano prosegue. Ieri l'IDF ha conquistato il castello di Beaufort, spingendosi oltre 25 chilometri dal fiume Litani. Ucraina, ancora raid russi nella notte, una persona è morta e altre 26 sono rimaste ferite in un bombardamento di artiglieria nella regione di Kherson che ha colpito un condominio. Altre 8 persone, fra cui 3 bambini, sono rimaste ferite nella regione di Kherniv, dove 10.000 persone sono senza elettricità. Droni russi sono caduti anche su Odessa, dove sono state colpite le aree residenziali e ferite 6 persone. La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia, così il Presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio per il 2 giugno, ricordando le tante donne e uomini delle istituzioni che in 80 anni di vita della Repubblica, nei ruoli e nelle circostanze più diverse, hanno contribuito al suo sviluppo spendendosi per il bene comune. L'indice delle piccole e medie imprese manifatturiero in Italia è salito a maggio di 52,9 punti rispetto ai 52,1 di aprile, al massimo da oltre 4 anni. Il dato è anche migliore rispetto alle attese che puntavano a 52. In calo invece l'indice manifatturiero a maggio per l'Eurozona, che è dato a 51,6 punti. In Colombia il candidato di estrema destra, il trampiano Abelardo de la Espriella del Movimento Difensori della Patria e il candidato di sinistra Ivan Cepeda del Partito Storico si sfideranno al secondo turno delle elezioni presidenziali colombiane il 21 di giugno, dopo aver ottenuto il maggior numero dei voti al primo turno di domenica scorsa. Cepeda e il presidente uscente Petro contestano la regolarità del voto. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo rimasto intrappolato nella giornata di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garesso in provincia di Cuneo. Il ragazzo era rimasto bloccato a causa di un grande masso che gli aveva bloccato la gamba. Il giovane ora è stato portato appunto in superficie ed è in ospedale. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
6: Soul.
5: Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
7: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
8: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute e un'economia più giusta per tutti sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
9: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
10: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
11: Attenzione, tutti in studio.
10: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
11: Un nuovo inizio per tutti noi.
12: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
13: TV 2000, dalla parte giusta.
14: In Blu 2000.
15: Magazine in Blu 2000.
16: Magazine in Blu 2000.
15: Con Daniela Lami. Disco in Blu 2000. 2000.
17: 2000. Proposta musicale della settimana è Pazzi Stupidi Ragazzi di Raff.

0: ragazzi stupidi ragazzi, la nuova canzone di Raff, Disco in Blu 2000 della settimana, riapre il nostro magazine subito dopo le news, pronti a raggiungere Cremona, dove dal 4 al 7 giugno ci sarà l'undicesima edizione del Porte Aperte Festival, del quale siamo felici di potervi raccontare qualcosa per mettervi voglia con il nostro ospite Marco Turati. Marco, buongiorno!
1: Buongiorno a te Daniele, a tutti i radioascoltatori.
0: È arrivata la settimana, manca poco. Che clima c'è?
1: Arriva. Se parliamo di clima meteorologico, siamo qua con tutte le dita delle mani e dei piedi incrociati perché qualche nuvola gira, ma sfideremo la sorte. Il clima invece culturale è di grande attesa, ormai dopo 11 edizioni il PAF è fortemente atteso sia dai cremonesi che anche dagli appassionati che ci raggiungono da fuori città.
0: E sono sempre di più ogni anno perché è davvero un appuntamento che ha una cifra distintiva unica, giornate di dialogo tra linguaggi diversi, persone diverse, visioni diverse. Quanto è importante questa diversità?
1: Moltissimo, il nome stesso, l'abbiamo già detto in altre occasioni, è sintomo di apertura, di desiderio di incontro con le unicità, se vogliamo dirlo in maniera ancora più inclusiva rispetto alle diversità che ciascuno di noi rappresenta, e quindi con l'idea che culture che diverse che tra di loro possono parlare, dialogare, incontrarsi, creano solo ricchezza, crescita, progresso della società civile. I momenti storici in cui ci si è chiusi a guardarci l'ombelico sono quelli in cui diciamo si è cresciuti di meno e la civiltà ci insegna che sono stati momenti più bui, e quindi per noi è fondamentale, una cifra distintiva di nativa genetica del Porte Aperte Festival, quest'anno poi oltretutto con il tema che ci siamo scelti, Demos, ancora più marcata.
0: Ecco, raccontacelo questo tema così bello.
1: È il desiderio di andare a ricercare fin dai classici questo termine greco antico che significa popolo, ma che noi siamo abituati a trovare poi abbinato con crassia, quindi con altre terminologie che di fatto ci portano a ragionare della cittadinanza attiva, della partecipazione popolare, dell'idea che il popolo, il concetto di popolo non può essere vissuto come un'entità astratta, pura, cristallizzata, identitaria, ma invece come una rete viva di persone, uno spazio di confronto dinamico, uno spazio di crescita tra persone e culture in cui si provi a costruire quotidianamente e faticosamente certamente un'idea di bene comune, si abbattano i pregiudizi, si dia voce ai più fragili, alle minoranze che sono spesso più ostracizzate, e lo abbiamo fatto guardando anche fuori di noi, cioè c'è questo sguardo sull'altrove da qui, perché luoghi che sembrano lontani ma che in realtà sono dietro l'angolo, come la Palestina, come l'Iran, come i paesi arabi, come la Groenlandia, come altri luoghi ancora interessanti, o l'Africa, sono luoghi nei quali i diritti e la democrazia sono calpestati quotidianamente e i cittadini non hanno le stesse opportunità che noi ancora qui abbiamo.
0: Quindi ingiustizie che non ci devono essere strane.
1: No, assolutamente, dobbiamo tenere tutti gli occhi aperti e i cuori pulsanti, perché quello che accade poco fuori dai nostri confini fisici potrebbe accadere anche da noi, e comunque la democrazia non è un dato, nemmeno la libertà, sono dati acquisiti una volta per sempre, ma sono elementi su cui bisogna ogni giorno non solo vigilare, ma anche proprio farsi protagonisti attivi per dare loro un corpo reale, una vita concreta, quotidiana, sulla pelle di tutti.
0: Non c'è dubbio, dobbiamo recuperare questa parte attiva, perché possiamo un po' aspettare, no? Che le cose le facciano gli altri, e invece è il caso di recuperare questo lato tutto nostro.
1: I giovani ci insegnano molto,
0: molto.
1: Però,
0: hai ragione, veramente.
1: Bisogna avere grande fiducia.
0: Senti Marco, il tema è bellissimo, ma come lo svilupperete? Saranno tanti linguaggi come vostra tradizione, no? Che vengono utilizzati senza ovviamente poter raccontare tutto.
1: No.
0: Ti va di anticiparci qualche cosina?
1: Certo. Questa idea appunto di democrazia partecipata proveremo a svilupparla come sempre facendo parlare gli autori e le autrici, i disegnatori e le disegnatrici, i musicisti e le musiciste, perché questo noi facciamo, diamo voce ai creativi, agli intellettuali, agli autori, agli artisti che prima e più di altri riescono a vedere la realtà, a decodificarla e spesso anche a denunciare le ingiustizie. Quindi proveremo a farlo, per esempio parlando di cittadinanza attiva con una bravissima sociologa cremonese, Anna Lazzarini, oppure di democrazia nella letteratura e nella lettura con l'editore e agitatore civile Pippo Civati, oppure parlando delle battaglie di Luis Sepúlveda attraverso la voce di Ginevra Di Marco, già leader dei CSI, cantante dei CSI, oppure incontrando il dramma del popolo iraniano attraverso i disegni e la narrazione di Majid Bita, oppure attraverso il romanzo femminista di Veronica Raimo, attraverso la riscoperta dei valori comunitari di Piero Gobetti nell'ultimo lavoro di Paolo Di Paolo, nel romanzo di Luca Bianchini che parla delle donne, di una donna nella Tunisi dei primi anni 60, oppure invece nella giovanissima cantautrice italo-palestinese Tara, che è già stata collaboratrice dei Subsonica, oppure in un dialogo, un incontro con Antonella Bundu, che è appena reduce dalla missione umanitaria della Global Subud Flotilla, oppure nella lettura scenica di Paola Caridi dedicata ai sudari di Gaza, e poi ancora con Igor, pezzo da 90 del fumetto, con i Patagarri, musicisti gypsy straordinari italiani e molto altro. Sono più di 50 incontri in 4 giorni, giovedì, venerdì, sabato e domenica prossimi 4, 5, 6, 7 giugno.
0: Porte aperte festival.it, naturalmente il sito internet nel quale trovate tutto, il dettaglio di ogni singolo appuntamento e tutti i riferimenti che vi possono servire. Tu prima giustamente parlavi della comunità come una rete viva di persone, e il PAF è una rete viva di persone. Quante persone lavorano al PAF, anche i volontari, quanto sono preziosi per voi?
1: Senza i volontari questa baraccona non starebbe in piedi da 11 anni, con un budget così limitato, con una povertà di risorse e per fortuna invece una ricchezza di idee. I volontari sono la nostra linfa, sono tutti gli anni tra i 40 e i 50 giovanissimi, soprattutto giovanissime, devo dire c'è un'alta adesione di ragazze, anche questa è una riflessione che dovremmo fare. Ma a partire da noi curatori, direttori artistici del festival, che siamo totalmente volontari e non percepiamo emolumenti per la direzione artistica, è un dato fondamentale.
0: Bello, c'è una bella energia.
1: Una grande famiglia.
0: Tu prima dicevi incrociamo le dita per il tempo, perché i luoghi del festival quali sono?
1: Sono diversi, perché il festival nasce diffuso, anche se poi negli anni ha ridotto un po' dalle iniziali 30 location, adesso sono 5 o 6 principali, di cui però i 3 cortili fondamentali sono la mattina il cortile di Palazzo Affaitati, dove c'è il Museo Civico, il primo pomeriggio il cortile di Palazzo Roncadelli Manna in via Colletta, e il secondo pomeriggio a partire dalle 18 e la serata cortile Federico II a fianco della bellissima piazza monumentale di Cremona. Sono i 3 luoghi principali dove si svolgono la larga parte degli appuntamenti del Porte Aperte Festival.
0: Dai, incrociamo anche noi tutte le dita. Tutti i riferimenti, lo ricordo, sul sito www.porteapertefestival.it. Vi seguiremo anche sui social, Facebook, Instagram e quant'altro. Buon lavoro, Marco.
1: Grazie mille sempre per la vostra attenzione, grazie a te Daniele.
0: Un vero piacere, grazie mille a Marco Turati e buon lavoro a tutto lo staff, la rete e l'anima del Porte Aperte Festival. Noi continuiamo con la musica fino alle 12.30.

quindi tattici nucleari, parliamo di salute e parliamo di una novità che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale diventa davvero il primo passo verso un grande cambiamento. Parliamo di osteopatia, non so se siete mai stati dall'osteopata per problemi vari, insomma, che con l'andare avanti dell'età possono sopraggiungere. Ebbene, il passaggio importante non solo per gli osteopati, quindi per i professionisti del settore, ma credo anche e soprattutto per noi pazienti e per la tutela della nostra salute, è importantissimo, perché con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che disciplina l'equipollenza dei titoli pregressi, l'osteopatia completa il suo lungo percorso di ingresso nel Servizio Sanitario Nazionale, un primo passo che potrebbe poi portare anche alla possibilità di vedere dal medico di base prescritta una terapia dall'osteopata, e quindi un qualcosa che attualmente è solo in regime privato potrebbe anche avere la parziale copertura del Servizio Sanitario Nazionale, che non è novità da poco. La novità più importante riguarda, come dicevo, la tutela di noi pazienti, perché finora chi si rivolgeva ad un osteopata si trovava davanti ad una realtà molto eterogenea dal punto di vista della formazione. Invece, con il nuovo sistema, i professionisti dovranno dimostrare il possesso di alcuni requisiti formativi e professionali che siano definiti e verificabili. Quindi si viene a creare uno standard omogeneo di qualità, che è, diciamo, la prima risposta anche alla domanda di sicurezza che arriva dai pazienti. E poi, appunto, dicevamo, primo passo per creare anche le condizioni normative affinché la professione possa essere integrata nei percorsi assistenziali del Servizio Sanitario Nazionale, perché appunto attualmente tutti i trattamenti osteopatici vengono erogati privatamente, quindi con il pagamento totalmente a carico, ovviamente, di chi? Del paziente. Invece questo potrebbe cambiare nell'imminente futuro. Intanto si prevede anche la possibilità di iscrizione ad un albo, quindi che diventerà un passaggio necessario per l'osteopata affinché possa esercitare la professione. In questo modo si contrasterà l'abusivismo professionale e si potrà anche intervenire anche penalmente nei confronti di comportamenti non conformi alle norme deontologiche, quindi un primo passo assolutamente fondamentale. E speriamo ovviamente che arrivino poi anche tutti i passi successivi, e noi pazienti saremo molto grati, e le nostre schiene, soprattutto le nostre ossa, saranno molto molto grate.

Martini, Coming Up Easy era un brano del 2009 nel nostro magazine, un po' di saluti, alcune di voi ci stanno già scrivendo le loro schiscette, angolo che ci ritaglieremo nella prossima mezz'ora prima di chiudere, quindi se avete voglia raccontateci cosa mangerete oggi a pranzo, se siete al lavoro cosa vi siete portati, se siete a casa cosa cucinerete. Marco è un altro dei nostri ascoltatori che ci segue dal luogo di lavoro, ama in modo particolare lavorare in questi giorni sospesi tra le feste, perché ci scrive c'è molta più tranquillità, si lavora meglio e sicuramente insomma si fanno più cose con meno distrazioni, questo sicuramente è vero. Poi aggiungo che le città sono più vivibili, quindi anche il traffico è sicuramente molto più contenuto, le scuole sono chiuse, insomma credo la stragrande maggioranza delle scuole sono chiuse quest'oggi, quindi sicuramente città dove il traffico non c'è, non ci sono scuse per arrivare in ritardo al lavoro quest'oggi, direi. Infatti, tutti vogliono viaggiare in prima, ci canta Ligabue, questo brano del 2002 direttamente nel nostro magazine.

La loro End Starts. Parliamo di social, parliamo di ragazzi, sappiamo che ci sono molti paesi in cui è in discussione l'innalzamento a 16 anni del divieto per l'accesso ai social network da parte dei ragazzi, ad esempio l'Australia lì è già in vigore, in altri paesi il dibattito è aperto e al dibattito aggiungiamo questo studio condotto nell'Università della California un po' in controtendenza rispetto a quello che solitamente si dice, perché gli scienziati dell'University of California sostengono che mancano delle solide evidenze scientifiche che supportino questi divieti di accesso ai social media per gli adolescenti. Vale a dire che non abbiamo informazioni tali che possano davvero dire che l'accesso ai social media sia dannoso per i ragazzi e che limitarne l'accesso sia vantaggioso. I ricercatori dell'Università californiana hanno raccolto e analizzato studi sperimentali disponibili sulle restrizioni all'uso dei social tra i giovani, iniziati proprio con il divieto in Australia e in corso di valutazione in diversi altri paesi. Per il team di ricerca, il rischio che i divieti possano avere semmai conseguenze dannose esiste ed è concreto. In primo luogo, spiegano gli studiosi, le restrizioni pongono questioni etiche legate alla privacy e al controllo degli utenti, che potrebbero penalizzare soprattutto i gruppi più vulnerabili. Le tecnologie

utilizzate per verificare l'età attraverso selfie caricati online, per esempio, sostengono sempre gli studiosi, possono commettere errori legati all'etnia o all'età degli utenti. E poi, i giovani potrebbero, secondo questi scienziati, perdere importanti occasioni di socializzazione e accesso a risorse informative, considerando che molti servizi e iniziative rivolti a loro ormai passano quasi esclusivamente attraverso i social media. Quello che serve, semmai, è la conclusione di questo studio, è sviluppare degli approcci alternativi per migliorare il rapporto degli adolescenti con i social media, rafforzando al tempo stesso i sistemi di monitoraggio per valutare il reale impatto delle restrizioni e favorire la collaborazione tra istituzioni, famiglie, ricercatori e aziende tecnologiche. Ecco quindi, insomma, ulteriore carne al fuoco. Ovviamente neanche questo studio è da una verità scientificamente provata, semplicemente richiama l'attenzione anche su altri aspetti, il che può essere sempre interessante. Sarà interessante il nuovo corso di Rama, che a quanto pare ormai è ufficiale, sarà anche il nuovo giudice X Factor. Noi ce lo ascoltiamo con questo suo brano, Cabana.

Il Toto, 1980, sono le 11:48 minuti, questo è il Magazine in Blu 2000, abbiamo ancora un po' di tempo da passare insieme, molta musica da ascoltare, ma anche tante cose ghiotte di cui parlare. Abbiamo parlato spesso nelle ultime settimane nel magazine di gelati, un po' perché con l'arrivo del caldo il gelato torna in auge, ma tornano in auge anche dei gusti che sembravano perduti. Abbiamo parlato la scorsa settimana del gusto puffo, che è un evergreen che ormai da decenni troviamo in molte gelaterie. Ci chiedevamo di cosa sa il gusto puffo, sappiamo che sicuramente contiene molti coloranti, ma insomma non è l'unico gelato che talvolta nelle gelaterie italiane è arricchito di questi coloranti. Ma vi parleremo nella prossima ora di un gusto che andava molto negli anni 80, per l'appunto, che è tornato in auge. Provate a indovinare di che gusto si tratta e se volete provate anche a scrivercelo. Diretta @radioinblu.it.

Si intitola Panico, questa canzone di Ceneri, molto molto bella, 11:56 minuti, tra poco lo sapete alle 12 l'appuntamento con l'informazione, poi l'ultima mezz'ora insieme a parlare di gelati, di schiscette e chissà che altro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Terzo giorno di attacchi incrociati nel Golfo. Gli americani rivendicano un attacco contro siti per il lancio di droni dei Pasdaran e in Kuwait Teheran sostiene di aver attaccato una base americana. Il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran sottolinea come il nucleare iraniano non sia parte del negoziato con gli Stati Uniti per porre fine alla guerra, evidenziando i frequenti cambi di posizione degli Stati Uniti e sottolineando che il cessate il fuoco in Libano è condizione essenziale per raggiungere un'intesa con Washington. E non intende fermare l'offensiva in Libano il premier israeliano Netanyahu, che fa sapere di aver ordinato all'esercito di attaccare obiettivi di Hezbollah nei quartieri sud di Beirut a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco e degli attacchi contro Israele da parte delle milizie sciite filo iraniane. Aiuteremo Beirut a resistere all'aggressione, dice l'Iran. Ucraina, ancora raid russi nella notte, una persona è morta, altre 26 sono rimaste ferite in un bombardamento di artiglieria nella regione di Kherson che ha colpito un condominio. Altre 8 persone, fra cui 3 bambini, sono rimaste ferite nella regione di Kherniv, dove 10.000 persone sono senza elettricità. Droni russi sulle aree residenziali di Odessa hanno provocato 6 feriti. Mosca intanto considera un atto illegale l'intercettazione da parte della marina francese di una petroliera russa in alto mare nell'Oceano Atlantico. La Chiesa sia missionaria per guarire il mondo lacerato dalle guerre, lo ha sottolineato Papa Leone ricevendo in udienza i partecipanti all'Assemblea Generale delle POM, le Pontificie Opere Missionarie. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, ne fu protagonista il popolo italiano che affluì con straordinaria partecipazione e compostezza ai seggi, in particolare le donne chiamate per la prima volta alle urne per le consultazioni del 2 giugno. Così scrive il Presidente della Repubblica Mattarella in un messaggio ai prefetti in occasione della festa della Repubblica, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. Il risultato negativo al test di Ebola, il paziente ricoverato a Cagliari rientrato sabato dal Congo. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, l'uomo aveva chiamato il 118 ed era stato portato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari in biocontenimento per gli accertamenti, come previsto dai protocolli. Il Ministero resta in contatto con le autorità sanitarie della Sardegna e conferma in una nota che il rischio in Italia di Ebola resta molto basso. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: attore internazionale.
1: Ogni sabato e domenica alle 21 solo su Blu 2000.
0: The Lounge.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni, con i suoi 20.000 volontari, sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie, per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, AIL.it.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: TV2000.it.
6: Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su In Blu 2000.
7: In Blu 2000. Magazine In Blu 2000.

Wonder, Do I Do, brano del 1982, e nel 1982 credo si mangiasse abbastanza il gelato al gusto Malaga, gusto che io personalmente amavo molto. Se non lo avete mai assaggiato vuol dire che siete molto molto giovani, e vi dico che ha un sapore, è una crema innanzitutto, quindi crema, uvetta, un po' alcolico, perché l'uvetta viene bevuta nell'alcol, nel rum o comunque nel vino, insomma un gusto che andava abbastanza, devo dire, in quel decennio. Gusto che nasce in Andalusia, quando la dominazione araba portò le prime viti nei terreni caldi intorno a Malaga. Malaga nota soprattutto per la sua uva passa, che veniva fatta macerare a lungo, anche per giorni interi, per diventare poi la base di vini liquorosi come il Pedro Jimenez o il Moscatel. La ricetta arrivò poi in Italia e divenne una crema fatta con i tuorli d'uovo, il latte e la panna, arricchita da un'uvetta sultanina e bevuta di vino di rum, quindi un gusto alcolico, di conseguenza non adatto per i più piccoli. E forse anche per questo, visto che il gelato raggiungeva una gradazione alcolica anche di 1,8 gradi, mentre 1,2 è il limite in Italia, si rischiava che i minori lo ordinassero. Chissà se è stato quello poi il motivo principale per cui è sparito dal commercio. Leggo qui nelle cronache che fu fatto anche un tentativo per renderlo analcolico, sostituendo il rum con degli aromi artificiali, fu un fiasco e il Malaga sparì. Fatto sta che adesso è tornato nelle gelaterie,

E molti maestri artigiani lo propongono, magari con lo zibibbo di Bantelleria, con un ottimo zabaione rinforzato. Insomma, se andate in gelateria, fateci sapere se effettivamente è riapparso questo gusto Malaga che io volentieri riassaggerei. Anche Samira riassaggerebbe. Sì, vabbè, è un po' alcolico, pazienza, dopo la diretta, non prima, rigorosamente dopo. Parliamo di schiscette tra un paio di canzoni, questa è di Franco Battiato.

Morrissey, questo è il Magazine in Blu 2000 e questo è il piccolo angolo delle schiscette, piccolo perché essendo un giorno incastonato tra due giorni di festa siamo un po' meno, intanto non sappiamo a Milano cosa mangiano, allora qui a Roma abbiamo la nostra Samira Rocchetti che mangia, devo dire, una cosa molto molto gustosa, pollo al curry con riso bianco, poi abbiamo pinelle alla puttanesca per Fabio e io mangerò delle zucchine ripassate in padella con del formaggio caprino, quindi una cosa molto fresca. Silvia, che quest'oggi pranza a Ostia, quindi immagino sulla spiaggia si è portata l'insalata di riso. E poi volevo salutare anche Loredana che ci scrive che oggi è a casa, quindi non è al lavoro, ma non ha voglia di cucinare e quindi si farà probabilmente un panino. E direi che il sentirsi in ferie, no? In festa, significa anche potersi concedere il lusso di non fare nulla, no? Neanche cucinare, magari sì, prepararsi un panino, quindi bravissima. Stiamo per chiudere, c'è una canzone e poi ci salutiamo. 9:15

0: che c'è.
1: Noi però ve lo diciamo ciao, perché siamo in chiusura prima del ciao finale. Un grazie a Marco Turati, responsabile della direzione artistica del Porte Aperte Festival a Cremona dal 4 giugno. Grazie a Samira Rocchetti, c'era lei in regia. Naturalmente continua tutta la programmazione di In Blu 2000, arriverà anche Max Occhiato tra un po'. Noi ci ritroviamo qui anche domani 2 giugno per un altro magazine da vivere tutti insieme. Ci salutiamo con Phil Collins, la sua Easy Lover.

0: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
1: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 18:40 su Inblu 2000.

0: Concerti, sport, sagre, eventi culturali,
1: teatro, suggerimenti di lettura,
2: cammini spirituali, musei sconosciuti.
0: Queste sono
2: le parole del weekend
3: e noi cercheremo di approfondirle con suggerimenti,
0: consigli, interviste e idee nuove. Vi aspettiamo il sabato e la domenica su In Blu 2000.
2: Le nostre voci
3: e le parole del weekend.
4: Le parole del weekend. Le parole del weekend. In Blu 2000. Chiesa, chiesa e comunità. E comunità. Chiesa e comunità. A cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Elena Seni.
5: Bentrovati all'ascolto di Chiesa e Comunità, una puntata con diversi temi, quella di oggi dalla dipendenza dal gioco d'azzardo, su cui torniamo con un focus su Roma e le iniziative di sensibilizzazione della Caritas, e poi l'apporto dei cattolici all'Assemblea Costituente. Ne parliamo alla vigilia della Festa della Repubblica, quest'anno tra l'altro ricorrono gli 80 anni. Ma partiamo nella nostra puntata dalle parole di pace di Papa Leone XIV ieri all'Angelus, dopo la recita della preghiera mariana affacciato su Piazza San Pietro. Nell'ultimo giorno di maggio il pontefice è tornato sull'invocazione corale di pace che in questo mese si è elevata dalla Chiesa. Sentiamo.
6: In questo mese di maggio da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
5: Così all'Angelus il

0: al Papa e sabato dalla grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani, Leone XIV aveva invocato con la preghiera del Rosario l'intercessione di Maria per il dono della pace. La pace è sempre possibile perché dono di Dio, aveva indicato il Papa. 2000 le persone che erano in preghiera con lui in Vaticano, altre 100.000 collegate da 200 santuari mariani nel mondo. Un momento davvero intenso. E anche stamane Papa Leone, ricevendo in udienza nel Palazzo Apostolico Vaticano i partecipanti all'Assemblea Generale delle Pontificie Opere Missionarie, ha indicato: in un mondo sempre più segnato da divisioni, guerre e conflitti tra nazioni e popoli, le missioni rendono un servizio inestimabile alla missione della Chiesa di annunciare Cristo, principe della pace e rivelazione incarnata dell'amore divino per l'umanità. Nel discorso in inglese, il Papa ha poi invitato a promuovere tra tutti i battezzati una spiritualità missionaria sempre più fervente e un impegno più profondo nella missione universale di evangelizzazione della Chiesa in questa nuova era missionaria. Ora voltiamo pagina, torniamo a parlare di dipendenza dal gioco d'azzardo, perché in questo fine settimana numerose Caritas diocesane hanno promosso per la giornata di ieri la tenda del buon gioco, un'iniziativa contro la dipendenza da scommesse slot machine che fa parte del progetto Vince chi smette di Caritas Italiana. Anche a Roma, nella parrocchia di Santa Maria del Soccorso, è stato allestito questo presidio speciale di sensibilizzazione e informazione proprio sulla ludopatia. Giustino Trincia, direttore della Caritas di Roma, chiediamo com'è andata questa iniziativa.
1: È un'iniziativa importante, anzitutto perché si è svolta in molte città italiane, ma soprattutto perché si è basata sull'incontro, sull'informazione, sulla sensibilizzazione proprio attraverso il gioco, proprio per far emergere il gioco vero, non certamente quello legato alle scommesse e all'azzardo. E questo in qualche modo ha manifestato come attraverso l'ascolto e la vicinanza si possa al tempo stesso veicolare il sano gioco, la disponibilità a giocare in maniera gratuita con le persone che si hanno vicino. Quindi è un'iniziativa importante per questo motivo. L'abbiamo fatto in una zona di Roma particolarmente esposta all'azzardo, non a caso è chiamata la Las Vegas della Tiburtina.
0: Una zona, l'azzardo è davvero diffuso, vediamo anche i dati nazionali, sono preoccupanti. Ecco, per quanto riguarda quella zona e Roma, qual è la situazione che come Caritas affrontate anche dai vostri incontri che avete?
1: Roma purtroppo è la capitale anche dell'azzardo, solo per dare la realtà dei numeri, che però qualcosa potranno significare. Nel 2025 sono stati scommessi 8 miliardi 527 milioni di euro. Solo nella città di Roma, se guardiamo a tutta la provincia di Roma, superiamo i 12 miliardi, siamo quasi a 13. E qui è chiaro che è un trend di crescita che va avanti ormai da anni, rispetto al quale bisogna fare qualcosa, ognuno per la sua parte. Purtroppo registriamo il letargo, la miopia della politica e delle istituzioni pubbliche, che invece che prevenire o disincentivare il ricorso alle scommesse non fanno altro che incentivarle, introducendo periodicamente nuove modalità per spendere denaro nell'illusione di poter fare fortuna. E poi credo che ci sia una scarsa, non si vogliono vedere le conseguenze in termini di disgregazione sociale, di disperazione che c'è dietro all'azzardo, perché ci sono patrimoni che vanno in fumo, famiglie che saltano, giovani che si trovano in enorme difficoltà. È la seconda causa di dipendenza l'azzardo per quanto riguarda i giovani, soprattutto il versante online. E poi evidentemente c'è un compito anche nostro come Chiesa. Occorre, io lo dico con urgenza, occorre varare dei percorsi pastorali che consentono di parlarne, di informare, di formare, certamente anche di aiutare senza giudicare. Cioè, ma dove potremmo applicare questi percorsi pastorali? Ma nei luoghi di incontro con minori, giovani, adulti e anziani. Io penso a percorsi legati alla catechesi, penso allo spazio importante degli oratori, i gruppi di volontariato, i corsi di preparazione ai sacramenti. Noi abbiamo adesso i centri estivi, penso che gli stessi gruppi scout della GESCI e di Azione Cattolica possono fare molto. In altri termini, serve una mobilitazione alla

0: luce anche del Vangelo per aiutare persone che rischiano di andare incontro ad una nuova dolorosissima forma di dipendenza, come l'alcol e come le droghe e le sostanze, che è quella delle scommesse. Abbiamo circa 2 milioni di persone ormai pesantemente esposte alla malattia che si chiama ludopatia, cioè disturbo proprio da gioco.
1: La Tenda del Buon Gioco è proprio anche un'iniziativa in questo senso di sensibilizzazione, di attenzione.
0: Non c'è dubbio, va proprio in un'iniziativa che ha coinvolto molte diocesi in Italia, promossa da Caritas Italiana, che va in questa direzione, il buon gioco. Giocare va bene, ma se è un buon gioco, qui di gioco non c'è nulla, perché, ripeto, guardiamo anche gli effetti sul legame tra pratica dell'azzardo e mondo dello sport, no? Eppure lo sport dovrebbe essere un gioco. In realtà sta diventando sempre più un veicolo per ricorrere, per indurre alle scommesse nelle sue diverse forme. Ormai c'è il boom del gioco delle scommesse online, che è di gran lunga cresciuto negli anni in maniera impressionante in questi anni, e ci sono sempre più giovani, spesso minorenni, che hanno accesso ai portali tramite smartphone, aggirano i controlli perché utilizzano carte telefoniche registrate a nome dei genitori. Quindi è chiaro che noi ci troviamo di fronte a un'Italia in cui, oltre ai danni derivanti dalla sottrazione all'economia reale di ben 165 miliardi e 345 milioni di euro nel 2025, c'è stato un incremento di oltre 7 anni in appena un anno, qui c'è una perdita enorme per l'economia reale, ma come ripeto, guardiamo alle persone, guardiamo alle famiglie. Cioè qui lei pensi che solo nella provincia di Roma, nel 2025, considerando anche i bambini e i neonati, sono state scommesse per una media di 3.000 euro spesi pro capite all'anno. Quindi è evidentemente un'emergenza, ma noi dobbiamo intervenire non solo riducendo l'offerta, ma la domanda. Cioè, perché le persone scommettono? Perché cercano lì una sorta di svolta per la loro vita? Come in tutte le altre forme di dipendenza, dobbiamo anche come Chiesa Cattolica cercare di aiutare senza giudicare, garantendo vicinanza e aiuto, dobbiamo cercare di interpretare i motivi profondi per cui persone di tutte le età scommettono, dal gratta e vinci al bar che incontriamo, c'è un vastissimo ricorso alle scommesse sportive, ci sono i cosiddetti giochi di abilità o di skill games, le slot machine e via di seguito. Interroghiamoci sul senso, sul significato, e da questo punto di vista possiamo trovare in questo ambito un nuovo ambito non solo di misericordia ma di testimonianza della carità.
1: La ringraziamo molto per aver portato anche qui a Chiesa e Comunità questa attenzione, per aver sensibilizzato anche chi ci ascolta.
0: Grazie a voi per questa opera meritoria, perché nei media non abbiamo molto spazio, perché è talmente forte la influenza legata alla raccolta pubblicitaria, per cui noi vediamo che non c'è molto spazio negli organi di informazione a temi che riguardano il bene comune e davvero l'interesse generale del nostro paese. Quindi grazie di cuore.
1: Ma teniamo aperto davvero Chiesa e Comunità questo sguardo sulla dipendenza dal gioco d'azzardo, sulla ludopatia. Siamo alla vigilia del 2 giugno, festa della Repubblica Italiana, approfondiamo questo importante anniversario. Sono trascorsi infatti 80 anni dal referendum che chiamò gli italiani a scegliere tra monarchia e repubblica, e contestualmente fu eletta anche l'Assemblea Costituente. C'è un libro di Luigi Accattoli, di Emilia Flocchini, edito dalla San Paolo, che guarda il contributo della comunità cristiana in quel momento storico così importante per l'Italia. Il volume si intitola 8 alla Costituente, gli uomini di Dio che hanno fondato la Repubblica. Per gli autori si tratta di 8 santi. Su questa affermazione provocatoria, nel senso che è mirata a farci riflettere, abbiamo sentito il vaticanista Luigi Accattoli. Sentiamo.
2: È una affermazione provocatoria, però con fondamento, perché cinque di questi hanno la causa di canonizzazione.

0: tre hanno già le virtù eroiche approvate, quindi sono vicini alla proclamazione a beati. Ne abbiamo aggiunti tre che non hanno la causa, ma che meriterebbero di averla. Allora, i nomi, diciamo, in ordine di età, il più vecchio al momento della elezione alla Costituente nel 1946 era De Gasperi, aveva 66 anni, il più giovane era Moro, Aldo Moro, che aveva 29 anni soltanto. Ecco, poi in mezzo ci sono Igino Giordani, che poi è stato focolarino abbastanza famoso, Enrico Medi, Giuseppe Lazzati, Giorgio Lapira, Dossetti, Giuseppe Dossetti, Benigno Zaccagnini. Ecco, questi sono i personaggi e hanno tutti meritato attenzione come figure cristiane, ma anche come parlamentari, come costituenti. In particolare Moro, Lapira e Dossetti sono stati protagonisti centrali della Costituente, erano giuristi e hanno lavorato nel comitato che ha scritto il testo della Costituzione, quindi non personaggi secondari, insomma.
1: È un caso unico nella storia dei parlamenti che ci siano così tante figure e così importanti della comunità cristiana che hanno lavorato ad un testo come la nostra Costituzione.
0: Sì, noi pensiamo, Emilia e io che abbiamo scritto questo libretto, pensiamo che sia un caso unico nella storia dei parlamenti. Perché sempre, dappertutto, ci sono anche in altre epoche rispetto alla nostra, ci sono stati dei santi nella politica, ma che si siano incontrati un gruppo così numeroso e così attivo in ruoli centrali, addirittura della stesura di una Costituzione, questo non ci risulta sia capitato mai e ci è sembrato, questo è tutto il senso del nostro lavoro, ci è sembrato utile segnalarlo, perché non ci si riflette. Sì, ogni tanto si sente dire che Lapira era un santo, si sente che De Gasperi c'ha la causa di canonizzazione, però non li si mette insieme, non li si conta. Ecco, abbiamo voluto fare questo censimento, questa proposta.
1: È un invito quello a guardare a queste figure, al passato, alla nostra storia, quella della Repubblica, della Costituente, per impegnarsi anche per il futuro?
0: Indubbiamente è un motivo di incoraggiamento, una ragione di speranza. Sempre si dice però non ci sono più quei politici. Ecco, noi non siamo di questo parere, siamo del parere che il seme cristiano, ma anche umanistico, che è stato così abbondantemente seminato nel lavoro della nostra Assemblea Costituente e che ha dato frutti così significativi nel testo della Costituzione, noi pensiamo che quel seme sia ancora vitale.

Salutiamo il nostro amico Oscar, appassionato di libri, all'interno delle classifiche di Inblu 2000, dove abbiamo raccontato oggi anche la top 5, quella aggiornata per quanto riguarda i libri più venduti. Lui ha acquistato recentemente anche gli ultimi romanzi di Xaba della Zorza, che insomma piace molto in questo periodo. Io sono Adele, l'ha praticamente divorato, mi ha raccontato e lo ha scritto attraverso la mail diretta a radioinblu.it. Ricordiamo il libro di Xaba della Zorza, che si trova al numero 5 in netta risalita questa settimana, edito da Marsilio. Quindi grazie davvero, continuate a scriverci attraverso la nostra mail per tutti i vostri messaggi, per tutti gli appassionati di libri.

proposito di libri, visto che le classifiche di oggi sono a tema centrale in quest'ora insieme nella giornata del 1° giugno, parliamo anche di bonus scuola per libri scolastici fino a 2150 euro, l'aiuto per i libri anche PC che si allarga a migliaia di famiglie proprio in questo periodo, e c'è il procedimento classico per richiedere questo voucher, che è un buono in denaro sostanzialmente destinato agli studenti residenti in questo caso in Piemonte iscritti per l'anno scolastico prossimo, quello che inizierà proprio a settembre 2026-2027, quindi scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado, statali o paritarie, e corsi di formazione professionale presso agenzie formative riconosciute. Quindi diciamo che non

Non è un rimborso dopo mesi di attesa, è un credito digitale che si usa tramite smartphone e app dedicata, quindi dopo l'approvazione della domanda il gestore del servizio invia una mail con le credenziali, prendete nota, e tutte le istruzioni per spendere il voucher. Questo contributo non è rivolto a chi ha già un diploma di scuola secondaria, per chi frequenta l'università infatti esistono altri aiuti particolari gestiti da Edisu Piemonte. Basta iscriversi anche al canale WhatsApp di studenti.it per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale, quindi sulle news che riguardano la scuola, i giovani e tutte le opportunità come le borse di studio e i bonus, e quindi poi fatemi sapere come è andata anche per la richiesta di questo incentivo molto importante.

Grazie a chi ci ha seguito oggi nell'appuntamento con le classifiche, grazie anche alla nostra Maria José Castelli che è venuta a trovarci per portarci tanti libri e tanta cultura, e naturalmente nella prossima ora restate con noi per tutti gli appuntamenti del pomeriggio di In Blu 2000. Noi ci risentiamo domani con le classifiche a partire dalle 14. Ciao a tutti.

0: In Blu 2000, news.
1: Via libera dell'amministrazione statunitense a un'operazione israeliana più incisiva a Beirut. Tel Aviv ha chiarito agli Stati Uniti che non tollererà più gli attacchi di Hezbollah. L'Iran, da parte sua, chiede invece il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Attacchi incrociati nel Golfo intanto proseguono tra Iran e Stati Uniti e da Teheran fanno sapere il nucleare non è parte del negoziato.
2: Alla Casa Bianca si attende una risposta da parte di Teheran nell'arco di 3 giorni. Trump ha inviato una nuova bozza con l'inasprimento di alcune condizioni di quel testo che 9 giorni fa aveva ritenuto in larga parte finalizzato e che dovrebbe allungare il cessate il fuoco per consentire negoziati più approfonditi. L'inquilino della Casa Bianca, secondo i media, esigerebbe qualche ritocco nel linguaggio utilizzato sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Quanto al nodo del nucleare iraniano, Washington intende chiarire cosa succederà in futuro nel processo di arricchimento dell'uranio. Si torna a infiammare il Golfo Persico, le sirene di allarme hanno risuonato in Kuwait, i Pasdaran rivendicano di aver distrutto una base aerea americana. Il comando centrale degli Stati Uniti comunica poi di aver condotto nel fine settimana raid contro radar e siti di comando degli iraniani. Colpi incrociati, ma i colloqui proseguono, come ha confermato il ministro degli esteri iraniani. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Domani gli 80 anni dalla nascita della Repubblica. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, lo scrive il presidente Mattarella nel messaggio ai prefetti, in cui sottolinea come compito delle istituzioni sia consolidare la fiducia con i cittadini. L'ottantesimo anniversario non può essere solo memoria, deve diventare promessa. Non basta celebrare ciò che abbiamo ricevuto, occorre rinvigorirlo, preservarlo, mantenerlo vivo con lo stesso spirito che apre al futuro. E quanto scrive invece il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, nel messaggio inviato al presidente Mattarella. Le parole di Papa Leone, che ha incontrato questa mattina l'Associazione Italiana Guide Scout d'Europa Cattolici. In questa fase storica così complessa, dice il pontefice, apprezzo la vostra scelta di

coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo non solo a livello politico ma culturale. Il pontefice ha ricordato l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo quella degli affari, unita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. Il tennis: Cobolli batte Svaida e va ai quarti del Roland Garros. Nel pomeriggio scendono in campo Berrettini e Arnaldi. Torniamo alle 16:00.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, ben trovati. Iniziamo anche questa settimana guardando indietro, non tanto al weekend di sport, anche perché a quest'ora diciamo pure che quello che si doveva dire lo abbiamo già detto. Io dico proprio guardare indietro lungo la linea del tempo. Primo giugno del 1999, per esempio. Nelle camerette di tutto il mondo i computer sono ormai, diciamo, molto diffusi all'epoca, no? E internet c'ha quel suono preciso del modem che si collega. Però oggi, 27 anni fa, un ragazzo del Massachusetts, 19 anni, insomma, si chiamava Sean Fanning, sarebbe diventato anche uno dei primissimi finanziatori di Facebook qualche anno dopo, aperta e chiusa parentesi, insomma, sto Sean Fanning pubblica un software che sta per far esplodere tutto e lo chiama come chiamavano lui al liceo, Napster, lo chiamavano così per via dei capelli crespi. L'idea è di quelli al limite dell'ingenuità, se la guardiamo con gli occhi di oggi, no? Una cosa del tipo: perché non inventiamo un modo che io possa prendere un file MP3 direttamente dal tuo computer e tu dal mio, anche se siamo lontani migliaia di chilometri? È la nascita del concetto di peer-to-peer, un collegamento tra pari grado, detta proprio in due parole, no? Senza bisogno di un server centrale a ospitare i file, soltanto una gigantesca

ragnatela, una catena umana digitale. Per ogni appassionato di musica era l'albero della cuccagna, cioè improvvisamente non dovevi più spendere la tua paghetta per comprare un CD che magari già sapevi ti sarebbe piaciuta una canzone soltanto, no? E non devi aspettare la radio per registrarla quella canzone su una cassetta, magari sperando che nessuno parlasse sulla coda. Da quel primo giugno in avanti, praticamente la musica ha smesso di essere un oggetto fisico da possedere, da una collezione da spolverare sullo scaffale,

giugno del 1999, per esempio. Nelle camerette di tutto il mondo i computer sono ormai, diciamo, molto diffusi all'epoca, no? E internet c'ha quel suono preciso. Finanziatori di Facebook qualche anno dopo, aperta e chiusa parentesi, insomma, sto Sean Fanning pubblica un software che sta per far esplodere tutto e lo chiama come chiama

0: Le parole di InBlue 2000 è il titolo di questo programma. Tecnologia e dintorni sono le storie che ci piace raccontare da appassionati prima di tutto, ma soprattutto da persone che provano a raccontare anche quello che c'è dietro. Tutte quelle famose magagne al punto che addirittura il Papa si è scomodato per parlare di intelligenza artificiale. La cosa da cogliere è che dobbiamo considerarlo come uno strumento, insomma una cosa che aiuti e non soltanto che faccia il lavoro al posto nostro. Uno che ha fatto tesoro di questa visione, no? Anche se io così a senso ho l'impressione che lui sia caduto nella tecnologia da bambino, è il fondatore di Laring Group, che concentra oggi la sua esperienza in una piattaforma che innova il modo di vivere la cultura. Marco Darin, buon pomeriggio, ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
0: Senti, è vero che sei caduto nella tecnologia da piccolo, no? Cioè, ne hai fatto un lavoro.
1: Mi hai beccato. Beh, insomma, io ho 40 anni e dico sempre di essere nato forse nel momento giusto, nel senso che era il momento in cui la tecnologia arrivava, però era ancora così imperfetta che per usarla dovevi capire come funzionava, no? Perché io sono stato, mi ricordo, il primo del mio paese, abitavo in un piccolo paese sulle Dolomiti, sono stato il primo del mio paese ad avere internet, avevo 10 anni, avevo internet, ma per far funzionare internet, chi ha la mia età se lo ricorda, bisognava saperlo fare, no? Bisognava.
0: C'era proprio il suono, era un click, aveva un suono preciso, aveva proprio quel suono inconfondibile, sì. Insomma. Ok. Forse l'intelligenza artificiale è la più grande rivoluzione dal 1800 ad oggi, insomma, la più grande rivoluzione tecnologica che possiamo vivere. Il mondo si è diviso in due parti. Chi pensa che ormai i robot, i derivati ci ruberanno il lavoro e quindi saremo destinati a non fare più niente, a rimanere schiavi, o dall'altra parte i possibilisti che pensano che invece le intelligenze artificiali faranno tutto il lavoro al posto nostro e noi potremmo dedicarci a studiare, alla cultura, alla bellezza, insomma tutte quelle cose che oggi non riusciamo a seguire. Tu come la vedi?
1: Io la vedo che possono essere vere entrambe, dipende da come la governiamo.
0: Okay. No?
1: Perché è come se fossimo nel 1940 e qualcuno dice: ma con l'energia nucleare avremo un sacco di energia pulita. Qualcun altro dicesse: no, ci faremo le bombe e distruggeremo le città. E sono vere tutte e due, no? Quindi, andando sull'intelligenza artificiale, sicuramente, come tutte le cose molto potenti, può avere un enorme potere costruttivo, effettivamente può avere anche un enorme potere distruttivo.
0: Ok, voi l'avete declinata nel senso più bello e più nobile del termine, come aiuto, come sostegno, come modo, penso alle persone magari con una disabilità, per cui anche andare a un museo, no, diventa un po' un'esperienza azzoppata, ecco, che non si può vivere nella sua completezza, o sbaglio?

0: Sì, i musei, devo dire, anche non provenendo di formazione dall'ambiente culturale, sono una realtà che ha, direi, proprio a livello di DNA, un grosso desiderio di accessibilità. Cioè, quando si parla con direttori, curatori, eccetera, è l'ambiente, avendo frequentato molti, diciamo, segmenti a livello di industria, di business, eccetera, devo dire, è la realtà che ho conosciuto più attenta ai temi dell'accessibilità. Accessibilità che però spesso si scontra con dei limiti tecnici piuttosto che economici, no? Perché poi ci porta anche verso un nuovo concetto, devo dire, di accessibilità, che è l'accessibilità universale. Quindi rendersi conto che chiunque, chiaramente ci sono delle persone che hanno delle difficoltà enormi rispetto ad altre, ma in qualche maniera l'accessibilità è qualcosa che riguarda tutti, non riguarda solo le categorie protette, con le dovute distinzioni, ovviamente. Certo. Solo che queste sono, fino ad oggi, erano per lo più ipotesi di letteratura, cioè i musei davvero ne sanno, è da più di 100 anni che ci sono letterature che parlano di come costruire accessibilità nei luoghi della cultura. Dopodiché farlo ha sempre richiesto un effort enorme. Devo dire che la tecnologia su questo ha aiutato molto e potrà aiutare molto di più in futuro.
1: Qual è il nome preciso? È Amuse App, in modo che si possa leggere sia all'italiana che all'inglese? Cioè, come funziona?
0: Sì, Amuse App, noi lo pronunciamo così.
1: Ok, Amuse App è un'applicazione già disponibile per tutti i telefoni e gli smartphone che va proprio in questa direzione, l'intelligenza artificiale che ti dà una mano.
0: Corretto, la nostra visione è quella che nel momento in cui una persona entra in un luogo della cultura possa incontrare una ricchezza enorme, però nella misura in cui il luogo della cultura le va incontro, cioè riesce ad adattare gli strumenti, le modalità, i linguaggi con cui comunica a quella persona. Quindi questo intercetta ovviamente il mondo delle disabilità, per cui a una persona non vedente sarà importante fornire delle audiodescrizioni fatte in un determinato modo, a una persona con delle difficoltà cognitive sarà importante fornire dei testi semplificati, ma intercetta molte altre traiettorie, banalmente che un messaggio deve essere spiegato, quindi una storia deve essere raccontata in un modo a un bambino di 5 anni piuttosto che a un docente universitario che ha comunque diritto a portarsi a casa qualche cosa di utile da quel museo. Quindi che in qualche modo quella che una volta era l'audioguida, il nonno di Amuse App potrebbe essere l'audioguida, oggi diventino magari centinaia di storie che poi hanno lo stesso cuore, che è la realtà che quel luogo della cultura vuole trasmettere, ma sanno declinarlo in maniera diversa, proprio come farebbe una brava guida adattandolo a chi ha di fronte.
1: Ok, ma come funziona? Ho visto che l'app, dicevo, è già disponibile negli store e immagino, adesso ancora non ho avuto tempo materiale per scaricarla e per provarla in prima persona. Chi costruisce questi contenuti? Chi li supervisiona, ecco, questi contenuti?
0: Questa è un po' una caratteristica di Amuse App che incrocia anche le riflessioni che facevamo prima sull'intelligenza artificiale, nel senso che ovviamente la tecnologia che rende possibile per un museo di costruire 100 storie diverse è l'intelligenza artificiale. Ora, l'intelligenza artificiale può essere subita o può essere governata da un luogo della cultura. Noi ce ne siamo resi conto perché a un certo punto cominciano a uscire delle ricerche che dicono: guardate che mediamente, queste sono ricerche dell'anno scorso, mediamente già il 50% dei turisti mondiali utilizza ChatGPT per avere informazioni durante le visite. Le visite in Italia sono culturali, chiaramente, certo. No? Il turismo nel nostro paese è un turismo culturale, però questo è particolarmente demotivante dal mio punto di vista per chi gestisce un luogo della cultura, perché i nostri luoghi della cultura posseggono tantissime informazioni innanzitutto, ma poi posseggono anche delle professionalità, ci sono persone pagate, brave per fare da curatori, per in qualche maniera estrarre delle verità da documenti storici, dall'arte, eccetera, per dare un'interpretazione. Cioè il museo ha nella sua missione quella di interpretare la realtà, di fornire una chiave di lettura della realtà. Nel momento in cui io entro in un museo e uso ChatGPT, chiaramente una qualunque intelligenza artificiale, per i limiti intrinsechi dell'intelligenza artificiale, se non altro di oggi, la conoscenza che ha di quel luogo della cultura è ovviamente ridotta, banalmente perché non ha accesso a tutti gli archivi, a tutte le informazioni che un luogo della cultura ha, riesce a costruire una narrazione credibile, perché l'intelligenza artificiale è molto brava nel farlo.

0: nel farlo, ma non necessariamente è una narrazione completa, esaustiva, corretta e coerente con, certo, quella che è la visione che un luogo della cultura desidera. Quindi che cosa facciamo? In realtà facciamo una cosa molto molto semplice, cioè utilizziamo l'intelligenza artificiale, ma mettendo prima e dopo l'intelligenza artificiale i professionisti della cultura. Quindi abbiamo creato un agente di intelligenza artificiale a cui però sono i professionisti della cultura a dare in pasto i loro contenuti, quindi a decidere che cosa tirare fuori dagli archivi, diciamo, per produrre dei contenuti. Dopodiché l'intelligenza artificiale fa questo lavoro del creare l'itinerario per esperti, l'itinerario per bambini, l'itinerario accessibile e quant'altro, e poi a valle l'output sono un itinerario, normalmente sono 2-3 pagine di testo che un professionista della cultura rilegge mettendoci il suo timbro nel momento in cui
1: di approvazione, certo,
0: i contenuti sono corretti, facendo le modifiche che ritiene, e poi ritorna l'intelligenza artificiale per tradurre quel contenuto in tutte le lingue del mondo o in quelle che un luogo desidera, quindi costruendo anche un'accessibilità dal punto di vista delle barriere linguistiche, e per generare tutti quegli asset multimediali che rendono una visita piacevole, quindi per generare audio, immagini, musica, video.
1: Certo, una bella esperienza, non ci resta che provarla allora a questo punto, perché quando è stata pubblicata l'applicazione?
0: Allora, l'applicazione nasce a maggio 2024, quindi compiamo 2 anni in questo momento. Chiaramente poi da startup digitale è un qualche cosa che vede novità importanti mese dopo mese, insomma. Per esempio la novità un po' di questo mese è stata che abbiamo modificato il sistema con cui raccogliamo dei feedback da parte dei viaggiatori al termine della visita. E devo dire che già oggi, anche lì, grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale, questi dati, che prima erano montagne di dati, ma tutto sommato non azionabili, stanno diventando direttori e curatori che si accorgono che il martedì pomeriggio c'è un afflusso esagerato perché tutte le scolaresche si concentrano lì. Sto pensando a cose che ho letto davvero dalle analisi, piuttosto che il visitatore tedesco non riesce a trovare determinate cose che per lui sono più importanti rispetto a un visitatore italiano, insomma. Quindi interessante, diciamo, un uso dell'intelligenza artificiale davvero che migliora l'esperienza di visita nei nostri luoghi della cultura.
1: Concreto e pratico, Amuse App con 2P da cercare in tutti gli store. Poi, se siete un museo e avete intenzione di entrare in questo circuito, museapp.art, il punto di partenza per entrare in contatto con l'idea di Marco Darin, CEO e fondatore di Amuse App. Grazie e buon lavoro.
0: Grazie a tutti, buona giornata.

passata in studio, cos'era, un paio di venerdì fa, Valentina Polinori, a raccontarci di questa canzone che si intitola Aucune idée, che me l'ha insegnato lei la pronuncia giusta, e di come è arrivata proprio al francese una cantautrice di Roma, no? Che uno immagina sempre chissà quale scelta di sensibilità, di affinità, però molto più semplicemente lei ha vissuto proprio un tot di anni in Francia ai tempi dell'università, e la familiarità con quella lingua le è rimasta anche adesso che ha a che fare da insegnante con bambini e ragazzi di una scuola proprio in lingua francese. Intervista integrale che vale la pena recuperare su Play 2000, l'app gratuita per riascoltare ospiti, radiogiornali, per sbirciare pure un po' di TV 2000, canale 28 del digitale terrestre, la televisione di famiglia, insomma, no? Basta cercare il nome di questo programma, le parole di In Blue 2000, ma è molto più facile da fare che non da raccontare. Cambiamo musica con Francesco Gabbani.

infinita di premi e riconoscimenti per questa canzone che arriva direttamente dalla colonna sonora di un film dei primi anni 90. Dalla fine degli anni 90 invece Eric Clapton organizza questo festival che si chiama Crossroads, prima edizione 1999, cos'è, 27 anni fa, e lui continua a selezionare personalmente gli artisti in cartellone per questi concerti che sostengono il centro di disintossicazione Drug Treatment Center, la definizione ufficiale, fondato proprio da Clapton ad Antigua. Non è un festival che torna ogni anno, ma proprio per questo ogni volta è un piccolo grande evento, no? E quest'anno è l'anno giusto, 26 e 27 settembre ad Austin, in Texas, che magari è poterci essere, visto il cartellone, insomma, comunque, crossroadsguitarfestival.com, se volete dare un'occhiata. Le parole di

Primo ascolto per noi, settimana nuova significa anche scegliere la novità più interessante tra le ultime nuove uscite, anche se il titolo sembra quel vecchio scioglilingua, no? Ricordate, sopra quel palazzo c'è un povero cane pazzo, date un pezzo di pane a questo povero, eccetera, eccetera. Era Pazzi, stupidi ragazzi di Raff, disco in blu 2000 della settimana. Yo,

0: di scattare una foto.
1: Amore è Elisa. La vedremo protagonista a Campovolo di Reggio Emilia l'11 settembre del 2027, con le prevendite aperte da venerdì scorso per una serata di festa. Insomma, i primi 30 anni di carriera diciamo che non capitano tutti i giorni. Tra l'altro, a proposito di Campovolo, o meglio RCF Arena, che è il nome ufficiale, venerdì sera proprio è arrivata la bomba per cui la prefettura di Reggio Emilia ha fatto sapere di aver annullato i due concerti di Travis Scott e Kanye West, il nome ufficiale, che erano in programma il 17 e il 18 luglio prossimo all'RCF Arena. Per esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, tenuto conto della stretta connessione temporale tra le manifestazioni e dell'elevato afflusso di pubblico previsto nell'arco di 24 ore, sto leggendo testualmente, parliamo di un'arena da 100.000 persone, come dire, nella grande affluenza loro ci speravano, anche perché parliamo di un festival di 2 settimane, nato con l'ambizione di gareggiare con le grandi kermesse europee, e senza i due concerti clou, diciamo che quantomeno c'è un danno d'immagine non indifferente, ecco, per una manifestazione che comunque non era proprio partita con il piede giusto. Comunque, le parole di Blu 2000. Tra poco invece gli ultimi aggiornamenti della redazione per Inblu 2000 News. State con noi.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
7: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
8: Attenzione, tutti in studio!
7: È pronto Giacomo?
9: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
10: Un nuovo inizio per tutti noi.
11: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
12: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000, news.
1: L'Iran interrompe lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta per l'escalation di Israele in Libano. Si alza dunque in modo forte la tensione in Medio Oriente dopo l'offensiva di Israele in Libano e la minaccia di colpire anche Beirut sembra, con il via libera degli statunitensi. Non esiteremo ad agire in qualsiasi modo per aiutare la resistenza libanese, minaccia ancora Teheran. Nel mese di maggio la Russia ha colpito l'Ucraina con un numero record di droni a lunga gittata pari a 8.150, il 24% in più rispetto al precedente record di aprile, quanto emerge da un'analisi dell'AFP in base ai dati dell'aeronautica ucraina. Un anniversario che non può essere solo memoria, ma deve diventare promessa, lo scrive il presidente della CEI, Cardinale Zuppi, nel messaggio della Conferenza Episcopale Italiana al capo dello Stato Mattarella in occasione domani degli 80 anni della Repubblica.
2: Ricostruire quando tutto sembra distrutto, cercare ciò che unisce in condizioni di profonda divisione e credere nel futuro nonostante il dolore ha richiesto coraggio e fiducia. Il cardinale Zuppi esprime al Presidente della Repubblica gratitudine, affetto e responsabilità condivisa. Lo fa ripercorrendo una storia iniziata 80 anni fa dal desiderio di non essere più gli uni contro gli altri, ma cittadini insieme. Una storia che getta le basi nella Costituzione, che sottolinea il Presidente della CEI, ci ricorda che nessuno si salva da solo e che nessuno può essere lasciato solo. Poi il monito perché la Repubblica non è solo un ordinamento, è un patto tra generazioni che trova concreta attuazione nel lavoro, nella scuola, nella cura, nella giustizia, nell'accoglienza, nella pace e nella partecipazione. Il cardinale Zuppi ribadisce il no alla guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti e auspica che questo anniversario possa richiamare tutti a custodire e rinnovare il patto che ci unisce. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: Indagini in corso dopo che 4 persone sono state trovate carbonizzate a bordo di un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 cittadini migranti. Dalle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente. Voltiamo pagina con Cobolli che supera l'americano Svaida in 4 set e accede ai quarti di finale del Roland Garros a Parigi, attesa.

Risk It All, il titolo, Bruno Mars, mi viene in mente, Mike, buongiorno, grande, il rischia tutto, era altri tempi, ma poi noi siamo la radio, insomma la televisione ce l'abbiamo ben salda nei ricordi. Ben trovati, seconda ora con Francesco Filippi ancora in regia. La verità è che parlando di cose successe, per cos'è, una ventina d'anni, la nostra risposta a qualunque dubbio, no, esistenziale, di qualunque cosa, cioè o chiedevi a un amico, oppure, come riflesso quasi incondizionato, no, cercalo su Google. Questa era la risposta. Beh, provatelo a fare oggi. Vi renderete conto che quel rettangolino bianco che una volta era, no, pulito, democratico, non ha più la stessa funzione rassicurante, no, che in tanti ci ricordavamo. La chiamano svolta agentica. Ne anticipavamo qualcosa anche settimana scorsa. Ma il fatto è che Google ha deciso che non dobbiamo più cercare informazioni. Troppo faticoso, no? Sarà l'intelligenza artificiale Gemini a servirci la pappa pronta. Finestre di dialogo con Gemini o Gemini, insomma. Mini app interattive e questa famigerata funzione AI Overview. Che significa? Che i cari vecchi link ai siti internet, no? Quelli scritti da esseri umani in carne ed ossa, sono stati letteralmente buttati giù, cioè in fondo alla pagina. Google adesso risponde al posto nostro ed è sempre bene controllare, perché non sono pochi i casi in cui ha inventato proprio di sana pianta, no? Invitandoci implicitamente a ridurre il nostro controllo, e già che ci sono, cannibalizzando il cosiddetto web aperto. Senza contare il fatto che ogni nostra singola esitazione finisce dritta nella pancia dell'intelligenza artificiale per confezionare pubblicità ancora più mirate, no? Che la pubblicità è la questione proprio più terra-terra, più spicciola, insomma. E non tutti sono felici all'idea che ogni ricerca diventi un carburante per un modello che poi personalizza sponsorizzazioni e contenuti. Possiamo dire che l'utente medio non l'ha presa proprio benissimo, ecco, e come reazione ha iniziato a guardarsi intorno. Una cosa simile era successa con chi era scappato da ChatGPT per rifugiarsi in Claude, stiamo parlando di intelligenze artificiali, dopo gli accordi di OpenAI col Pentagono, e sta succedendo di nuovo adesso, ma sui motori di ricerca. C'è un esodo silenzioso che negli Stati Uniti ha un beneficiario preciso, con un nome, no, curioso, DuckDuckGo, quello della paperella, no? Col Papillon, progetto che esiste dal 2008 più o meno. E all'indomani dell'annuncio di Google, che insomma la ricerca sarebbe diventata di questo tipo, agentica, le installazioni di DuckDuckGo sono volate. Più 18% in una settimana, 33% su iPhone, giornate da più 70%. E il capo dei Gabis di DuckDuckGo l'ha toccata piano, no? Google sta imponendo l'intelligenza artificiale senza dare la possibilità di scegliere, e i risultati stanno peggiorando, non migliorando. Magari non l'ha detto, ecco, con questo tono, però il messaggio è chiaro. Però perché proprio DuckDuckGo? Perché da anni si vende e si comporta come il motore privacy first. Interfaccia familiare, filtri classici, ma niente cronologia salvata, niente IP raccolti, niente profili pubblicitari. Le ricerche sono criptate, i tracker vengono bloccati e la sensazione generale è quella proprio di un posto dove non ti devi guardare le spalle ogni due click. In più offre browser privati, estensioni, c'è pure un assistente AI, Duck AI, che ti fa usare modelli come GPT-5 Mini, Claude o Llama senza registrazione e senza che le conversazioni finiscano, non nel tritacarne dell'addestramento. C'è però un'opzione radicale e meravigliosa, cioè il tasto senza AI. C'è un click e tutto il mondo generativo scompare, riportando il web degli anni d'oro, no? Quando eravamo noi a decidere dove cliccare, cosa leggere. Adesso, senza farsi troppe illusioni, la separazione, ecco, tra buoni e cattivi non è mai così netta. Il paradiso digitale non esiste, e anche DuckDuckGo ha i suoi scheletri nell'armadio. Nel 2022 si è scoperto, per esempio, che alcuni traccianti di Microsoft riuscivano tranquillamente a superare i blocchi di DuckDuckGo. Com'è possibile? Un banale accordo commerciale. Come dire, la privacy assoluta è un miraggio, anche perché nel momento in cui un utente esce dal motore DuckDuckGo ed entra in un sito esterno, i famosi cookie, no? Tornano a masticare e noi ricominciamo a lasciare tante bricioline che segnano la nostra strada digitale, raccontando quello che facciamo, chi siamo, eccetera, eccetera. Comunque, nonostante questi limiti, il trend è chiaro. Una parte del pubblico vuole più controllo, meno profilazione e soprattutto la possibilità di decidere quanto spazio concedere all'intelligenza artificiale. Google sta spingendo verso un futuro in cui la ricerca diventa un servizio
conversazionale, cioè tu fai la domanda e ti arriva direttamente la risposta. Una parte degli utenti invece vuole ancora un motore che faccia semplicemente il motore, che poi alla fine è la solita storia della tecnologia, no? Non è mai soltanto una questione di innovazione, è una questione di fiducia. E la fiducia, quando la perdi, non te la restituisce nemmeno l'algoritmo più brillante del mondo. Passiamo a vedere perché l'argomento è bollente, non soltanto perché fa caldo, ma se ne parlerà ancora a lungo e lo faremo anche noi qui. Le parole di InBlue 2000.

0: buona domenica.
1: La bella stagione di Saif parte da Bologna il 20 giugno prossimo, 9 concerti attraverso l'Italia in 9 festival d'estate per cantare tutti insieme. Anche questa era Buona Domenica nel pomeriggio di Blu 2000. Questa è anche l'ultima settimana di scuola per tanti studenti, da che è andata pure quest'anno. E anche chi ha un debito da recuperare, ho scoperto che si fa tutto subito, senza dover aspettare settembre con gli esami di riparazione, che almeno ai tempi miei funzionava così. Però il mio pensiero va soprattutto ai genitori, che per una serie di motivi, chi più chi meno, inizieranno a fare, diciamo, un po' più di fatica, ecco, a far quadrare i tempi e gli spazi. Dai che ce la facciamo tutti insieme anche noi. Le parole di

Una canzone che quest'anno spegne 50 candeline, pubblicata nel 1976 e, come era successo già per altre canzoni pubblicate in quel periodo, non è mai entrata in nessun album che non fosse un greatest hits. Insomma, Elton John insieme a Kiki Dee, che facevano il verso ai duetti dell'epoca d'oro della Motown Records, no? Ma stiamo veramente parlando della musica

il secolo scorso. E che musica, eh? La Casa Museo di Berry Gordy a Detroit, tra l'altro, lui che materialmente aveva trasformato la casa dove abitava, nel quartier generale dell'etichetta che ha fatto un pezzo di storia della musica americana, oggi è un bellissimo museo da visitare. Aperta e chiusa parentesi. Andiamo via, per oggi ci fermiamo qui. Sì, l'idea era di andare a Detroit, partiamo adesso se facciamo in tempo. Se vi va, ci saremo anche domani, dopo aver festeggiato i primi 80 anni della Repubblica Italiana, dopo aver festeggiato mio figlio, che pure è nato il 2 di giugno, sempre qui, nel pomeriggio di In Blu 2000, vi aspetto, stesso posto, stessa ora. Ciao! Dici che...

0: In Blu 2000. Il territorio parla. A cura di Federica Margaritora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Brescia, Radio ECZ, Stefania Brunelli è collegata con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, oggi con te parliamo di uno spazio polifunzionale pensato per promuovere l'inclusione, l'autonomia dei bambini con disabilità visiva. Si chiama Togetherland. Stefania.
2: Sì, si tratta di un nuovo spazio che in realtà prosegue un progetto iniziato sin dal 2015 grazie all'associazione Bambini in Braille. Inizialmente è un'associazione fondata da un gruppo di genitori con bambini che hanno disabilità visive per lo più, ma che in realtà nel tempo si è dedicata proprio ai più piccoli e alle famiglie e con gli obiettivi della inclusività, della socializzazione, appunto come tu hai detto. Ecco, nel tempo e grazie a una serie di finanziamenti e di aiuti tra pubblico e privato si è arrivati ad avere una vera e propria casa, una bellissima struttura enorme, pensate che ospitava un istituto superiore, un istituto scolastico superiore, e oggi questo è un sogno che è diventato realtà, dando vita a questo nuovo polo inclusivo della città.
1: E allora sentiamo di seguito Elena Trainini, che è presidente di Togetherland, Piera Sciacca, vicepresidente, Daniela Fiordalisi, del direttivo dell'associazione. Sentiamo.
3: Togetherland è lo spazio di Bambini in Braille proprio perché abbiamo voluto mantenere il nome Bambini in Braille, perché nasce 11 anni fa, ma ad oggi sì, l'abbiamo arricchita con Togetherland per aprire proprio uno spazio alla comunità, rivolto non solo alle persone non vedenti, ma anche proprio a tutte le persone, quindi aperto a tutti.
4: Qui ci si incontra, ci fa amicizia, si cresce, si condividono emozioni, si lavora sulle emozioni e si vive soprattutto. Si vive la vita dei ragazzi che, come tutti i ragazzi, hanno la necessità, insomma, di condividere le loro passioni e le loro emozioni con i loro coetanei.
5: È fondamentale, prima di tutto, per la valorizzazione delle competenze. Tutte le persone hanno, prima di tutto, come esigenza una comfort zone e sapere di essere viste e sapere che qualsiasi cosa sappiano fare e possano portare nella comunità, qua troverà spazio.
1: Quindi ci sono bambini con disabilità visive, ma bambini

0: che non ne hanno.
1: Assolutamente sì, questa casa è davvero aperta a tutti, in uno dei quartieri più importanti e belli della città di Brescia, e immersa nel verde, e l'associazione punta davvero per tutti a costruire percorsi, come detto, inclusivi attraverso per esempio il teatro, l'arte, la musica, la danza e lo sport, che gratuitamente vengono proposti a famiglie e naturalmente ai loro piccoli, con tante attività.
0: Quindi non si paga per andare nel centro?
1: Non si paga. C'è una,
0: però ci,
1: un'area
0: sarà,
1: verde.
0: Ci sarà un limite di numero a un certo punto.
1: Allora, è chiaro che si tratta di percorsi, perché sono previste attività e laboratori che hanno dei numeri, cioè
0: sì,
1: possono ospitare,
0: sì.
1: Quindi quello già
0: ci sarà un'iscrizione.
1: Esattamente, ci sono iscrizioni, cioè, ci sono anche dei percorsi con dei professionisti, perché ci sono bambini con tante fragilità, ma anche bambini che non ne hanno, ma possono condividere in questo stato l'inclusione.
0: Fa bene a tutti, ecco appunto. Qualsiasi iniziativa che vada bene per i bambini fa bene a tutti quanti i bambini. Tu hai intervistato anche la sindaca di Brescia, Laura Castelletti, sentiamola.
2: Ha un sapore un po' speciale perché ci racconta anche di un percorso speciale. Mi ricordo molto bene quando Bambini in Braille è partita con la forza dei genitori, del volontariato, per poter dar vita a una realtà che fosse il più possibile coinvolgente, gente inclusiva per i bambini e le bambine con difficoltà a vedere o totalmente non vedenti, e oggi per loro è un sogno che si avvera. Sono cresciuti in questi anni nei contenuti, perché hanno lavorato molto sull'inclusione nella cultura, nello sport, nelle attività ricreative educative, e oggi questa casa è anche una casa molto più bella, più accogliente, grazie all'impegno che le realtà del pubblico e del privato hanno messo in gioco.
0: È una casa per, diciamo, fuori dall'orario scolastico?
1: Assolutamente sì, pensa che questa era proprietà della Fondazione Conte Gaetano Bonoris, e quindi parliamo di una struttura molto elegante, molto bella, che è tornata a vivere con un parco bellissimo che invece ospita H24, nel senso che è sempre aperto e può essere fruibile da tutti, con giochi e insomma gli intrattenimenti di un parco pubblico, che in realtà non è pubblico, ma questo è il risultato di questa collaborazione tra fondi pubblici, impiego di fondi pubblici e risorse private, che dà sempre ottimi risultati queste collaborazioni.
0: Beh, in questo caso direi veramente di sì. Mediamente, poi ci salutiamo, quanti bambini usufruiscono dei servizi di Togetherland?
1: Allora, già ci sono circa 70 bambini che in maniera, come dire, permanente usufruiscono dei percorsi, dei laboratori, ma con l'inaugurazione di tutti, perché c'è stato, non dico uno stop, ma un rallentamento per i lavori che sono stati
0: fatti,
1: impegnativi, da adesso l'inaugurazione è recentissima. Quindi da adesso in poi i numeri
0: aumenteranno.
1: Credo, sì, aumenteranno
0: sicuramente. Beh, comunque è una bella capienza, possiamo dire. Allora, Stefania, grazie per avercela presentata.
1: Grazie a te, Federica.
0: E noi andiamo a Cagliari, Calaritana Media. Roberto Comparetti è collegato con noi. Buon pomeriggio, Roberto.
3: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a chi ci segue.
0: Con te andiamo in posti molto belli, tra cui Carloforte, ma per parlare di un voucher per le famiglie da usare per le varie attività estive di alcuni comuni, non di tutti i comuni ovviamente, Roberto.
3: No, diciamo che l'iniziativa è partita dal comune di Sant'Antioco, che è il comune capofila e lo porta avanti da qualche tempo. Adesso ha pensato che la cosa potesse essere estesa all'unione dei comuni dell'arcipelago del Sucis, che comprendono l'isola di San Pietro e l'isola di Sant'Antioco. Sull'isola di Sant'Antioco c'è il comune di Sant'Antioco e quello di Calaserta. Questi tre comuni fondamentalmente lavorano spesso assieme e hanno dato vita all'Unione dell'Arcipelago del Sulcis, e la disponibilità di questi voucher da poter essere utilizzati non solo dai ragazzi di Sant'Antioco, dei bambini di Sant'Antioco, ma anche quelli di Calaserta e Carloforte, mettendo insieme disponibilità per quanto riguarda diverse attività. E questo è un modo per sostenere le famiglie nel periodo estivo, dove per alcuni diventa un vero serio problema quello di dare delle attività da poter impiegare i propri figli, visto che la scuola non può più, non sono chiuse, quindi c'è da mettere in campo
0: infatti,
3: delle attività per
0: animazione. Infatti si sta cercando di trovare delle soluzioni, che poi quella migliore sarebbe di far durare di più la scuola e farla ricominciare prima, ma insomma da noi le cose lineari non funzionano, oppure vengono annunciate e subito ritirate perché tutti terrorizzati che si possa imitare i paesi europei o del nord. Comunque, diciamolo, allora il voucher è per i minori dai 3 ai 17 anni, giusto?
3: Sì,
0: Roberto?
3: Sì, assolutamente, che consente questa disponibilità finanziaria. Il voucher va alle famiglie che poi dopo lo devono spendere in attività
0: per i figli di quell'età, e le famiglie devono avere un reddito,
3: quello sì, viene calcolato in base all'ISEE, la del voucher è calcolato in base
0: al reddito,
3: valore di ricchezza.
0: Certo, lo spieghiamolo, perché sennò sembra che potrebbe anche essere un voucher universale. Allora, no. Tu hai sentito il sindaco di Sant'Antioco, che è Ignazio Locci, sentiamolo.
4: Quest'anno abbiamo ritenuto, insieme ai colleghi dell'Unione, cioè del Comune di Carloforte e di Calaserta, la possibilità appunto di istituire un catalogo di attività dedicate ai giovani e bambini, per poter appunto contemperare le esigenze della famiglia, coordinare la vita con il lavoro, le esigenze, insomma, anche di dare un'offerta ai bimbi, ai giovani nel periodo estivo, e quindi abbiamo costruito un catalogo. Questo catalogo hanno aderito associazioni sportive, enti del terzo settore, che appunto animano le nostre comunità, i nostri paesi, e noi ovviamente abbiamo messo le risorse da destinare poi alle famiglie o ai ragazzini, ai bambini, che possono scegliere da questo catalogo le attività preferite, che possono essere sportive, possono essere appunto anche di frequentazione solamente della spiaggia, oppure attività più complesse, più strutturate, che possono essere legate anche allo studio, agli apprendimenti, al potenziamento dell'attività scolastica, e noi riconosciamo appunto a questi, a seconda dell'indicatore economico, un contributo per la frequentazione di queste iniziative.
0: Ecco, quindi tantissime, ci si può fare tantissime cose, insomma, perché i comuni si sono anche organizzati a crearle, insomma, queste attività.
3: Assolutamente sì, ciascun comune si è dotato di diversi servizi. Per poter partecipare è naturalmente necessario spendere e mettere delle cifre. Il voucher va incontro alle famiglie che magari hanno più difficoltà per trovare queste risorse, e quindi aiutare i ragazzi a frequentare questi luoghi dove potersi trovare per vivere un'estate diversa, che non sia la classica piazza o la strada solo, ma ci siano anche delle attività formative, si parla anche di corsi di inglese, per esempio, per chi magari vuole incrementare le proprie competenze linguistiche. Cioè la varietà è veramente ampia di questa gamma di servizi che viene messa a disposizione.
0: E allora sentiamolo ancora il sindaco Locci.
4: Ogni sindaco, ogni amministratore ovviamente tende sempre a cercare l'organizzazione al meglio per il proprio comune. Qui invece vogliamo proprio valorizzare queste differenze, mettere a sistema. Addirittura posso dirvi, ce n'è una che mi sta particolarmente a cuore, perché sarà una iniziativa di tipo anche comunitario, un bando dedicato ai ragazzini delle scuole medie prevalentemente, che hanno ottenuto i migliori risultati scolastici. Sosterremo con un camp che si terrà sull'isola di Carloforte, quindi saranno sull'isola di San Pietro a Carloforte, quindi saranno i ragazzini di Sant'Antioco, di Calaserta e anche di Carloforte, che vivranno un'esperienza insieme all'insegna della lingua inglese, che sarà al centro appunto degli insegnamenti. Sarà tutto gratuito in questo caso, perché appunto vogliamo premiare il merito, dargli un'occasione in più, ma soprattutto vogliamo dare la vita di comunità tra di loro, che questo secondo me è un valore importantissimo.
0: No, guarda, ha detto tutto, tutto condivisibile il sindaco di Sant'Antioco. Ti dicevo prima della cosa della scuola, perché abbiamo fatto con la nostra collega di Radio Icaro, Simona, l'iniziativa di riaprire

aprire le scuole per i dopo scuola, però per aprirle il 31 agosto per i bambini, no? Così le famiglie, anche loro. Settembre è un mese critico, non è la riapertura dell'anno scolastico, ma è l'apertura della scuola dove si fanno, diverse attività.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
6: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico su TV2000, canale 28.

0: più giovane e si capisce che c'è dietro una storia di sofferenza. Qualche volta abbiamo provato anche ad avvicinarla.
1: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
2: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan.

Ora parliamo di un libro molto importante perché ci permette di approfondire un tema e conoscere di più, ecco, un argomento di cui sentiamo parlare tutti i giorni e magari pensiamo di sapere, di conoscere, ma questo libro aiuta molto ad avvicinarsi al sentire di questo argomento. Parliamo della Terra Santa. Tornarono a Gerusalemme con grande gioia. È il titolo del volume del cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini, pubblicato da Libreria Editrice Vaticana. Riporta la sua nuova lettera alla diocesi di Gerusalemme, una diocesi grande perché è dislocata su quattro paesi: Israele, Palestina, Giordania e Cipro. Il testo, nelle parole del suo autore, vuole essere una proposta per vivere la vocazione della Chiesa in Terra Santa, come dice il sottotitolo della lettera. Il ricavato del libro sosterrà le opere del Patriarcato di Gerusalemme. Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, come forse sapete, è nato in una frazione di Cologno al Serio, provincia di Bergamo, nel 65. È un biblista. Dal 2020 è patriarca di Gerusalemme dei Latini. E in questo libro si pone la domanda su come vivere dentro questa situazione di conflitto, quella della Terra Santa. In questa situazione ciascuno si sente vittima, tenendo a percepire la propria tribolazione come unica e assoluta, vittime contro vittime, in una polarizzazione che brucia quindi ogni possibilità di dialogo e di futuro migliore. Il patriarca indica anche convivenza, l'unica soluzione, i due popoli, due stati, la prospettiva della Santa Sede, ma anche di molti governi, come unica strada risolutiva per quelle terre, appunto per la Terra Santa. In questa lettera il patriarca scrive al suo popolo cristiano e l'invita a essere mite e pacifico in una situazione incandescente, convinto che le rivendicazioni esclusive sono in contrasto con la vocazione di Gerusalemme. Utopia? Mi auguro di no e spero che siate d'accordo con me. Per approfondire e capire meglio il libro, si intitola il libro, la lettera del cardinale Pizzaballa, si intitola Tornarono a Gerusalemme con grande gioia, e lo trovate in libreria per Libreria Editrice Vaticana.

che arriverà fino a Bard. Sono quello che serve per accedere al cuore di questa gigante sentinella di pietra che Napoleone distrusse nel 1800. Il matriarca scrive al suo popolo cristiano e l'invita a essere mite e pacifico in una situazione incandescente, convinto che le rivendicazioni esclusive

Questa sera su TV 2000 in prima serata c'è il film La locanda della sesta felicità, un film inglese del 58 con protagonista la grandissima Ingrid Bergman. È la storia di una donna inglese, Gladys, che per tutta la vita ha pensato che la Cina fosse il posto a cui lei apparteneva. Non qualificata per essere inviata lì come missionaria, lavorerà come domestica per guadagnare i soldi necessari per andare in un villaggio cinese remoto e povero. Riesce ad arrivare in questo paesino che si chiama Yangcheng e vivrà una vita piena e felice. Gestisce la locanda, fa da ispettore pedale, cioè l'incaricata di far rispettare la fine dell'obbligo di fasciare strettamente i piedi delle bambine, una pratica tradizionale in alcune zone della Cina. E riesce persino a conquistare il cuore di Lin Nan, un colonnello dell'esercito che è tedesco per parte di padre. Ma Gladys scopre il suo vero destino quando il paese viene invaso dal Giappone e i bambini cinesi hanno bisogno di lei per salvarsi la vita. La locanda della sesta felicità inizia alle 21.15 stasera su TV 2000, canale 28 del digitale 157 di Sky. Io sono Carlo Magistretti, grazie per aver seguito il nostro salotto dedicato alla cultura e agli spettacoli, che come sapete si chiama In Blu Social Club. Noi torniamo anche domani, giorno della festa della Repubblica, 80° anniversario, una festa importante, e dedicheremo tutta la puntata alla festa della Repubblica e a questo evento storico. Vi aspetto dunque sempre qui, stessa ora, stessa radio, su In Blu 2000. Buona serata.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: L'Iran interrompe il dialogo con gli Stati Uniti come ritorsione per gli attacchi israeliani in Libano. La guerra in Ucraina, nuovo massiccio lancio di droni da parte di Mosca, Kiev attacca in Crimea. Domani la festa del 2 giugno, 80 anni fa, la nascita della Repubblica, oggi le parole di Mattarella e del Cardinal Zuppi. L'Europa fa il punto su Ebola, venerdì la riunione dei ministri della salute, negativo al test, l'uomo ricoverato a Cagliari. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali.

0: annuncia: abbiamo interrotto il dialogo con gli Stati Uniti come ritorsione per gli attacchi israeliani in Libano. Andiamo subito a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
1: La fuga dalla popolosa Dahiya, roccaforte di Hezbollah, nella periferia meridionale di Beirut è cominciata diverse ore prima dell'ordine di evacuazione impartito all'esercito israeliano, perché già stamattina il primo ministro Netanyahu aveva annunciato di aver dato l'ordine di bombardarla. Il portavoce dell'esercito di Tel Aviv ha ripetuto che la guerra non è contro il popolo libanese ma contro Hezbollah, che continua a lanciare missili e droni kamikaze nel territorio israeliano di confine. I carri armati israeliani hanno occupato oltre 50 km di territorio libanese ieri la presa dello strategico castello di Betfur, e l'aviazione continua a bombardare le principali città del sud del Libano, dove è molto difficile per i mezzi di soccorso libanesi raggiungere le aree colpite. Il presidente libanese Aoun ha ripetuto che seppur difficile l'unica strada da percorrere sono i negoziati con Israele, ma il governo di Netanyahu ha davvero obiettivi diversi, ben sapendo che l'offensiva di larga scala in corso in Libano è benzina sul fuoco sul traballante accordo tra Stati Uniti ed Iran. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: E come abbiamo sentito, dunque, brusco stop al dialogo per la pace nel Golfo. La tensione sale nuovamente al massimo. Massimiliano Cocchi.
2: L'Iran ha deciso di sospendere immediatamente i colloqui con gli Stati Uniti a causa degli attacchi israeliani in Libano. Il cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah è infatti una delle condizioni poste da Teheran per negoziare un accordo di pace. Non solo, dopo aver bloccato la rotta marittima che passa attraverso lo stretto di Hormuz, il regime iraniano minaccia ora di bloccare, con l'aiuto dei ribelli Houthi dello Yemen, anche lo stretto di Bab el-Mandeb tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Le conseguenze per l'economia mondiale sarebbero disastrose. Intanto il cessate il fuoco è sempre più in bilico. Dopo l'abbattimento di un drone da parte dell'Iran, il comando militare americano ha fatto sapere di aver colpito per rappresaglia radar, torri per le comunicazioni e alcuni siti per il controllo dei droni, e intercettato due missili sparati contro le proprie basi in Kuwait. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Ed ora la guerra in Ucraina, segnata da forti attacchi russi e da una serie di incursioni di Kiev con droni. Federico Plotti.
3: Ancora sirene d'allarme in diverse città ucraine per l'ennesimo attacco russo, soprattutto con droni, colpita in particolare la città di Odessa. Al momento il bilancio parla di almeno 6 feriti. Un'altra giornata di terrore simile a tante altre vissute dai cittadini ucraini nell'ultimo mese. Sempre a maggio la Russia ha pure incrementato il lancio di missili, tra questi anche quelli ipersonici. Di contro, Kiev continua a colpire spesso in profondità, anche oltre confine, ma in queste ore l'attacco nei pressi della centrale nucleare di Zaporizhzhia, come denunciato dalla IEA. Confermati invece a gran voce le azioni militari nel Donetsk contro centri logistici dell'esercito russo. Intanto il presidente Zelensky, aspettando l'arrivo nelle prossime settimane a Kiev del team negoziale statunitense con Witkoff e Kushner, si dice pronto ad avviare nuove e più concrete trattative di pace con il Cremlino, almeno entro la fine dell'anno. Federico Plotti, linea allo studio.
0: Vigilia oggi del 2 giugno, festa della Repubblica. Mentre andiamo in onda, al Quirinale in corso il concerto per il corpo diplomatico. Oggi anche le parole di Mattarella. Domani ai Fori Imperiali la parata. Augusto Cantelmi in diretta da Roma.
4: Eccoci Ugo, proprio in questo momento dicevi, sta parlando anche il capo dello Stato e parla al corpo diplomatico accreditato in Italia, quindi in occasione degli 80 anni della Repubblica, spazio ai temi internazionali. Questa mattina invece nel messaggio ai prefetti il capo dello Stato ha sottolineato come la Repubblica sia nata da un corale esercizio di democrazia, ora giunto il nostro compito consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. Dopo la dittatura fascista, la seconda guerra mondiale, la lotta di liberazione, il voto mise le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un voto anche, vi ricordiamo, per la prima volta vide la partecipazione delle donne. Una lunga giornata di vigilia dunque, con l'apertura dei giardini del Quirinale nel pomeriggio alle fasce deboli della popolazione, poi in una piazza grunita alle splendide immagini del cambio della guardia. Domani mattina ricordiamo la tradizionale parata militare fuori imperiale, poi la gran festa della Repubblica voluta fortemente da Mattarella in piazza al Quirinale, aperta al vero protagonista delle celebrazioni, ossia il popolo italiano. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Un anniversario che non può essere solo memoria, ma deve diventare promessa, lo scrive il presidente della CEI, il cardinal Matteo Zuppi, nel

0: Messaggio che la Conferenza Episcopale Italiana ha inviato al capo dello Stato Sergio Mattarella per gli 80 anni della Repubblica. Pier Achille Dolfini.
1: Ricostruire quando tutto sembra distrutto, cercare ciò che unisce in condizioni di profonda divisione e credere nel futuro nonostante il dolore ha richiesto coraggio e fiducia. Il cardinale Zuppi esprime al Presidente della Repubblica gratitudine, affetto e responsabilità condivisa. Lo fa ripercorrendo una storia iniziata 80 anni fa dal desiderio di non essere più gli uni contro gli altri, ma cittadini insieme. Una storia che getta le basi nella Costituzione, che sottolinea il Presidente della CEI, ci ricorda che nessuno si salva da solo e che nessuno può essere lasciato solo. Poi il monito perché la Repubblica non è solo un ordinamento, è un patto tra generazioni che trova concreta attuazione nel lavoro, nella scuola, nella cura, nella giustizia, nell'accoglienza, nella pace e nella partecipazione. Il cardinale Zuppi ribadisce il no alla guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti e auspica che questo anniversario possa richiamare tutti a custodire e rinnovare il patto che ci unisce. Pier Achille Dolfini, linea allo studio.
0: L'Ebola finisce nell'agenda dei ministri della salute dell'Unione Europea, se ne parlerà in videoconferenza il prossimo 5 giugno. Intanto a Cagliari resterà comunque in quarantena il cittadino congolese rientrato in Italia. Le analisi hanno dato esito negativo. Lucia Ascione.
2: Sarà anche molto basso il rischio di importare l'Ebola in Italia e nel vecchio continente, ma i ministri della salute il 5 giugno alle 15 in videoconferenza faranno il punto della situazione contagi, cercheranno di coordinare ulteriori misure per la sorveglianza alle frontiere, per l'adozione di comuni criteri di tracciamento, prevenzione e assistenza di cittadini in transito o in arrivo nell'UE provenienti dalle aree africane colpite dalla febbre emorragica. Resterà in quarantena intanto il cittadino congolese rientrato a Cagliari dopo un soggiorno in Africa. Africa è risultato negativo al ceppo Bundi Bujo, responsabile dell'epidemia di Ebola in corso, ma deve osservare l'isolamento. Dal Congo viene l'appello alla comunità internazionale a intensificare gli aiuti ed il sostegno agli operatori sanitari. Il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, al loro sacrificio, ha dedicato un momento di riflessione durante la sua visita a Bunia, capoluogo dell'Ituri, la provincia più colpita. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Andiamo in Vaticano, in questa fase storica così complessa, apprezzo anche la vostra scelta di coltivare come associazione la dimensione dell'europeismo, non a livello politico ma culturale. Così Papa Leone, ricevendo l'Associazione Italiana Guide Scout d'Europa Cattolici, il Pontefice ha ricordato l'impegno a costruire un'Europa dei popoli, non solo degli affari, unita dai più alti valori dell'umanesimo cristiano. La cronaca con la 14enne scomparsa nell'Adda, l'allarme scattato ieri sera, David Murgia.
3: E ancora un giallo, la scomparsa della 14enne di origine ecuadoriana, di cui si sono perse le tracce nella tarda serata di ieri, dopo una festa sulla spiaggia lungo l'Adda. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza si sarebbe trovata sulla sponda lecchese del fiume quando avrebbe notato una festa sulla riva bergamasca a Medolago. Avrebbe quindi attraversato l'Adda a nuoto per raggiungere la manifestazione. Più tardi però gli amici non l'hanno più vista e hanno dato l'allarme. Le ricerche sono scattate immediatamente, sul posto sono intervenuti i soccorritori acquatici dei comandi dei vigili del fuoco di Bergamo e Lecco, i sommozzatori di Treviglio e i carabinieri, sono stati impiegati anche droni dotati di termocamere, ma della ragazza nessuna traccia. Dopo tutta la notte e qualche ora fa le ricerche sono state sospese, sembrerebbe che la ragazza infatti si trovi a Bergamo, le forze dell'ordine sono al lavoro per rintracciarla. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Ha pubblicato sui social post per esaltare attentati terroristici compiuti dallo Stato islamico contro i cristiani, contro l'Occidente, per incitare al martirio, anche con riferimento al tragico evento di Modena del 15 maggio. Per questo è stato fermato un 21enne con l'accusa di terrorismo internazionale. Dall'inchiesta si sa che il ragazzo, nato in Italia da genitori marocchini, sarebbe residente in Brianza. Il 9 giugno sarebbe volato in Marocco. Indagini in corso dopo che 4 persone sono morte carbonizzate in un'auto ferma in un distributore di benzina da Mendolara sul versante ionico della provincia di Cosenza. Da quanto si è appreso, i corpi apparterrebbero a persone di nazionalità pakistana, si tratterebbe di omicidio, non è escluso che le quattro vittime lavorassero in zona nel settore agricolo. Arriva il rimborso per chi rimane bloccato in autostrada. Luigi Ferraiuolo.
4: Buone notizie in arrivo per chi parte per il ponte del 2 giugno. Da oggi scatterà infatti il diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di lunghi blocchi

0: del traffico o ritardi causati dai cantieri. La misura inaugura un principio finora assente sulle autostrade italiane. Se il servizio non viene erogato secondo standard minimi di qualità, l'utente può ottenere un ristoro economico. Sulla carta le società dovranno garantire almeno una sezione dedicata online, un numero telefonico o punti fisici di assistenza. Per quanto riguarda i blocchi della circolazione, il meccanismo è semplice e progressivo. Gli automobilisti avranno diritto a rimborso in caso di blocco del traffico a partire dal 50% del pedaggio. Più articolate le regole previste per i ritardi causati dai lavori stradali. L'importo dell'indennizzo sarà calcolato dall'autorità sui trasporti. Però la nuova norma, subito molto apprezzata, potrebbe suonare come una beffa. Le concessionarie sono autorizzate a rivalersi sulle tariffe per recuperare i rimborsi. E allora che rimborso sarebbe? Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: 2 giugno sotto la pioggia, soprattutto al nord sono in arrivo nuove perturbazioni. Il comune di Milano avvia, come al solito, il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro. Antonella Mazzateruel.
2: È instabile il tempo a inizio giugno. Con l'avvio dell'estate meteorologica, l'intera penisola sta per essere attraversata da correnti atlantiche cariche non solo di aria fresca ma anche di pioggia. Temporali e grandinate sono già in corso dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia, dalla Lombardia al Veneto, e anche domani al nord sono previsti nubifragi. In Liguria e in Toscana non sono escluse forti raffiche di vento, e nel pomeriggio locali rovesci sono attesi pure nelle aree interne del centro-sud, dal Molise alla Basilicata e su Puglia e Campania. Dopo i livelli sopra la media stagionale raggiunti nell'ultima parte del mese appena trascorso, in tutto il paese le temperature sono in ribasso e crolleranno anche di 8 gradi nel giro di appena 24 ore, tanto che nel bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute le 27 città monitorate sono tutte da bollino verde, ossia in condizioni meteo senza alcun rischio per la popolazione nei prossimi giorni, ma il caldo intenso non si farà sentire per tutta la settimana, almeno fino alla prima domenica di giugno. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Cobolli supera lo statunitense Svaida in 4-7, accede ai quarti di finale del Roland Garros, mentre andiamo in onda in campo Berrettini più tardi scenderà sulla terra rossa del torneo di Parigi, anche Arnaldi. È tutto per questa edizione delle 18, Savino D'Alessandro per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.
3: Buongiorno in Blu 2000, dalle 7 alle 10, una non stop di notizie, rassegne stampa, interviste, approfondimenti e poi spazio legalità, uno sguardo alla salute, un buongiorno informativo imperdibile per iniziare la giornata piacevolmente informati, ma anche coccolati dalla nostra esclusiva selezione musicale, con Chiara Placenti, da lunedì a venerdì su in Blu 2000. Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
3: Con Chiara Placenti.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
7: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
8: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
9: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
10: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.

0: Buonasera e bentrovati, eccoci ancora insieme per un nuovo appuntamento di In Cammino alla radio. Amiche e amici di In Blu 2000, oggi torniamo a parlare di una istituzione che fonda le sue radici addirittura nel 1244. Oggi parliamo delle Misericordie d'Italia.
1: In Cammino.
0: Da 8 secoli al servizio del prossimo, della comunità, aiuto, soccorso, assistenza, tanti volontari che corrispondono a tante famiglie e quindi a una sensibilità veramente del prendersi cura che è un patrimonio per il nostro paese.

0: Parliamo con Monsignor Franco Agostinelli, bentrovato Eccellenza.
1: Grazie, buonasera a tutti voi.
0: Correttore spirituale nazionale delle Misericordie d'Italia e collegato da Rosolini, in provincia di Siracusa, Antonino Savarino, governatore della Misericordia di Rosolini. Bentrovato Nino.
2: Grazie, buonasera a tutti.
0: Ecco qua. Allora, prima domanda subito, perché correttore di che cosa? Don Franco, correttore spirituale, che cosa significa?
1: Beh, correttore è una parola che necessita di una spiegazione, perché non è che dobbiamo correggere qualche cosa o qualcuno, evidentemente, non è il nostro compito, ma ha origine una doppia parola latina, ecco, cum regere, vale a dire governare insieme a quelli che detengono la responsabilità prima di ogni misericordia, eccetera. Quindi, ecco, ha una valenza di governo, diciamo pure. Questo non vuol dire che il correttore non debba anche correggere eventuali deviazioni che potessero verificarsi all'interno della misericordia, vale a dire strade che sono difformi o addirittura contrarie a quella che invece è la nostra identità, certo, ben precisa. Certo. Noi, ecco, nasciamo nel contesto cristiano, ecco, e la nostra identità si fonda proprio lì, ecco, allora correggere anche eventualmente, certo, qualche difficoltà.
0: Che anno è stato questo, quello del Giubileo per le Misericordie? Almeno dalle cronache, vedendo anche, insomma, i vostri comunicati stampa, vedendo anche fisicamente l'impegno durante il Giubileo, è stato un anno pieno, anche con una peregrinazio che ha, sì, salutato, diciamo, tutta l'Italia.
1: Sì, siamo molto contenti di questo anno e di come si sono svolte le cose, perché noi siamo partiti da una considerazione: il giubileo è un fatto non soltanto di carattere divulgativo o devozionale. Io sono un po' contrario alla devozione fino a se stessa. La devozione deve fondare sulla storia, sul concreto, perché la fede è storia e la storia è veramente il luogo teologico per eccellenza dove Dio si manifesta. Allora pensavamo, noi non possiamo ridurre la nostra partecipazione al giubileo a una giornata, come abbiamo fatto il 9 di marzo, quando in piazza San Pietro eravamo presenti per il giubileo del volontariato. Come continuare? Allora abbiamo pensato una preparazione a quel giorno, prima di tutto a quello che è stato appunto il giubileo dei volontari, e una continuità. Come? Attraverso un'icona giubilare che in fondo è una croce, dove è scritto testimoni di speranza e dietro c'è la parola pace ripetuta in varie lingue, soprattutto nelle lingue di quegli stati che sono ora in conflitto, che sono belligeranti gli uni contro gli altri. E con questa icona abbiamo fatto il giro di tutte le Misericordie d'Italia, e dico tutte perché se siamo andati in 266 Misericordie, però ha compreso anche quelle che evidentemente facevano parte del territorio e ci sono incontrate nel luogo dove la croce appunto stava transitando, certo, no? E abbiamo fatto 20.000 chilometri, ecco, abbiamo un po' registrato, e abbiamo girato tutta l'Italia con questa icona, che il cui, ecco, itinerario si è concluso il 14 di febbraio con l'incontro privato che Papa Leone XIII, certo, ci ha concesso. E adesso l'icona è pronta per un'altra destinazione. L'icona andrà a finire come donazione alla Chiesa ucraina e lì rimarrà come gemellaggio, diciamo
0: gemellaggio,
1: pure.
0: È vero. Antonino Savarino da Rosolini, ci racconti, insomma, a chi ci segue in questo momento, l'importanza di un'istituzione come quella delle Misericordie per un territorio, per una diocesi, per una parrocchia. Qual è il valore aggiunto che dà a quel territorio?
2: Beh, sì, io direi innanzitutto che la misericordia nasce dal territorio, dai bisogni del territorio, e nasce per dare risposta non soltanto dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista spirituale, cristiano, perché le misericordie sono delle confraternite, ad un territorio che ha dei bisogni. Qui a Rosolini, 30 anni fa, quando siamo nati, non c'era un'ambulanza, non c'era un presidio sanitario, tutto era precario. Se qualcuno aveva bisogno di cure, anche di emergenza, si doveva fare ricorso alle proprie autovetture, con i rischi che ci sono. Allora, ecco, il territorio chiama, le misericordie rispondono nella dimensione cristiana, perché attraverso le misericordie noi diamo l'aiuto a 360 gradi, non è soltanto sanitario, ma è anche sociale, ma è anche di appoggio, di vicinanza, perché ci sono misericordie che anche si dedicano alle opere di misericordia. D'altra parte, il nome misericordia è qua,

0: il fine, lo scopo, il perché del nostro essere è l'attuare nella quotidianità le opere di misericordia, le opere che ogni cristiano è chiamato a fare. E noi lo facciamo da 800 anni, da Carlo Sorini da 30 anni, ma è la risposta che il cristiano dà al fratello che è nel bisogno.
1: È interessante, eccellenza, questo, Monsignor Agostinelli, se veramente sono tanti, i numeri sono impressionanti, perché ci raccontava 266 tappe, vuol dire un popolo, però diventa la misericordia un luogo di primo annuncio, cioè lì magari le persone arrivano per anche, che ne so, per la curiosità di fare servizio, il volontariato, e dopo incontrano una realtà che è ben connotata.
2: Certo, indubbiamente, noi prima di tutto vorrei dire che siamo aperti all'accoglienza di chiunque vuole far parte della misericordia, tant'è che diverse delle nostre misericordie contano al proprio interno persone che vengono da lontano, non geograficamente parlando, ma ideologicamente sì, ecco, vengono dall'ateismo, vengono da altre religioni, comunque noi li incontriamo tutti, certo, incontrano, ecco, una realtà dove abbiamo dei valori precisi di riferimento e non astrattamente intesi o filosoficamente intesi. I valori per noi sono una persona, Gesù Cristo, è il Vangelo, è la Bibbia che ci accompagna, e con loro però dobbiamo stabilire un dialogo, partendo da quelli che sono la concretezza dei loro problemi, perché tutti noi abbiamo dei problemi. Pensi quanti problemi accompagnano la vita di un giovane o di un meno giovane: la solitudine, il dialogo, la relazione che oggi veramente diventa sempre più impossibile, il perché, ecco, di tante difficoltà che si presentano. Io ricordo sempre quello che mi diceva una persona anziana: che senso ha la vita se c'è la morte? Sono problemi con cui bisogna in qualche maniera confrontarci. Ecco, questi giovani o meno giovani che vengono nelle nostre misericordie si incontrano su questo dialogo, su questa relazione.
1: Nino Savary, una relazione alimentata da cura, sostegno, accompagnamento e da formazione, perché poi sono materie anche tecniche, nel senso, immaginiamo su un'autoambulanza o comunque un primo soccorso, e non solo, poi abbiamo visto anche le mense, insomma, però la formazione diventa il primo tassello.
0: Certamente sì, nel senso che avendo a che fare con persone che sono fragili nel corpo e nello spirito, bisogna essere ben preparati, e la formazione è fondamentale e prioritaria. Tuttavia vorrei aggiungere che la formazione specifica, tecnica, i protocolli sanitari e quant'altro, su cui si punta tantissimo ovviamente nelle misericordie, non può fermarsi solo qua. Io ricordo perfettamente che una volta con i fratelli di Firenze, che erano venuti a Rosolini per un corso, i miei avevano fatto tutto bene dal punto di vista del protocollo sanitario, però alla fine il voto dato non era il massimo. Io ho detto: ma come mai? Noi avete dato 10, avete dato 7. È perché non è che ti puoi fermare soltanto a fare bene dal punto di vista tecnico. La parola di conforto è importante. Allora, qual è il senso? Il significato è che noi non soltanto siamo chiamati a fare bene e benissimo, anzi, quello che serve per aiutare gli altri, ma bisogna anche mettere l'amore, bisogna anche mettere la vicinanza, il sorriso, la carezza. Certo. Questo è quello che fa capire che tutti assieme siamo fratelli, e questa è la condivisione: essere accanto alla persona che soffre e soffrire assieme a lei, sapendo che assieme possiamo mirare a qualcosa di bello.
1: Anche
0: che poi
1: Nino, insomma, Papa Francesco lo ricordava spesso, no? Insomma, istituzioni del mondo cattolico non devono essere delle ONG, lì ce ne sono già abbastanza, quindi se esatto. Serve un valore aggiunto, almeno da questo punto di vista credo sia fondamentale. Ascoltiamo un po' di musica, eccellenza, eh? Allora andiamo ad ascoltare i The Sun, questo gruppo veneto che ci restituisce, ci fa ascoltare questo brano, Sogno dei miei sogni.

0: Sogno dei miei sogni, The Sun è in cammino, siete sempre all'ascolto di In Blu 2000. Oggi stiamo raccontando le misericordie d'Italia, lo stiamo facendo con Monsignor Franco Agostinelli e con Antonino Savarino. Monsignor Franco Agostinelli, c'è stato un momento particolare durante la peregrinazione della Croce Giubilare, il momento vissuto a Pozzallo. Un momento nel Mediterraneo, quei luoghi dove insomma gli sbarchi di migranti hanno in qualche modo così contraddistinto la cronaca, sì. Spesso. E lì, quando si parla di fragilità, guardare anche oltre quel mare, oltre quelle onde, diventa sempre una catechesi vivente.
1: Sì, certo. Indubbiamente questi luoghi sono stati luoghi molto importanti e significativi per tutti noi, no? Non soltanto perché sono i luoghi dove sbarcavano questi nostri confratelli poveracci che venivano da situazioni drammatiche, ma anche perché veramente ci chiedevano di essere presenti con una professionalità, una capacità, certo. Ma soprattutto essere presenti veramente con un'accoglienza degna, di persone che cercavano un riscatto, una libertà, una terra promessa, per intendersi, no? E lì veramente è stato, la Sicilia è stato questo luogo che ha permesso di svolgere questo compito e di svolgerlo in maniera conforme a quella che è la nostra identità, vocazione. Quella che è la nostra vocazione, certo. Indubbiamente.
0: Nino, chiedo anche al siciliano, no? Questo momento, lì voi quotidianamente, no? Avete a che fare anche con questa cronaca, con persone che riescono a sbarcare, ma tante che non ce la fanno.
2: La Sicilia si trova, è un ponte in realtà tra i bisogni che ci sono nel sud del mondo e il resto dell'Europa. E qui parlavate di Pozzallo, sì, il porto dove giungono spesso i migranti e le misericordie sono presenti, a partire dalla Misericordia di Modica. Lì, quando è arrivata la Croce Giubilare, è arrivata in pieno agosto, anzi da luglio e agosto, quindi in pieno caldo, lì abbiamo fatto la prima scelta. La Misericordia di Modica ha voluto scegliere proprio quel luogo per portare la nostra croce, perché era il luogo dove c'è stato l'incontro veramente con il bisogno, con i migranti, e l'accoglienza è veramente un'opera di misericordia. E da lì poi abbiamo la croce, tutte le 9 le province siciliane ha passato, e voglio solo dire questo, se mi è consentito. Prego. Noi abbiamo voluto poi fare un'esperienza particolare su

anche a proposito del nostro correttore Don Luigi Vizzini, perché ad agosto tutti sono a mare, no? E allora noi abbiamo voluto portare la nostra, la croce, proprio come misericordia di Rosolini, a mare, nella spiaggia, tra i bagnanti. Immagina, quando siamo arrivati

0: che giunge dalla croce è proprio questo: assieme, tutti assieme, possiamo dare veramente una svolta alla nostra società. Qui dove ci sono i migranti, ma dovunque, dove ci sono i bisogni, non possiamo tirarci indietro. La croce è venuta da noi e noi con la croce andiamo laddove c'è di bisogno.
1: Certo. Eccellenza, lei è vescovo emerito di Prato, sì, da 6-7 anni, insomma, dal 2019, 6 anni, ecco, si è ritrovato a passare da 80 parrocchie, quelle di Prato, a quante misericordie, a girare insomma per l'Italia. Che esperienza è questa per un pastore?
2: Ma guardi, questa è un'esperienza importante e decisiva e doverosa, perché un pastore non può rimanere fermo nella propria nel proprio castello e aspettare
1: c'è
2: che
1: questo,
2: la gente
1: c'è
2: arrivi.
1: C'è questo rischio, eh?
2: No, appunto, c'è questo rischio, ma questo è un rischio che veramente, ecco, non deve essere superato. Ecco, è importante andare a trovare la gente dove la gente vive, ma questo è un impegno che riguarderà tutta la Chiesa. È tempo di uscire dal Tempio, ritornare in mezzo alle strade dove la gente vive, dove la gente lavora, dove la gente subisce anche violenza, perché è importante portare là questo messaggio, che è un messaggio storico che deve incontrare, proprio perché è storico, la vita della gente. Non può rimanere a livello di emozione di un momento, no? Certo. Ma deve trovare veramente la vita della gente. E la misericordia ha veramente questa specificità, questo compito, diciamo pure. Io dico che la misericordia è veramente una profezia per il mondo contemporaneo, perché il mondo contemporaneo, oltre che aver bisogno di lavoro e di tante altre cose che noi sappiamo che fanno parte della società, ha bisogno di amore, di relazione. In un mondo in cui viviamo, ecco, in un contesto di relazioni se non problematiche addirittura difficili, ha bisogno di ritrovare tutto questo, perché se non trova tutto questo, noi stiamo imbroccando, vorrei dire, dei percorsi che forse sono anche senza ritorno, se manca l'amore, perché il mondo ha bisogno di amore, il mondo ha bisogno di incontro, il mondo ha bisogno di relazione, e la misericordia, ecco, deve essere segno di questa necessità e, direi, ecco, testimonianza di questo impegno che vogliamo portare a tutti.
1: 40 secondi finali, Nino Savarino. Le misericordie, proprio come, diciamo, carisma e vocazione, sono in ascolto, no, del territorio. Questo, diciamo, che è una caratteristica che insegna molto anche alla Chiesa di base. È una postura, diremmo qui, sinodale, ne abbiamo parlato spesso, no? Mettersi in ascolto per provare a dare delle risposte concrete.
0: Esattamente, proprio così. L'ascolto è basilare: ascoltare il territorio, ascoltare le persone, ascoltare i fratelli è fondamentale, perché da lì possiamo capire come agire e cosa fare. Io devo ringraziare Monsignor Agostinelli per le sue intuizioni, perché sta visitando le misericordie. Lo aspettiamo qui nella Sicilia orientale a breve.
1: Vi ringraziamo per essere stati, insomma, ospiti, aver condiviso con noi, con tutta l'Italia, anche attraverso, insomma, la radio, il carisma delle misericordie. Grazie a Monsignor Franco Agostinelli, grazie a Antonino Savarino, e ringrazio anche il nostro regista che ci ha messo in onda, Livio Cosentini. Un saluto da Enrico Selleri e alla prossima.
3: Grazie.

male, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Inizia una nuova settimana di Cose di Musica, il programma in cui ogni puntata intreccia tre storie di argomento musicale. Quelle di questa sera riguardano un'autrice, Paola Pallottino, poi un disco, Figli delle Stelle di Alan Sorrenti, e infine un evento, la trasformazione di Lady Gaga da artista teatrale a superstar del pop. C'è come sempre una canzone d'apertura, ma poi si comincia.

L'autrice. Paola Pallottino è una figura poliedrica della cultura italiana, nata a Roma il 9 aprile 1939, figlia dell'etruscologo Massimo Pallottino. La sua formazione eclettica unisce arti visive e linguaggi narrativi. Dopo il liceo artistico si iscrive all'Accademia di Belle Arti di Roma e, parallelamente alla passione per il disegno, coltiva un forte interesse per la poesia e la scrittura. Inizia a scrivere testi in forma di canzone dopo l'incontro con la musica in Tunisia, dove scopre cantautori come Georges Brassens e Jacques Brel. Quando poi nel 1971 si trasferisce stabilmente a Bologna, comincia una stretta collaborazione con Lucio Dalla, per il quale scrive alcuni dei testi più celebri della prima fase della sua carriera discografica. Dice

43 è proprio uno dei testi scritti con e per Lucio Dalla dall'autrice Paola Pallottino di cui stiamo parlando stasera. Inizialmente intitolato Gesù Bambino, 4 marzo 43, uno dei pezzi simbolo della canzone italiana degli anni 70. Seguirono altri testi, tra cui Il gigante e la bambina, che affronta con tono poetico e diretto una vicenda tragica di cronaca e fu soggetto a censura parziale all'epoca della sua uscita. Nel corso degli anni l'attività della Pallottino come paroliera non si limita a Lucio Dalla. Nel 1994 scrive per esempio per Angelo Branduardi. Alcuni brani sono presenti nel disco Domenica e lunedì, come questa Giovanna d'Arco.

0: Giovanna d'Arco di Angelo Branduardi è scritta nel testo dall'autrice Paola Pallottino e si ispira appunto alla contadina francese che guidò l'esercito contro gli inglesi nel XV secolo, raccontata in chiave poetica e simbolica. Uno stile irriconoscibile in tutte le sue opere, anche quelle che esulano dal mondo canzone e che appartengono al mondo dell'immagine e dell'illustrazione di cui è stata grande riferimento. In sintesi, Paola Pallottino è un'autrice che ha saputo rivestire in modo distintivo il ruolo di paroliera di canzoni significative della musica italiana e studiosa pioneristica della storia dell'illustrazione, con un contributo duraturo sia alle arti che alla cultura visiva e musicale italiana. E ora ci prepariamo a parlarvi di un disco Figli delle Stelle di Alan Sorrenti, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

Disco. Figlie delle Stelle è il quinto album in studio di Alan Sorrenti, pubblicato nel 1977 e che segna una svolta decisiva nella carriera dell'artista napoletano, passato da un'iniziale produzione di rock progressivo a un sound disco pop internazionale che lo rese famoso prima in Italia e poi oltre confine. La title track Figlie delle Stelle è diventata un vero e proprio simbolo della musica italiana anni 70, considerata una delle prime canzoni dance cantate in italiano e ha contribuito in modo decisivo alla popolarità dell'artista. L'album fu registrato tra studi in Italia e in California e vide la collaborazione di musicisti di profilo internazionale.

oltre 1 milione di copie vendute in Italia, Figli delle Stelle è considerato il più grande successo commerciale della carriera di Alan Sorrenti e uno dei dischi italiani di maggior impatto nel passaggio alla pop disco. Musicalmente l'album miscela pop, soul, funk e disco, appunto, con arrangiamenti e sonorità che riflettono tendenze internazionali del periodo. E grazie al suo stile e al traino del singolo omonimo, nel 1978 risultò tra gli album più venduti in Italia, consolidando Sorrenti tra i protagonisti del panorama musicale nazionale. Nel disco trova spazio anche Passione, una reinterpretazione della celebre canzone napoletana eseguita con l'approccio pop disco tipico del Sorrenti di quel periodo, che univa melodie tradizionali ad arrangiamenti moderni.

0: Alan Sorrenti con passione, reinterpretazione di un grande classico napoletano che trova spazio nel disco Figli delle Stelle, che come abbiamo visto prende il titolo da uno dei più grandi successi internazionali dell'epoca. Un album che, se da un lato procurò a Sorrenti enorme successo di pubblico e duratura popolarità, dall'altro alienò una parte del suo pubblico originario, legato al rock progressivo. Ma l'eredità di Figli delle Stelle persiste ancora oggi, con la title track che dopo decenni continua a essere ascoltata e reinterpretata. È l'album che viene celebrato come uno dei momenti chiave della musica pop italiana degli anni 70. Ma ora si cambia musica. Stiamo per parlarvi di Lady Gaga e della sua trasformazione da artista teatrale a superstar pop. State su In Blu.
1: Cose di musica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: l'evento.
1: Stephanie Joanna Angelina Germanotta, conosciuta come Lady Gaga, nasce a New York il 28 marzo 1986 e già da adolescente mostra una forte predisposizione per la musica e la performance, scrivendo le sue prime canzoni a 13 anni e suonando nei club della città mentre frequenta scuole d'arte. La prima fase della sua carriera è fortemente influenzata dal teatro, dalla moda e dall'arte performativa. A 19 anni crea un personaggio scenico esagerato e teatrale, ispirato da artisti come David Bowie e Freddie Mercury, che la distingue nella scena underground di New York e la porta a mettere in scena performance che combinano musica, costume e provocazione visiva. Red One.

Just Dance ci propone la voce di Lady Gaga, che questa sera stiamo raccontando nella sua evoluzione da performer teatrale a superstar del pop. E arriviamo al 2007, quando, ancora poco conosciuta, forma con l'artista Lady Starling uno spettacolo chiamato Ultimate Pop Burlesque Rock Show, in cui sperimenta l'uso di costumi eccentrici e movimenti teatrali. Quello stesso anno viene notata dal produttore Akon, che le fa firmare il suo primo contratto discografico, iniziando così il suo percorso nell'industria musicale mainstream. L'anno decisivo è il seguente, il 2008, con l'uscita del suo primo album The Fame, il cui suono pop dance accattivante, unito a un'immagine fortemente costruita, fa di Lady Gaga una figura immediatamente riconoscibile nel panorama musicale internazionale. Oh.

0: Bad Romance appartiene già alla fase di consacrazione di Lady Gaga, la cui trasformazione da artista teatrale underground a superstar pop era ormai avvenuta pienamente, non solo a livello musicale ma anche visivo e culturale. Gaga porta sul palco elementi di performance art, costumi teatrali e una presenza scenica che sfida le convenzioni di genere e stile, mantenendo al centro la teatralità pur adattandola a un contesto di massa. Oltre alla musica, Lady Gaga amplia la sua carriera verso il cinema, dimostrando di saper traslare il suo talento performativo anche sul grande schermo. Risultato di un talento ibrido, che fonde musica, identità visiva e arte in un progetto di carriera coerente, unico e di grande impatto culturale. Ed è così che oggi ci salutiamo. Grazie per averci seguito. Cose di Musica vi dà appuntamento a domani.
1: Cose di Musica. A cura di Paola De Simone.

Dimmi se hai perso o preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Se hai cambiato città o parli piano la sera, se i fogli che abbiamo riempito

0: Soul, Soul, un programma di Monica Mondo. Soul, Soul.
1: Colonnello Luciano Sammarone, dottor Luciano Sammarone, direttore Luciano Sammarone per il secondo mandato del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio, Molise. Di solito si dice d'Abruzzo, ma essendo lei molisano non posso esimermi.
2: No, più che altro è che diciamo nasce come Parco Nazionale d'Abruzzo, però poi le componenti laziali e molisane sono altrettanto importanti, completano questo territorio bellissimo, unico nel suo genere,
1: che scavalca molti confini. Ho detto colonnello, lei è un carabiniere e il corpo forestale dei carabinieri è quello a cui afferisce, dove ha svolto il suo lavoro e dove tornerà finito questo mandato o il prossimo, chissà,
2: a fare
1: la guardia forestale. Perché questa scelta? Lei so che ha studiato scienze forestali a Firenze, perché?
2: Ma la scelta era un po' quando si è ragazzi e c'hai un'idea del mondo, allora la passione per la natura, per la montagna, anche per gli animali, e quella delle scienze forestali era un po' l'idea di poter vivere e lavorare in un ambiente in qualche modo familiare, ma da conoscere, da approfondire.
1: Anche a livello scientifico.
2: Lei
1: ha la montagna nell'anima, nel cuore, perché è nata a Capracotta, in mezzo alle nevi della montagna molisana.
2: Sì, questo paesino che in antica lingua osca, una delle, ora a parte Capracotta che dice tutto e quindi sembra banalizzare, ma che in antica lingua osca in realtà una delle definizioni era Capot Cot, luogo alto, ed è infatti il secondo comune più alto dell'Appennino. E dove la particolarità di dove si trova su questo sperone roccioso probabilmente prende tutti i venti, quando arrivano le perturbazioni dall'Adriatico lì si ferma la gran parte della neve e poi il vento con i suoi giochi ovviamente contribuisce ad accumulare, e quindi siamo diventati famosi anche per le nevicate abbondanti.
1: Colonnello, ma che cosa vuol dire la montagna per lei? Che significato ha?
2: È un significato di relatività, cioè ti fa sentire per quello che sei, una componente un po' come il mare, d'altra parte, gli elementi naturali, ti rimetti al tuo posto in qualche modo. Se uno si ferma in un bosco, in montagna, in una prateria, ti guardi attorno e vedi una moltitudine di altri esseri viventi e capisci che non sei, come dire, solo, e non sei soprattutto il padrone di quel mondo, perché sei di passaggio. Se andiamo a inquadrare le nostre vite, la vita dell'uomo sulla terra è veramente ancora un soffio. Allora capisci che veramente ti devi muovere con circospezione. Tante volte cammini in un prato fiorito, ora questa è la stagione delle orchidee, per cui spesso con mia moglie, che è appassionatissima, andiamo a cercarle per vedere se è uscita questa piuttosto che quella o quell'altra. Però cerchi le orchidee, magari metti i piedi su altri fiori, no? Come se fossero quasi di minore importanza. Lo sembrano, perché sono molto più numerosi, sono molto più diffusi, però in realtà è appunto tutto relativo. Allora questo camminare, questo muoversi sempre con grande attenzione, quindi la montagna ti riporta sempre a fare tutto con attenzione.
1: È proprio una palestra di vita, è una metafora proprio della vita.
2: Sì.
1: Senta, ma è il Parco Nazionale d'Abruzzo, chiamiamolo così, insomma, per sintesi, che valore ha? Perché è uno dei più antichi, è il secondo parco più antico d'Italia, no? Dopo
2: Corretto.
1: Il Gran Paradiso, e ha comunque più di 100 anni, ed è toccato proprio a lei occuparsi anche delle celebrazioni di questo centenario. Che valore ha questo parco? E in generale un parco?
2: Noi facciamo come società civile delle aree protette, che poi siano un parco nazionale fino a delle aree di minore, come dire, valore amministrativo, ma non di importanza tecnica scientifica, perché riconosciamo l'importanza di dover tutelare qualcosa. E questo il Parco Nazionale d'Abruzzo è riuscito a farlo negli anni, affermando questa importanza. Il Parco Nazionale, l'esistenza del parco ha consentito di evitare l'estinzione, cioè un fatto che drammaticamente sarebbe per sempre, di specie simboliche come

0: il camoscio come l'orso marsicano, che vivevano e vivono solo sull'Appennino centrale, poi con varie operazioni, ma lo stesso lupo, no? Che ora per fortuna ha riconquistato tutta Italia e insomma è andato anche oltre, si sono salvati dall'estinzione, quindi da un passaggio drammatico.
1: Potrei ovviamente dirle cinicamente, tanti sono gli animali che si sono estinti. Cosa cambierebbe se si estinguesse l'orso marsicano, il lupo, che è anche pericoloso, penso ai contadini ad esempio?
0: Gli animali non sono pericolosi, sono tante volte i nostri comportamenti che li rendono pericolosi, perché anche tutte queste segnalazioni, no, di aggressioni di lupo in realtà spesso attengono a qualcosa che si è spinto oltre. Bisogna ovviamente fare attenzione, perché sono animali, hanno il loro istinto. Se si estinguesse l'orso, teoricamente uno dice vabbè, ce ne stanno di altri, no, si estingue una forma di vita che è unica e sola, che ha il nostro stesso diritto di vivere sulla terra, e si estingue una componente importante di quell'ecosistema relativamente piccolo, che così piccolo non è, perché riguarda potenzialmente tutto l'Appennino centrale, all'interno del quale svolge una funzione. E in biologia si dice che specie come l'orso sono delle specie ombrello, cioè dove sta bene l'orso poi stanno bene tante altre specie, da quelle più grandi a quelle più piccole. Allora non è solo un fatto culturale, è un fatto biologico, e avere questa consapevolezza di quanto è importante in termini di equilibri dell'ecosistema ti dice che togliere un pezzo poi non sai a caduta tutto il resto di quello che può succedere.
1: Rammentiamoci due fatti. L'orsa marena, che ha fatto commuovere mezza Italia perché è stata presa a fucilate, e l'orso carrito, mi sembra si chiami così, che invece è mancato perché, insomma, perché è fuggito, ha attraversato una strada, è stato preso sotto in un incidente stradale. Immagino e so che ha parlato appunto di terrorismo addirittura per quanto riguarda il primo caso, invece ha ritenuto come un normale incidente quello che è successo al secondo animale. Secondo me questi due episodi ci aiutano a capire la differenza tra avere a cuore gli animali ed essere ideologicamente animalisti. Mi spiega?
0: Beh, quello di Amarena, che non era un'orsa aggressiva assolutamente, è un gesto, ora per carità io per natura sono garantista, siamo in uno stato civile di diritto, per cui la persona che è stata rinviata a giudizio la potremmo condannare colpevole alla fine dei procedimenti, per cui per ora è solo un imputato, però è un gesto gratuito. Sparare a un'orsa che non avrebbe fatto male a nessuno in tante altre circostanze, poi di lato, per cui non è, dice lei che ti stava aggredendo, so, questi almeno sono i fatti, quello è un gesto gratuito, si poteva risolvere in tanti altri modi, e quindi evidentemente nasconde la volontà di far male, la volontà di uccidere. E questo è profondamente sbagliato nei confronti, vale per l'orso ma vale ovviamente in generale.
1: Per i lupi che vengono avvelenati?
0: Per i lupi che vengono avvelenati, per i lupi che vengono avvelenati, perché poi la cosa sbagliata è quella di tirare, come dire, spostare il focus dell'attenzione nei confronti, poi a volte nelle criticità o nei conflitti, non ci deve come dire andare di mezzo il terzo soggetto, perché tra persone sono le due persone che si confrontano. Ecco perché io nel caso dei lupi ho parlato di un gesto mafioso, no? Nelle guerre di mafia si colpivano i familiari, no? di qualcuno che era nella contesa, e questo è profondamente sbagliato. Nel caso di Carrito, che è come dire è stato lo stesso, ha avuto
1: una
0: grande eco mediatica, e Carrito tante sere era passato nel sottopassaggio che stava lì. Quella sera ha deciso di saltare in mezzo alla strada, ma è un fatto tra virgolette più naturale. Per fortuna che i ragazzi che stavano sulla macchina non hanno avuto conseguenze.
1: Però ha vissuto da libero.
0: ha vissuto da libero, quello che molti ci hanno rimproverato, perché non lo avete, perché l'alternativa di Carrito era vivere libero con i rischi e certo. i pericoli, oppure finire in gabbia. Ma un orso che finisce in gabbia è la negazione di essere un orso, è la negazione di uno spirito sostanzialmente libero. Quando Carrito ci aveva un anno e mezzo più o meno, tutti dicevano: questo è un orso irrecuperabile, e io ho sempre detto: è come se fosse un ragazzotto di 16, 18, 20 anni, no? Con gli ormoni a palla, che deve ancora capire il suo posto nel mondo. Carrito è vissuto libero, purtroppo è morto, poi non sappiamo che cosa sarebbe successo, però già tra il primo e il secondo anno c'erano state delle differenze. Noi ci siamo battuti per questo, perché togliere la libertà a un animale è sempre un gesto di imperio.
1: È vero che ci sono persone che si occupano più degli animali che degli uomini?
0: Ma sì.
1: Si emozionano e si commuovono più per gli animali che per gli uomini.
0: È lecito.
1: Non è uno stravolgimento questo?
0: Dipende molto magari dalle esperienze che queste persone hanno avuto. Va sempre cercato l'equilibrio. Io tendo a, come dire, a diffidare sempre dagli estremismi, no? Dagli ismi, quale che sia. E allora bisogna ricondurre poi tutto ad una forma di equilibrio. E perché poi quando sei oltre il limite, o sei sul limite, rischi sempre di esagerare. E allora su queste posizioni io tendo in qualche modo a diffidare, perché l'uomo non è cattivo a prescindere, così come gli animali non sono cattivi a prescindere. Bisogna sempre trovare la giusta forma di equilibrio. Poi l'equilibrio in natura non esiste mai un equilibrio statico, gli equilibri sono sempre dinamici. Allora bisogna essere bravi a capire qual è il punto di equilibrio e a riadattarlo ogni volta, perché altrimenti si rischia di fermarsi su delle posizioni, cristallizzarle e pensare che il mondo sia quello, quando in realtà così non è.
1: A chi dà fastidio il parco?
0: Ma il parco non parco dà fastidio a quelle poche persone che sono, come dire, infastidite dalle regole. Non è il parco che dà fastidio, è l'idea di regola che può dare fastidio. Quando si dice le aree protette, il parco impone dei vincoli. Il parco non impone dei vincoli, il parco introduce delle leggi perché le ha decise lo Stato.
1: Non puoi farci un risotto, okay? Ovviamente.
0: Le regole servono evidentemente a tutelare un qualche cosa che non è interesse del singolo soggetto, ma interesse della collettività. Le nostre aree protette sono un patrimonio mondiale, sono un patrimonio internazionale, rientrano tutte nella rete europea, Rete Natura 2000. Noi abbiamo la più grossa a livello europeo, cioè nella parte più ricca del mondo sostanzialmente, dove possiamo dire si vive meglio, abbiamo la più grande rete di aree protette, che è quella della Rete Natura 2000. Il parco fa parte di quella, e quando arrivi e introduci delle regole è come quando introduci la ZTL in una città dove fino al giorno prima tutti potevano accedere e qualcuno diceva: perché io ora non posso accedere più? Perché ce n'è un interesse superiore a quello del singolo cittadino.
1: Peraltro sono molti quelli che accedono, i turisti sono tantissimi, e forse troppi? Forse poco educati ancora?
0: Più che sì, poco educati nella misura di poco consapevoli, poco,
1: 3
0: poco
1: milioni
0: a conoscenza.
1: Addirittura.
0: Abbiamo fatto questo lavoro, questo studio in occasione del centenario con soldati indiretti, ma insomma assolutamente attendibili e affidabili, vari numeri con presenze da poche ore a qualche giorno, e sono tanti. Il problema, come diceva lei, i troppi, è che spesso si concentrano su poche aree, un po' ovviamente fatte le debite proporzioni quello che accade, no, in città come Venezia, che può soffrire, oppure Capri e via dicendo, e tutta questa grande mole di persone che poi, come dire, ripetono tutti la stessa operazione, per cui vanno tutti quanti nelle località un poco più conosciute quando magari ce ne sarebbero altre. Noi proviamo a indirizzare, proviamo a creare, e il poco educati è legato alla poca conoscenza di che cosa vai a fare in quel posto e qual è l'equilibrio da mantenere in quel posto.
1: Non sono questi però i nemici del parco?
0: No,
1: i nemici del parco non sono i mal educati, ce ne sono però?
0: Sì, basta rifarsi.
1: Incendi.
0: Per fortuna da quel punto di vista noi soffriamo poco, ma i nemici del parco sono quelli che hanno fatto questa operazione di strage dei lupi dei giorni, delle settimane scorse, oppure quelli che appunto costantemente provano a mettere in discussione l'idea stessa di parco, come se il parco fosse solo un limite. E io dico sempre che quando il parco è nato nel 1923, istituito per legge a Pescasseroli, che un po' citiamo Pescasseroli perché il paese più grande, la capitale del parco, c'erano zero alberghi e alcune migliaia di capi ovini, perché quella era l'economia, tutti vivevano attorno alle pecore. Oggi ci sono qualche centinaia di pecore, qualche centinaia tra bovini ed equini, oltre 50 strutture alberghiere, più tutta una serie di agriturismi, B&B, eccetera, eccetera. Cioè la gente ha cambiato mestiere. Allora evidentemente c'è stata una scelta e quella scelta va rispettata.
1: Ci sono giovani che tornano ad abitare quelle terre e a lavorare nelle per il parco?
0: Sì, assolutamente sì. L'ultima bella scoperta l'ho fatta la settimana scorsa con una selezione di ragazzi che sono venuti per il servizio civile, oppure chi ha deciso di partecipare ai nostri concorsi. Sono in questi, insomma, 6 anni che ho fatto il direttore, esperienze di ragazze venute addirittura dal Friuli, gente che arriva un po' da tanti posti e gente che ha vinto anche i concorsi arrivando da fuori regione.
1: Lei poi ha attuato una serie di progetti per le persone con disabilità, per esempio per ragazzi che hanno sindrome autistiche, che possono trovare giovamento dal vivere anch'essi la natura.
0: E beh, quello è un po', come dire, il restituire il bene che la vita ti ha dato, l'essere fortunato per essere, come dire, padre di ragazzi che...
1: Quanti figli ha?
0: Due, una ragazza di 30 e un ragazzo di 25 che grazie a Dio insomma stanno bene, e però vedere che attorno a te insomma il mondo corre ad una velocità e con una serie di problemi, per cui è un dovere nostro come Stato in qualche modo di consentire a tutti. L'ho fatto con questi progetti prima appunto nei carabinieri forestali, con questi progetti sull'autismo, e poi nel parco con questa operazione della carrozzina Dorotea, che è una sorta di piccola carrozzina fuoristrada che mettiamo a disposizione di tutti a titolo gratuito, ovviamente, perché come mi hanno insegnato i miei amici che vivono la disabilità non è sempre solo del soggetto, ma più spesso è della famiglia, per cui sapere che una famiglia può partire da un posto qualunque, non si deve caricare la carrozzina, arriva, la trova, la usa per il tempo che vuole, godendo della natura. Infatti l'abbiamo chiamata la natura per tutti, e questo è un modo per veramente rendere bellezza.
1: Ma anche per educare a una sensibilità. Così come un altro progetto, che più che un progetto vorrei dire un'espressione di bellezza e di legame anche con le tradizioni culturali del territorio, è un cammino, oggi i cammini funzionano tantissimo e soprattutto tra i giovani, che si chiama Sentiero del Cantico, che va da Pescasseroli a un santuario sul Monte Tranquillo. Già questo nome ha un che di poetico in sé, poi non so se sia tranquillo veramente, ma è un cammino francescano. C'è passato San Francesco da lì?
0: A me non risulta, nel senso che poi San Francesco ha camminato per lungo e per largo in Italia,

0: questo centenario francescano che sembrano un po' d'occasione.
1: Perché anche i cammini sono diventati in qualche modo una moda, perché ovviamente se si offre la possibilità ai cittadini, ai turisti di camminare con un obiettivo, con un tema, diciamo con così, con un filo conduttore, evidentemente si arricchisce il percorso e si dà quasi un po' il sulla scorta dei grandi cammini, dalla Via Francigena al Cammino di Santiago e via dicendo. Però questo è stato proposto dalla diocesi di Avezzano l'anno scorso, noi l'abbiamo accolto molto volentieri, ma perché nel Cantico delle Creature, nella massima, come dire, preghiera di San Francesco del frate sole, fratello con tutti e sorella con tutti, camminare nei boschi del parco si ha veramente questa consapevolezza del condividere, e il cammino passa a qualche centinaia, diciamo, di metri in linea d'aria da uno dei siti delle faggete vetuste, boschi di quasi 600 anni e quindi quasi coevi con San Francesco, coetanei con San Francesco, col periodo, dove la natura ha avuto la possibilità di evolversi da sola, senza troppa invasione da parte dell'uomo. Allora questo equilibrio, il capire, il poter toccare con mano, questo è il motivo per cui abbiamo detto che andava bene, perché altrimenti diventava soltanto una moda, e non può essere solo una moda, perché poi da Pescasseroli a Monte Tranquillo, dove c'è una Madonna che era la Madonna dei Pastori, la Madonna Nera di Monte Tranquillo, che veniva festeggiata, insomma ancora oggi viene festeggiata con una processione da parte di tutti i cittadini, era la Madonna del ritorno dei pastori che andavano in transumanza, e quindi c'è un luogo di devozione. Il luogo è veramente tranquillo, tranne che per quella giornata che ovviamente si accende la festa, però sempre nel rispetto dei luoghi, con attenzione, devo dire negli ultimi anni con sempre maggiore attenzione, e questo è frutto di una diversa consapevolezza delle persone che hanno deciso e decidono di rispettare le regole.
0: Che differenza c'è tra difendere e custodire la natura?
1: Ma è la stessa consapevolezza che forse c'è tra, ora uso un termine forte, tra il Ministero della Difesa e il Ministero della Guerra, è come ti vedi, no? Custodire, quando nasce un bambino lo custodisci, non lo difendi, perché lo difendi, difendere significa che già hai individuato i tuoi nemici, sai verso chi, no, da quale parte ti arriva un pericolo. Custodire significa prendersene cura a prescindere. Custodire significa anche custodire una creatura da un raffreddore, custodire significa nutrire tutti i giorni. Allora è un'azione quotidiana, il difendere è un qualche cosa che ti fa vivere male. Allora difendere significa aver appunto individuato un nemico e adottare anche poi delle conseguenze. Custodire è un gesto d'amore.
0: Quindi la natura, come un bambino, ha bisogno dell'uomo.
1: La natura ha bisogno dell'uomo.
0: È solo matrigna, ha bisogno di
1: la natura. La natura non è mai matrigna. La natura la vediamo matrigna perché quello che vediamo ci sembra bello o brutto, ma col nostro metro di giudizio. La natura ha le sue regole. Quando vediamo un lupo che preda un cerbiatto, il lupo è... Ma quella è la legge della natura, sono le regole della natura. Il lupo probabilmente senza quell'atto morirebbe e quindi ci avremmo un'altra vittima. I cerbiatti senza il lupo probabilmente crescerebbero a dismisura. E allora evidentemente in questi equilibri, ho fatto gli esempi che forse rendono di più e meglio.
0: Cioè tutto è governato da una sapienza che non è la nostra?
1: Noi non conosciamo tutto. E allora la regola della precauzione, il principio di precauzione ti deve portare a muoverti con attenzione.
0: Lei riesce a mantenere dopo tanti anni lo stupore,
1: sì,
0: per la bellezza che incontra?
1: Sì. Tutte le mattine quando vedi un albero, la primavera è la stagione dello stupore, ma lo è anche l'autunno, ma lo è l'estate, lo è quando all'improvviso vedi un animale che non lo hai cercato e lo vedi, lo è un tramonto, lo è un sorriso, per cui lo stupore è tutto sommato è quello che ti fa vivere bene, perché se perdi la capacità di stupirti, allora significa che ti sei appiattito.
0: Quindi è un privilegio lavorare per il parco?
1: Assolutamente sì, un privilegio ed un onore.
0: Perché essere costantemente davanti alla bellezza?
1: Sì, è stressante. Non è...

0: Non è a costo zero, però è assolutamente un grande privilegio.
1: Lei lo sa a memoria il Cantico delle Creature?
0: No, però me ne ricordo un bel pezzo e ce l'ho stampato perché ne ho fatto la bomboniera del battesimo del mio secondo figlio, fatto in una chiesetta di campagna con un prete amico, e quindi in questa chiesetta con il tetto di vetro fatta dal chiesa realizzata in una struttura dell'allora Corpo Forestale dello Stato, chiesa bellissima.
1: È diventata un po' una strada maestra per il suo lavoro, eh?
0: Assolutamente sì, sempre quando ti distrai lo devi rileggere, perché ricapisci sempre da dove devi stare
1: al di là delle mode e delle occasioni.
0: Sì.
1: Quale canzone ci possiamo ascoltare per chiudere questa chiacchierata di immersione nella bellezza della natura?
0: Meraviglioso.
1: Va bene, meraviglioso, perché il mondo è bello. Grazie.
0: Il mondo è bello.
1: Grazie di cuore.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Stress da notifiche e aggiornamenti? Volete sapere cosa succede di importante nel mondo della cultura e dello spettacolo? Sono Carlo Magistretti e vi do il benvenuto nel nostro club riservato a chi ama arte, cinema, teatro, letteratura, in poche parole in Blue Social Club. Ogni giorno seleziono il meglio dai quotidiani ai social e ve lo racconto nel nostro salotto esclusivo con la musica di In Blue. Mollate il telefono, In Blue Social Club, da lunedì al venerdì alle 17 su Radio In Blue 2000. Mettetevi comodi.
2: In Blue Social Club.
3: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
4: Ciao, sono Monica Di Loreto e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 su TV 2000 con il mio medico per parlare di salute e benessere. In ogni puntata, insieme ad un esperto, tratterò argomenti legati alla salute quotidiana, alla medicina di base e a quella specialistica per diffondere con linguaggio semplice una cultura della salute basata sulla prevenzione e sull'ascolto del proprio corpo. Non mancate, ogni giorno alle 10 con il mio medico.

0: IMLU 2000. Senti, fidati.
1: Sono stato anche normale in una vita precedente, m'hanno chiesto che sai fare.